Vuoi fare un bel viaggio nella storia della nostra provincia degli ultimi anni? Allora vai sul canale YouTube di Radio Piemonte Sound. Troverai l'archivio storico con tutte le nostre video interviste e servizi, dallo sport allo spettacolo, dall'economia alla politica e i grandi eventi. E per rimanere aggiornato sui nuovi video, iscriviti. Basta un click.

weekend, Radio Piemonte Sound ti accompagna con l'allegria e la musica di sempre. Le Badole Online ti regalano il meglio della settimana dalle 9.30 del mattino, mentre dalle 11 Mirko Bencivenni ti trasporterà nel mondo della Hit Parade Story e delle migliori new hit del presente. Alle 14, per tutto il pomeriggio, ti regaleremo le super hit, con la classifica delle 30 canzoni più trasmesse durante la settimana. E la sera, come sempre, daremo spazio ai grandi classici. Radio Piemonte Sound, la tua amica radio, 7 giorni su 7.

visitato le nostre pagine social? No! Cosa aspetti? Sui profili WhatsApp, Facebook ed Instagram di Radio Piemonte Sound trovi le interviste in diretta ai nostri ospiti, le anticipazioni e le news sui programmi e tanto altro ancora. Vieni a seguire le nostre pagine social e diventa anche tu parte della radio della tua città.

0: Sono le 5:03.
1: È sabato 30 maggio 2026, la Chiesa ricorda Santa Giovanna d'Arco e Sant'Anastasio di Pavia. La luna è gibbosa crescente. Il proverbio del giorno è cinese e dice: più si giudica la propria donna e meno la si ama. E oggi, per il terzo anno, si celebra la giornata internazionale della patata. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1431 a Rouen, in Francia, moriva Giovanna d'Arco, condannata al rogo per eresia all'età di 19 anni. Nel 1522 la fanteria del Ducato di Milano e quella spagnola assaltavano Genova conquistandola. Il giorno seguente Antoniotto Adorno sarebbe stato proclamato doge cittadino. Nel 1860 a Palermo le truppe borboniche si arrendevano ai garibaldini dopo 3 giorni di duri combattimenti, ritirandosi con l'onore delle armi. Nel 1942, durante la Seconda Guerra Mondiale, l'aviazione britannica bombardava la Germania per la prima volta, colpendo duramente la città di Colonia. E nel 1948 nasceva il concorso Totip, basato sulle corse dei cavalli. A Milano e Napoli le prime 2 vincite per un totale di 1,5 milioni di lire. Nel 1975 si chiudeva a Parigi la conferenza istitutiva dell'ESA, l'Agenzia Spaziale Europea. 50 anni fa, nel 1976, Adriano Panatta vinceva gli internazionali di tennis di Roma, riportando l'Italia alla vittoria dopo 15 anni. Nel 1982, aderendo al Patto Atlantico, la Spagna diventava il 16° paese ad aderire alla NATO a 27 anni dall'ultimo ingresso, quello della Germania Ovest. Nel 2000, battendo in finale la Benetton Treviso, la Fortitudo Bologna vinceva per la prima volta il campionato di pallacanestro di serie A1. E nel 2014 entrava in vigore il diritto all'oblio dei dati personali, con cui i cittadini europei possono far cancellare da Google l'indicizzazione di informazioni su se stessi. Sono nati il 30 maggio, nel 1920 l'attrice Anna Proclemer, nel 1933 il regista Sergio Citti e il giurista e politico Stefano Rodotà, e nel 1946 il disegnatore e giornalista Vincino. Sono nati oggi anche il conduttore TV Piero Chiambretti e il giornalista e politico David Sassoli, entrambi nel 1956, quindi 70 anni fa, l'attore Enrico Silvestrin, nel 1972, e la cestista e modella Valentina Vignali, nata in questo giorno nel 1981. Bene, era l'ultima segnalazione per il 30 maggio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
2: L'aforisma del giorno.
3: Non sapevo di avere così tanta forza finché non mi è servita tutta. Ginevra Cardinaletti.
4: Radio Piemonte Sound, amica radio.
5: Le cover, i duetti, le collaborazioni tra artisti, insomma, le perle della musica.
6: La musica del cuore.
7: America di Gianna Nannini, questa è la versione di Annalisa.

0: Badole Online, the best.
1: Con questa nostra trasmissione mattutina cerchiamo di condire la giornata con ironia. Ci piace ricordare con questa bella storia, nata quando le trasmissioni a più voci non erano consuetudine, e possiamo dire con orgoglio che siamo stati dei pionieri. Non mi voglio disperare, mi ha dato un'ideona Jennifer Lopez. Guarda, sono contenta, Jennifer, perché ho visto un suo post,
2: sì,
1: e che balla sul tavolo, che fa la festa di compleanno. Ha detto si festeggia un mese.
2: Un mese di cosa?
1: Del suo compleanno.
2: Ha un mese intero.
1: Di fare un mese festa.
2: Urca, l'ultima che conoscevo che aveva festeggiato per un mese era la mia nipotina, ma c'aveva 7 anni.
1: E allora la tua nipotina era già avanti,
2: sì,
1: perché Jennifer ha deciso di fare così. E fine, perché bisogna festeggiare.
2: Sai perché rido?
1: Io a novembre mi prendo un mese un mese sabbatico.
2: Il mese sabbatico.
1: Ve lo dico già.
2: Va bene, a novembre.
1: E faccio gli anni a novembre, quando li devi prendere?
2: Hai ragione, sì, hai ragione. Bello amore. No, mi stavo immaginando la faccia di Ben Affleck quando Jennifer Lopez, sì, gli ha comunicato che per un mese avrebbero fatto festa.
1: Ma tanto lei ha pubblicato delle gran belle foto dove è lì, bella che sa, balla sul tavolo, sai, è tutta
2: lui per contratto,
1: raggiante.
2: Chiedo a Carmen, per contratto deve partecipare, che io so che tu sei bene.
3: Partecipare a cosa, scusa?
2: Alle feste di Jennifer Lopez.
3: Ma di Ben Affleck?
2: Sì, sì.
3: Ma io so che avevano firmato un contratto, allora, prima di sposarsi era girata questa voce che c'era un contratto dove lei aveva stabilito le volte in cui l'attività sotto la le sole doveva essere,
2: certo,
3: ecco.
2: Certo che se lo devi mettere per contratto.
1: Perché poi, ma metti mai, oggi ti vuoi bene, vai d'accordo, metti mai domani.
2: 4 volte alla settimana devono farlo, Ben Affleck e Jennifer Lopez.
1: Ah, 4, non una.
2: Sì. No, 4 volte alla settimana. Quindi lunedì, mercoledì, venerdì.
1: Ah, tu gli dai già i giorni?
2: Domenica e lunedì insieme. No, perché se li sfanga tutti da lunedì al giovedì, via, e poi weekend libero. O un giorno sì, un giorno no.
1: Vabbè, ma sai, nel weekend uno è più tranquillo, rilassato. Beh, però magari poi loro lavorano.
4: Badole online.
2: Questa genia del giorno, non genio, abbiamo anche dei geni al femminile, che nel Regno Unito che cosa ha fatto? Ha trovato un giorno sul marciapiede quello che pensava fosse un cucciolo di riccio ferito. E quindi cosa ha fatto? L'ha preso, l'ha portato a casa e ha trascorso la notte a prendersene cura. Bellissima storia, se volete. Perché un genio? Perché nonostante avesse notato che fosse un po' più leggero e soffice del normale, dice, lo accarezzo, caspita, ma è bello soffice, ha deciso di proteggerlo fino al giorno successivo. E cosa ha fatto? Si è recata in una clinica specializzata per dire, mi aiutate a proteggerlo questo poverino, anzi guarda, cioè, ha le spine anche un po' mollicce, secondo me non sta neanche tanto bene. E nella clinica si sono resi conto che non si trattava affatto di un riccio, ma di un pompon.
1: Il pompon di una maglia.
2: C'è la foto? C'è la foto che lei ha fatto. Gli ha messo pure la pappetta vicino e lui non mangiava. E quindi lei era preoccupata. Dice, ma il micino non mangia. E quindi
1: c'era un pompon di lana.
2: La direttrice della clinica ha chiamato la direttrice dell'altra clinica, quella più specializzata nei confronti degli umani, che siano venuti a prendere in qualche maniera.
1: Che fenomeno. Vabbè.
0: Cerchiamo di tenervi compagnia con l'allegria e la simpatia delle Badole Online. I fatti del giorno raccontati, diciamo, a modo nostro. Badole Online, ogni giorno dalle 9:40 alle 11:00 su Radio Piemonte Sound Amica.

eccomi qua. Sono venuto a vedere lo strano effetto che fa. La mia faccia e i vostri occhi. E quanta gente ci sta.

0: 30 maggio, ancora ben ritrovati, buona giornata. Questo è l'angolo dell'oroscopo, vediamo i vostri segni. Per l'Ariete sarà utile rimboccarsi le maniche e darsi da fare. Toro, non sarete in piena forma, dovrete svolgere un lavoro leggero. Gemelli, distraetevi in compagnia di persone simpatiche, mentre diciamo al Cancro siate prudenti nei rapporti, soprattutto con la persona che amate. Leone, troverete una soluzione valida ed esauriente a un problema. Vergine, controllate le parole, frenate l'impulsività. Bilancia, rischierete una discussione sul lavoro per una causa banale. E allo Scorpione dico, organizzatevi in modo da risolvere rapidamente un problema. Amici del Sagittario, tirate avanti per la vostra strada e non preoccupatevi del giudizio degli altri. Per il Capricorno, possibilità di una svolta significativa nell'attività professionale. Acquario, accettate un invito, specie se vi darà modo di fare conoscenze. E per i Pesci, parlate di un problema che vi affligge con la persona che amate. Anche per oggi, 30 maggio, passo e chiudo con l'oroscopo. Naturalmente ci risentiamo domani.
1: L'aforisma del giorno.
2: Non esiste un uomo tanto povero da non poter donare qualcosa agli altri. Romano Battaglia.

Un buongiorno e benvenuti sulle frequenze di Radio Piemonte Sound, Amica Radio. Vi accompagneremo passo dopo passo in questo risveglio tra i grandi successi e le hit più amate del momento.

0: Sono le 6:02.
1: Tra un grande successo del passato e uno recente, vi ricordiamo anche quali sono i compleanni da festeggiare quest'oggi, che hanno a che fare col mondo della musica e non solo.
2: È sabato 30 maggio 2026, la Chiesa ricorda Santa Giovanna d'Arco e Sant'Anastasio di Pavia. La luna è gibbosa crescente. Il proverbio del giorno è cinese e dice: più si giudica la propria donna e meno la si ama. E oggi, per il terzo anno, si celebra la giornata internazionale della patata. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1431 a Rouen, in Francia, moriva Giovanna d'Arco, condannata al rogo per eresia all'età di 19 anni. Nel 1522 la fanteria del Ducato di Milano e quella spagnola assaltavano Genova conquistandola. Il giorno seguente Antoniotto Adorno sarebbe stato proclamato doge cittadino. Nel 1860 a Palermo le truppe borboniche si arrendevano ai garibaldini dopo 3 giorni di duri combattimenti, ritirandosi con l'onore delle armi. Nel 1942, durante la Seconda Guerra Mondiale, l'aviazione britannica bombardava la Germania per la prima volta, colpendo duramente la città di Colonia. E nel 1948 nasceva il concorso Totip, basato sulle corse dei cavalli. A Milano e Napoli le prime 2 vincite per un totale di 1,5 milioni di lire. Nel 1975 si chiudeva a Parigi la conferenza istitutiva dell'ESA, l'Agenzia Spaziale Europea. 50 anni fa, nel 1976, Adriano Panatta vinceva gli internazionali di tennis di Roma, riportando l'Italia alla vittoria dopo 15 anni. Nel 1982, aderendo al Patto Atlantico, la Spagna diventava il 16° paese ad aderire alla NATO a 27 anni dall'ultimo ingresso, quello della Germania Ovest. Nel 2000, battendo in finale la Benetton Treviso, la Fortitudo Bologna vinceva per la prima volta il campionato di pallacanestro di serie A1. E nel 2014 entrava in vigore il diritto all'oblio dei dati personali, con cui i cittadini europei possono far cancellare da Google l'indicizzazione di informazioni su se stessi. Sono nati il 30 maggio, nel 1920 l'attrice Anna Proclemer, nel 1933 il regista Sergio Citti e il giurista e politico Stefano Rodotà, e nel 1946 il disegnatore e giornalista Vincino. Sono nati oggi anche il conduttore TV Piero Chiambretti e il giornalista e politico David Sassoli, entrambi nel 1956, quindi 70 anni fa, l'attore Enrico Silvestrin, nel 1972, e la cestista e modella Valentina Vignali, nata in questo giorno nel 1981. Bene, era l'ultima segnalazione per il 30 maggio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: L'aforisma del giorno.
1: Voglio essere il pensiero che ti fa sorridere per strada senza motivo. Carlo Prevale.
2: Alcune canzoni sono assolutamente immortali ed è per questo che altri artisti ne fanno una cover. Ascoltiamo. Un medley di Renato Zero. Era il Sanremo del 2016.

Ogni giorno racconto la favola mia, la racconto ogni giorno.

meglio delle badole online, la storica trasmissione di Radio Piemonte Sound, Amica Radio, con tante risate, buon umore e simpatia.

0: divertimento, spensieratezza, tante risate con la sottoscritta e con tanti conduttori e conduttrici che si sono alternati al microfono. Godetevi il meglio dal 2001 a oggi, in questo anno particolare dove noi festeggiamo 50 anni della nascita di Radio Piemonte Sound.
1: Ma non doveva saperlo, lei doveva andare ad Alghero con uno straniero.
2: Ma la mamma lo sa che ieri hai spostato cassonetti e cose lì,
1: per
2: no?
1: Per farti parcheggiare? Allora,
2: poi dopo la raccontiamo.
1: Sì, sì. Raccontiamola pure. Basta con sti drenanti, la devo smettere.
2: Panta.
1: Vabbè. Ma sì, voi in questi giorni siete punti anche da alcuni insetti che io non so
2: se siano...
1: Pappataci,
2: certo. Il pappataccio è tremendo, eh.
3: Il pappa chi?
2: Il pappataccio. Pappataccio.
1: Il pappataccio.
2: Pappataccio o pappataccio? Aiutatemi, ascoltatori e ascoltatrici. Pappataccio o pappataccio? Sembra una mosca, però t'arriva lì...
1: Ah, sono i moscerini piccoli.
2: Ti pizzicano.
1: Ecco, io pensavo che fossero solo moscerini, invece sono pappa che?
2: Il pappataccio. Il pappataccio.
1: Sono pappa che?
2: In tutti gli spot di cose per cani,
1: sì,
2: contro i pappataci,
1: sì, ma io lo so.
2: Vanno però sull'uomo. Mi piace, dovevi vedere ieri mentre ero pieno di fumo quanti pappataci che mi hanno preso.
1: Vabbè,
2: e mi hanno tirato tante di quelle mazzate.
1: Io sono tutta una galla,
2: ragazza mia. Quello fa male.
1: E sono pappataci.
2: E sono pappataci quelli lì.
1: Hai capito? Ma sei sicuro di questo?
2: Certo.
1: Io pensavo
2: fossero
1: piccoli e innocui moscerini.
2: No, però il moscerino si fa i fatti suoi. Il moscerino va sulla frutta, ti lascia in pace, al massimo ti svolazza un po'.
1: Pensavo invece fossero moscerini antipatici miei, quelli che ho nel giardino.
2: Antipatici lo sono pappataci. Pappataccio, poi se te lo dici con la scia un po' scivolata, hai capito? Il pappataccio? Pappataccio è buono, volendo ce lo metti nell'insalatino, il pappataccio. Se tu ne prendi 3 o 4 con un filo d'olio.
1: Ma sono piccoli,
2: diciamo. Ma sono buone.
4: Le batole online.
5: Sono Maurizio e Maria.
1: Ecco, questo sì.
5: E Maurizio chiede a Maria: Maria, ma chi è Dio del mare? E dice: Nettuno. È impossibile, Maria, qualcuno deve pure essere.
1: Che scelta.
5: Hai capito? È arrivata?
1: Sì,
5: devo spiegare?
3: No, è arrivata benissimo.
5: Sì, benissimo.
1: Devo
5: benissimo
1: spiegare.
5: No, tante
1: ma
5: volte. Pic. No, perché ci tengo.
1: Tante volte.
3: Che si capisca.
5: Ci tengo.
1: Ma pizza pic.
3: E la giornata fa la differenza.
5: State buone. Ci ascoltiamo un po' di musica?
1: Va.
5: Che ne dite? Ci sono degli alimenti che anche qui in Italia si possono trovare molto molto più facilmente e sono quelli che più vi possono. L'avocado.
1: Che non è l'avvocato,
5: non è l'avvocato.
1: Te lo ricordo, Carmen.
3: No,
1: ma così
3: te la
1: per
3: passare.
1: Te. Io gliela lancio sempre a lei, grande professionista, me la schiaccia.
5: Attenzione.
1: Allora, l'avocado.
5: L'avocado che non si trova proprio ovunque, però so.
1: No, vabbè, però è anche abbastanza.
3: Cioè, qualcosa a chilometri zero, scusa.
1: L'avocado?
3: Me la vendo l'avocado. L'avocado.
1: Molto spesso al supermercato. Le mandorle.
3: Le mandorle io le mangio.
1: Beh.
3: Vanno quelle fettoline. Allora
5: l'avevamo capito, eh.
1: È uno stimolante, scusa. No. E allora abbiamo parlato di cose così un po'. No? Che
3: cose che comunque gira e rigira servono.
5: Vabbè, vorrei vedere.
3: Gira e rigira.
5: Più del pane, cioè.
1: L'amour fa com'è?
3: L'amour e l'argent font la guerre.
1: Vabbè, questa la teniamo così come sottofondo, non possiamo mica chiudere con questa canzone perché sennò dicono ma questi qui c'hanno proprio un chiodo fisso.
5: Qua oggi è qualcosa che non va. Sono in calore.
3: Noi raccogliamo quello che c'è. No, noi raccogliamo quello che c'è.
5: Facciamo
3: in giro.
5: Quello che possiamo, eh.
1: Ecco,
5: che...
1: noi così. D'altro canto.
4: Badole online. Ogni giorno dalle 9:40 alle 11:00.

0: Non so voi, ma io sono curiosa di sapere come andrà la mia giornata segno per segno con l'oroscopo del giorno.
1: Segno per segno.
2: Maggio, ancora ben ritrovati, buona giornata. Questo è l'angolo dell'oroscopo, vediamo i vostri segni. Per l'Ariete sarà utile rimboccarsi le maniche e darsi da fare. Toro, non sarete in piena forma, dovrete svolgere un lavoro leggero. Gemelli, distraetevi in compagnia di persone simpatiche, mentre diciamo al Cancro, siate prudenti nei rapporti, soprattutto con la persona che amate. Leone, troverete una soluzione valida ed esauriente a un problema. Vergine, controllate le parole, frenate l'impulsività. Bilancia, rischierete una discussione sul lavoro per una causa banale, e allo Scorpione dico organizzatevi in modo da risolvere rapidamente un problema. Amici del Sagittario, tirate avanti per la vostra strada e non preoccupatevi del giudizio degli altri. Per il Capricorno, possibilità di una svolta significativa nell'attività professionale. Acquario, accettate un invito, specie se vi darà modo di fare conoscenze, e per i Pesci parlate di un problema che vi affligge con la persona che amate. Anche per oggi 30 maggio passo e chiudo con l'oroscopo, naturalmente ci risentiamo domani.
1: Oh, no.

0: Allegria, simpatia, chiacchiere e buona musica con il meglio delle Badole Online su Radio Piemonte Sound, Amica Radio.
1: Nel 50° compleanno di Radio Piemonte Sound, il programma Cult Le Badole Online ne compie 25. Vogliamo farvelo rivivere con i momenti più simpatici di tutta questa edizione, dal 2001 a oggi. Io ci sono sempre stata e poi via via, insomma, tanti altri personaggi.
2: Kuma, destortuiese cool computer. Se segui le istruzioni che duma te sbagli ne prima tu cata un computer stane lì a vardè 1000 lire o marcandelo al mercato che poi cati il Ramadan che fa new funzion ad ben vei e camplun tel ces dop che i mais ma catelo dal ragionier purette che le barbis si ma il computer su manen
3: su manen se con si ma sua funda
2: ah ok. Desmenti a negat cateigiari che prima o poi advenga tai. Fusanin giughi chat. Ades che ces che il das portalo a ca, figlunensi mal termo che affonda memoria come se pensa puntina. Vengus la tavola. Cot fai?
3: C'ha cui l'unentante. Ale vanno a bunza da arzete, no? Adesso spica la spina, visca il video e lesco e scritto.
2: Tutte le istruzioni lo mabitai in piemontese, perdete la man. Date danni, con bardi, sgnacca il tastin, fica il dischin, visibile, in tal per tese.
3: Pusa ne, come pusi, lei già smentiate che hai il disc durn 30? Ciamlo, ma ne con la voce balengo, sniaca in 30, pista sert, ne con lì, con giuri, aso, come vedi in tubo? Scut me, ciamo a ragionare puretto, chi è a mosta?
4: Le Badone Online, dal lunedì al venerdì, con Radio Piemonte Sound.
5: Ti matricoli che ho l'aereo un po' moscia, eh?
2: Sì.
5: Cosa c'è?
2: Mi fai ridere. Allora, no, dicevo, sappiamo bene che le donne la ragione in un modo e gli uomini in un altro.
3: Ha voglia.
6: Allora, i cervelli degli uomini e quelli delle donne funzionano e organizzano le informazioni in modo diverso. Se non lo sapevamo ci sfuggisse, adesso abbiamo Stanford che ci racconta qualcosa in più, ecco.
7: L'encefalogramma piatto.
2: Tu spiegami perché devi fare anche ginnastica.
7: No, non è ginnastica, facendo vedere. No,
2: prima io ti stavo facendo un reel e tu eri così.
7: Ma perché? Io mi sento un po' direttore d'orchestra, capito? Cioè, mi piacerebbe andare lì all'Ariston come direttore d'orchestra e
2: sei
7: agitare
2: troppo
7: la
2: basso.
7: Bacchetta.
2: Sei troppo basso. All'Ariston.
6: Agitare la bacchetta. Si mette il coso.
7: Il coso.
2: L'autotune.
6: Lo sgabello
2: di sotto. Vabbè.
7: Marco Castoldi e Christian Bugo dirige l'orchestra
2: Gianfranco Pantaleo.
7: Eccomi qua.
2: Chiudiamo in bellezza con il nanetto anche che è lì con le bacchette.
7: Sì.
2: La signora Carmen Musilli che ha preso un fracco di soldi da questo nanetto.
6: Sì, sì, assolutamente.
2: Oggi
6: mi sono sentita Melania Trump.
2: Ne faremo un promo Badole perché tu che ti senti Melania Trump.
6: Sì, assolutamente.
2: È il top. Tu sei con Melania Trump da
7: una
2: parte.
7: Io sono come Trump. Ecco. Se si è sentita come Melania.
6: No, ma mi lanciava le 50 euro. Non
2: basso.
6: È bello perché io sono ironica, ma lanciare a una donna gli euro non è bello.
2: Hai lo stivale bianco?
6: Io lo prendo con ironia.
2: Hai lo stivale bianco? No, perché sennò
6: mi
2: domani
6: manca.
2: Mattina chiedi alla tua amica, che è anche amica mia, lo stivale bianco, così domani mattina arrivi con lo stivale bianco e allora tutto torna.
7: Sì.
2: Grazie.
6: Tu se tien.
8: Dal lunedì al venerdì, dalle 9.30 alle 11, le Badone Online.
9: Sono le 6:30.

sabato 30 maggio 2026 la chiesa ricorda Santa Giovanna d'Arco e Sant'Anastasio di Pavia. La luna è gibbosa crescente. Il proverbio del giorno è cinese e dice: più si giudica la propria donna e meno la si ama. E oggi, per il terzo anno, si celebra la giornata internazionale della patata. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1431 a Rouen, in Francia, moriva Giovanna d'Arco, condannata al rogo per eresia all'età di 19 anni. Nel 1522 la fanteria del Ducato di Milano e quella spagnola assaltavano Genova conquistandola. Il giorno seguente Antoniotto Adorno sarebbe stato proclamato doge cittadino. Nel 1860 a Palermo le truppe borboniche si arrendevano ai garibaldini dopo 3 giorni di duri combattimenti, ritirandosi con l'onore delle armi. Nel 1942, durante la Seconda Guerra Mondiale, l'aviazione britannica bombardava la Germania per la prima volta, colpendo duramente la città di Colonia. E nel 1948 nasceva il concorso Totip, basato sulle corse dei cavalli. A Milano e Napoli le prime 2 vincite per un totale di 1,5 milioni di lire. Nel 1975 si chiudeva a Parigi la conferenza istitutiva dell'ESA, l'Agenzia Spaziale Europea. 50 anni fa, nel 1976, Adriano Panatta vinceva gli internazionali di tennis di Roma, riportando l'Italia alla vittoria dopo 15 anni. Nel 1982, aderendo al Patto Atlantico, la Spagna diventava il 16° paese ad aderire alla NATO a 27 anni dall'ultimo ingresso, quello della Germania Ovest. Nel 2000, battendo in finale la Benetton Treviso, la Fortitudo Bologna vinceva per la prima volta il campionato di pallacanestro di serie A1. E nel 2014 entrava in vigore il diritto all'oblio dei dati personali, con cui i cittadini europei possono far cancellare da Google l'indicizzazione di informazioni su se stessi. Sono nati il 30 maggio. Nel 1920 l'attrice Anna Proclemer. Nel 1933 il regista Sergio Citti e il giurista e politico Stefano Rodotà. E nel 1946 il disegnatore e giornalista Vincino. Sono nati oggi anche il conduttore TV Piero Chiambretti e il giornalista e politico David Sassoli, entrambi nel 1956, quindi 70 anni fa, l'attore Enrico Silvestrin, nel 1972, e la cestista e modella Valentina Vignali, nata in questo giorno nel 1981. Bene, era l'ultima segnalazione per il 30 maggio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Non potevano mancare le stelle, l'oroscopo che ci racconterà segno per segno come andrà la nostra giornata.
1: Segno per segno.
2: Maggio, ancora ben ritrovati, buona giornata. Questo l'angolo dell'oroscopo, vediamo i vostri segni. Per l'Ariete sarà utile rimboccarsi le maniche e darsi da fare. Toro, non sarete in piena forma, dovrete svolgere un lavoro leggero. Gemelli, distraetevi in compagnia di persone simpatiche, mentre diciamo al Cancro, siate prudenti nei rapporti, soprattutto con la persona che amate. Leone, troverete una soluzione valida ed esauriente a un problema. Vergine, controllate le parole, frenate l'impulsività. Bilancia, rischierete una discussione sul lavoro per una causa banale. E allo Scorpione dico, organizzatevi in modo da risolvere rapidamente un problema. Amici del Sagittario, tirate avanti per la vostra strada e non preoccupatevi del giudizio degli altri. Per il Capricorno, possibilità di una svolta significativa nell'attività professionale. Acquario, accettate un invito, specie se vi darà modo di fare conoscenze. E per i Pesci, parlate di un problema che vi affligge con la persona che amate. Anche per oggi, 30 maggio, passo e chiudo con l'oroscopo. Naturalmente ci risentiamo domani.

Tanti di voi che ci seguono da anni si ricordano quelle che sono state le risate entusiasmanti della trasmissione delle Badole Online. Bene, noi abbiamo deciso di farvele riascoltare con i pezzi migliori.

0: Vogliamo farvelo rivivere con i momenti più simpatici di tutte queste edizioni, dal 2001 a oggi. Io ci sono sempre stata e poi via via, insomma, tanti altri personaggi. Sapete che rubano i pomodori negli orti in giro?
1: Sì, sì.
0: Comunicazione alla nazione. Io ne sono tre piantine, ma sono piccine piccine e ancora ne hanno tre belli maturi. Adesso magari domani me li mangio.
1: Forse meglio prima che passino. Metti che passano di notte, zacchete, ti tolgono il pomodoro, fine della storia.
0: Questi tre pomodorini.
1: Mm-hmm. Piantiamoli qua, scusa, no?
0: Ho già amici che dicono vorrei in cambio vorrei pomodori buoni.
1: Eccolo, ecco. Qua, dai.
0: Ciao Silvio. Scusa, ma ce ne sono pochini.
1: Un tot al chilo, dai, esagera. Allora,
0: dovrei venderli a
1: 400 euro a...
0: E adesso,
1: scusa, sono pochi. Sì, allora.
2: La prima guerra scoppia sulla spesa e poi su chi stira. Nel suo caso, sì, credo che non esista il problema.
1: No.
0: Nel caso di chi?
2: Caso di Panta.
0: No. Non esiste. No, perché abbiamo capito che stiri tu, no?
1: Certo. Ma ogni tanto stira anche mia moglie, mi fa la sorpresa. Dice, dai, oggi non devi fare niente. E io, no. No.
0: Guarda, peccato che sei già preso, perché sennò sai che tu avevi degli elementi interessanti per metterti lì un attimo nella stagera. Come dicevo una volta nella litizzetto, quelli che trovi così, che hanno già messo sul ripiano lì della casa, pensione, perché c'è qualcosa che non va, perché gli altri sono tutti presi.
1: Gazebo non era anche austriaco?
2: Gazebo.
1: Io lo chiamo Gazebo. Ma perché no, sono
2: perché
1: quelli
2: Gazebo
1: della mia...
2: fa... Lo so, perché tu sei amante delle grigliate, quindi sai che il Gazebo ci sta molto bene.
1: Ma certo, ma anche un disco di Gazebo
2: dal sole
1: ci sta molto bene.
3: Il modo migliore di iniziare la giornata? Fai colazione con noi.
4: Le Badole Online su Radio Piemonte Sound, Amica Radio.

Le cover italiane più belle di sempre. Questa cover è un omaggio a Fabrizio De André con Creusa De Mace e Cristiano De André con Brescia.

0: sono le 7.
1: L'appuntamento con le pagine informative su Radio Piemonte Sound, Amica Radio.
2: News dall'Italia e dal mondo.
3: Buongiorno dalla redazione. Il presidente della Bielorussia Lukashenko riferisce di aver chiesto che sia il suo omologo francese Macron ad assumere il ruolo guida UE nei colloqui con la Russia, affermando che non lo si può affidare ad una donna ed escludendo quindi la Meloni. Intanto dal governo italiano la condanna per il drone di Mosca su un palazzo in Romania. Bucarest ha annunciato che la NATO trasferirà parte dei suoi sistemi di difesa aerea nel paese. Putin provoca, il drone potrebbe essere ucraino, dateci i resti e indagheremo. Medvedev minaccia i cittadini europei, i vostri leader, dice, sono in guerra con noi, siate vigili. Trump stringerà un accordo soltanto se questo sarà vantaggioso per gli Stati Uniti e rispetterà le sue linee rosse. L'Iran non potrà mai possedere un'arma nucleare, fa sapere la Casa Bianca dopo una lunga riunione nella Situation Room. Washington parla intanto di colloqui militari diretti costruttivi tra Israele e Libano al Pentagono. Alti ufficiali militari americani e cubani si sono incontrati a Guantanamo Bay. Intanto FMI, Banca Mondiale e Agenzia Internazionale dell'Energia mettono in guardia dai rischi per la sicurezza degli approvvigionamenti di carburanti nei mesi estivi di picco della domanda se il trasporto di petrolio attraverso lo stretto di Hormuz non tornasse alla normalità. Andrea Sempio non si sottoporrà alla perizia psichiatrica disposta dalla Procura di Pavia nelle nuove indagini su Garlasco. Prima l'accertamento dei fatti e le prove, chiede il suo legale. Un undicenne ha cercato di accoltellare un professore riprendendo tutto col telefonino durante le lezioni in una scuola media vicino Trapani. Il minorenne indossava un casco integrale ed è stato trovato in possesso di due coltelli. Dietro il gesto forse un brutto voto. Un Roland Garros senza padroni, fuori tutti i vincitori di Slam. Dopo Sinner anche Djokovic si arrende, KO col brasiliano Fonseca. Oggi in campo tre italiani per il passaggio agli ottavi, Cobolli, Arnaldi e Berrettini. Intanto torna in Serie A il Monza, malgrado la sconfitta per 2-0 col Catanzaro nella finale di ritorno dei playoff. Per la Champions, oggi alle 18 a Budapest, la finalissima PSG-Arsenal. Per la MotoGP, oggi seconde libere, qualifiche e gara sprint. Per ora è tutto, a più tardi.
2: Prossima edizione, tra meno di un'ora.
4: Noi due siamo bravi.

Non importa da dove stai iniziando la tua giornata, l'importante è che da questo momento ci saremo noi di Radio Piemonte Sound Amica Radio a tenerti compagnia con la musica più bella.

Radio Piemonte Sound Amica Radio. Musica, news, attualità, cultura e tanto altro. Anche sui social, sito, Facebook ed Instagram. Basta un semplice like per rimanere sempre aggiornato.

strada. Dici che resti, allora urlo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

0: la musica che amiamo, quella dei grandi successi, ma è arrivato il momento di scoprire che cosa succedeva oggi negli anni. Quindi l'appuntamento con la redazione di Accade Oggi e poi ritorniamo alla musica.
1: È sabato 30 maggio 2026, la Chiesa ricorda Santa Giovanna d'Arco e Sant'Anastasio di Pavia. La luna è gibbosa crescente. Il proverbio del giorno è cinese e dice: più si giudica la propria donna e meno la si ama. E oggi, per il terzo anno, si celebra la giornata internazionale della patata. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1431 a Rouen, in Francia, moriva Giovanna d'Arco, condannata al rogo per eresia all'età di 19 anni. Nel 1522 la fanteria del Ducato di Milano e quella spagnola assaltavano Genova conquistandola. Il giorno seguente Antoniotto Adorno sarebbe stato proclamato doge cittadino. Nel 1860 a Palermo le truppe borboniche si arrendevano ai garibaldini dopo tre giorni di duri combattimenti, ritirandosi con l'onore delle armi. Nel 1942, durante la Seconda Guerra Mondiale, l'aviazione britannica bombardava la Germania per la prima volta, colpendo duramente la città di Colonia. E nel 1948 nasceva il concorso Totip, basato sulle corse dei cavalli. A Milano e Napoli le prime due vincite per un totale di 1,5 milioni di lire. Nel 1975 si chiudeva a Parigi la conferenza istitutiva dell'ESA, l'Agenzia Spaziale Europea. 50 anni fa, nel 1976, Adriano Panatta vinceva gli internazionali di tennis di Roma, riportando l'Italia alla vittoria dopo 15 anni. Nel 1982, aderendo al Patto Atlantico, la Spagna diventava il 16° paese ad aderire alla NATO a 27 anni dall'ultimo ingresso, quello della Germania Ovest. Nel 2000, battendo in finale la Benetton Treviso, la Fortitudo Bologna vinceva per la prima volta il campionato di pallacanestro di serie A1. E nel 2014 entrava in vigore il diritto all'oblio dei dati personali, con cui i cittadini europei possono far cancellare da Google l'indicizzazione di informazioni su se stessi. Sono nati il 30 maggio, nel 1920 l'attrice Anna Proclemer, nel 1933 il regista Sergio Citti e il giurista e politico Stefano Rodotà, e nel 1946 il disegnatore e giornalista Vincino. Sono nati oggi anche il conduttore TV Piero Chiambretti e il giornalista e politico David Sassoli, entrambi nel 1956, quindi 70 anni fa, l'attore Enrico Silvestrin, nel 1972, e la cestista e modella Valentina Vignali, nata in questo giorno nel 1981. Bene, era l'ultima segnalazione per il 30 maggio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Le migliori pillole della trasmissione di Radio Piemonte Sound, quelle che vi faranno sbellicare dal ridere con tanta allegria e simpatia.
1: Radio Piemonte Sound è nata a dicembre del 1976 e quindi stiamo vivendo il 50° anno e abbiamo pensato di festeggiare anche il programma cult Le Badole Online, perché Le Badole Online sono nate nel 2001, quindi hanno da festeggiare i loro bei 25 anni. Tanti conduttori e conduttrici che si sono alternati con me al microfono e a questo punto godetevi il meglio dal 2001 ad oggi.
2: Uno dei figli di Beckham, Victoria Beckham, si chiama Brooklyn, chiamiamolo Ponte Nuovo, Cuneo, così.
1: Beh, Ponte Nuovo meglio di Ponte Vecchio, però.
2: Beh, certo,
1: Oh, Ponte Nuovo, Ponti! Io avevo chiamato un gattino, volevo chiamare un gattino Ponti perché l'avevo trovato sul ponte, tutto sgarruppato. E poi l'avevo chiamato Pelliccia, però.
3: Pelliccia ci sta.
2: No, oppure non so, ruota canale. Chiamiamo un bambino ruota canale. Bombonina per una bambina.
4: Non è brutto.
2: Bombonina.
1: Sì, no, meglio di Spinetta, perché hai capito, Spina.
3: Se fosse basso e gesso è ancora un po' brutto. No, Spinetta cos'è questo Spinetta?
1: No, dico Spina, Spinetta.
3: Spinuccia.
1: Spinuccia nel fianco.
3: Spinuccia è bel nome, Spinuccia.
5: Fai il pieno di buon umore. Le Badole Online.
6: Ma scusate,
1: non mi serve a niente uno gigolò che non mi monta un mobile.
2: Anche perché sai quanto costano? Un occhio della testa.
1: Che cosa?
2: Gigolò.
1: Certo.
2: Quindi bisogna ammortizzare il costo.
6: Ma io sono low cost, leggo le istruzioni in maniera seducente.
1: E il famoso uomo, quattro stagioni che cerchiamo di farvi capire, no? Che quello piace alle donne. Uomo quattro stagioni, cioè quello che ti porta a teatro e viene vestito da teatro e che poi quando monta il mobile col trapano ci sa fare, capito? E non sto parlando di secondi.
6: Perché no? A dorso nudo, no? A dorso nudo.
1: Non sto parlando di secondi. Ma quanto siete stupidi oggi?
2: Tu che hai scelto questa metafora?
1: È venuta fuori così. Stavo parlando proprio del Black and Decker.
7: Accendi le tue giornate con un sorriso. Ascolta Le Badole Online.
8: Divertimento, risate, spensieratezza. Vi aspettiamo.

0: La musica si ferma per un istante, a tra poco.
1: Sabato 30 giugno in Piazza Galimberti la festa dei 150 anni della Croce Rossa. Dalle 18 DJ set e alle 21.30 ABC di Band in concerto. Ingresso gratuito.
2: Lo sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci, per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo in collaborazione con Radio Piemonte Sound, amica radio.
3: Convenienza? Ma vai da Conad.
4: Via, via.
3: Da Spazio Conad trovi le supermarche fino al 50%. Fino all'11 giugno, confezione da 4 di Coca-Cola normale o zero da 1,5 litro a 4,49 euro. Scopri di più su Conad.it.
5: In Piazza Galimberti il 5, 6, 7 giugno c'è la Coldiretti per festeggiare gli 80 anni. Piazza Coldiretti, dove il buon cibo è di casa. Ingresso gratuito, venerdì dalle 10 alle 22, sabato dalle 10 alle 22, domenica dalle 10 alle 19. Area bimbi, orto didattico, fattoria degli animali, i sapori del territorio. Un grande mercato campagna amica con il meglio del cibo contadino a chilometri zero. Piazza Coldiretti, 5, 6, 7 giugno. Questo weekend siamo in diretta da Piazza Galimberti per il compleanno della Croce Rossa, 150 anni.

0: buongiorno a tutti voi che vi siete sintonizzati sulle nostre frequenze. Radio Piemonte Sound Amica Radio è qui per voi e vi promettiamo di rendere questo inizio di giornata un filino più semplice.
1: Sono le 7:31.

0: qualche spot pubblicitario e tra poco torna la musica.
1: Martedì 2 giugno vieni a Roccaforte Mondovì per la Fiera delle Erbe.
2: Una giornata dedicata alla natura, al benessere e ai sapori del territorio. Produttori, erboristi, vivaisti, laboratori, incontri, eventi equestri, camminate guidate e dalle 12 ci sarà il pranzo delle erbe.
1: Mentre lunedì 1 giugno ci sarà la cena delle erbe a cura di TOC 1956 e non solo wine. Per info e prenotazioni 0174 196 8904.
2: Fiera delle Erbe di Roccaforte Mondovì. Ti aspettiamo!
1: Da Gino BMW arriva una super offerta sulla BMW Serie 1 M Sport, tua a soli 149 euro al mese. E se cerchi ancora più spazio e versatilità, scopri anche BMW X1 Special Edition, a soli 298 euro al mese. Compatte, premium, sportive e tecnologiche, tutto il piacere di guida BMW, oggi più vicino che mai. Ti aspettiamo nelle sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Scopri la BMW più adatta a te e richiedi tutti i dettagli su disponibilità e condizioni dell'offerta. Gino BMW, scopri l'offerta.
3: Lo sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci, per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo in collaborazione con Radio Piemonte Sound, amica radio.
4: Dronero torna a Anciuè, la fiera degli acciugai.
5: Il 6-7 giugno. Venerdì 5 ci sarà un'anteprima musicale con il Ludalfin e con Street Food e Birra, un evento promosso dal Comune di Dronero, organizzato dalla Fondazione Amleto Bertoni in collaborazione con associazioni, scuole ed enti del territorio.
4: L'evento gastronomico che racconta la storia.

0: Dello studente, riparte la sfida.
1: Il liceo classico, lo scientifico, il liceo magistrale, il liceo artistico e musicale.
0: Gli istituti ITIS, Grandis, l'alberghiero tornano a sfidarsi sul palcoscenico con teatro, musica e danza.
2: L'8 e il 9 giugno nella cornice straordinaria del Teatro Toselli, le due serate dedicate al teatro. L'11 giugno, gran finale al nuovo con danza e musica e le premiazioni. Aspettiamo. In diretta da Piazza Galimberti al compleanno della Croce Rossa.
3: Un buongiorno a chi è già in piedi a queste ore del mattino e sta trovando la carica giusta per iniziare la giornata. Siete su Radio Piemonte Sound, Amica Radio, e questo è il miglior modo

30 maggio, ancora ben ritrovati, buona giornata. Questo è l'angolo dell'oroscopo, vediamo i vostri segni. Per l'Ariete sarà utile rimboccarsi le maniche e darsi da fare. Toro, non sarete in piena forma, dovrete svolgere un lavoro leggero. Gemelli, distraetevi in compagnia di persone simpatiche, mentre diciamo al Cancro, siate prudenti nei rapporti, soprattutto con la persona che amate. Leone, troverete una soluzione valida ed esauriente a un problema. Vergine, controllate le parole, frenate l'impulsività. Bilancia, rischierete una discussione sul lavoro per una causa banale. E allo Scorpione dico, organizzatevi in modo da risolvere rapidamente un problema. Amici del Sagittario, tirate avanti per la vostra strada e non preoccupatevi del giudizio degli altri. Per il Capricorno, possibilità di una svolta significativa.

0: Un buongiorno a chi è già in piedi in queste prime ore del mattino e sta cercando il coraggio di alzarsi. Siete su Radio Piemonte Sound e questo è il modo migliore per iniziare la giornata.
1: Radio Piemonte Sound è nata a dicembre del 1976 e quindi stiamo vivendo il 50° anno e abbiamo pensato di festeggiare anche il programma cult Le Badole Online, perché Le Badole Online sono nate nel 2001, quindi hanno da festeggiare i loro bei 25 anni. Tanti conduttori, conduttrici che

0: I jeans sono indossati da uomini e donne per comunicare voglia di libertà e di giovinezza. Gli adulti li portano aderenti, i giovani invece un po' più larghi.
1: Alla scagassa.
0: Sì.
1: Si dice così. Guarda quelli con le braie.
2: No,
1: questo
2: no,
1: è il termine slang giovane.
2: No,
1: dai.
2: No, alla scagassa.
3: Non ai giovani, scusa.
2: No. Alla scagassa lo diceva già mia nonna. Quindi giovani.
1: Sì, ma io quello intendevo.
2: Però quello intendevi.
1: No, che i giovani portano i pantaloni alla scagassa così come ci ricordano invece i nostri avi. Quello volevo dire. Ma,
2: sì, sì. Vabbè, tu secondo me.
1: Abbiamo capito.
2: Secondo me hai ancora un po' nel tuo DNA una cosa che poi non è bella dire.
1: No, cioè, c'è un po' di rudità.
2: Sì, per carità.
0: Sì.
4: Miei, lo sapete che cosa va di moda? La calza rotta. Allora, io le ho buttate via.

0: Oddio, ma vedi che scema, bisogna mai buttare via niente. Cosa dico sempre, bisogna mai buttare via niente? Allora,
1: anche quelle rotte dobbiamo tenerle.
0: Sì, perché le bad girl, quelle della nostra prossima stagione,
1: ma
0: che sono un po' così.
1: Collan rotti?
0: Sì, proprio rotti.
1: Ah, collan.
0: Sì, sì, tu devi avere ma un bello ciancun, no? Una cosa. Da una parte la brava Madame In, perché poi
1: guarda, mi vedo vestita così,
0: esatto,
1: guarda.
0: Anch'io ti vedo
1: con
0: socia,
1: questa gonna scozzese alle caviglie, guarda.
0: Sì, anch'io ti vedo così, ma soprattutto vorrei vederti
1: col
0: così,
1: col golfino,
0: brava Fia. Io ricordo quando la prima volta che ho messo i jeans un po' bucati, che sono andata a pranzo il sabato e il giorno del buttato il pranzo dalla mamma, mia madre mi guarda fa: ma per sdeng un giro per e un'altra volta invece avevo portato un altro jeans tipo così, sai, da accorciare, sì, alla zia. Sì. Lei anche così non può perché.

0: Sono le 8:01.
1: Gli aggiornamenti delle pagine informative nazionali.
2: 2 minuti per l'informazione Italia-Mondo.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: Esteri in primo piano, ancora nessuna decisione da parte del presidente americano Donald Trump in merito ad un accordo con l'Iran. La riunione che si è tenuta nelle ultime ore nella Situation Room si è conclusa con un nulla di fatto. Lo conferma Alena Trim, corrispondente della CNN della Casa Bianca. Il presidente Trump stringerà un accordo soltanto se questo sarà vantaggioso per l'America e rispetterà le sue linee rosse. L'Iran non potrà mai possedere un'arma nucleare, ha scritto Trim in un post su X. Intanto l'esercito israeliano ha annunciato nelle ultime ore che diversi proiettili sono stati lanciati dal Libano verso il nord di Israele, uno dei quali non è stato intercettato. Non ci sarebbero feriti.
3: 5 persone sono morte e 34 sono state trasportate in ospedale, 3 delle quali in gravi condizioni, dopo che un pullman ha travolto 6 veicoli nella notte sulla Interstate 95 in Virginia, negli Stati Uniti. Lo rende noto la polizia statale. L'incidente è avvenuto perché il mezzo non ha rallentato per il traffico in prossimità di un cantiere stradale, investendo 6 veicoli in coda. Tutte e 5 le vittime si trovavano nei veicoli colpiti dal pullman. Le indagini sono in corso e la polizia ha comunicato che sono in arrivo provvedimenti penali, senza precisare a carico di chi.
4: L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha annunciato il primo caso di guarigione di un paziente affetto da Ebola nell'epidemia che sta imperversando nella Repubblica Democratica del Congo. Il paese africano ha comunicato che il 27 maggio un paziente è guarito, ha lasciato l'ospedale ed è stato dimesso, ha dichiarato ai giornalisti Legan dell'OMS, aggiungendo che si trattava del primo caso.
3: La cronaca: Andrea Sempio non si sottoporrà alla perizia psichiatrica disposta dalla procura di Pavia, che lo accusa di aver ucciso Chiara Poggi nelle nuove indagini sul delitto di Garlasco. Lo ha detto il suo legale ospite a Quarto Grado su Rete4. Noi crediamo, dice l'avvocato, che l'accertamento dei fatti e le prove dei fatti debbano presiedere ad una valutazione personologica.
4: Un undicenne avrebbe tentato di accoltellare il suo professore durante l'orario scolastico. È accaduto in una scuola media di San Vito Lo Capo, in provincia di Trapani, dove uno studente avrebbe cercato di aggredire un docente di tecnologia davanti ai compagni di classe. Secondo le prime ricostruzioni, il ragazzo si sarebbe presentato a scuola con 2 piccoli coltelli nascosti e avrebbe indossato un casco integrale per non essere riconosciuto. L'insegnante è riuscito a bloccarlo prima che potesse causare conseguenze più gravi. All'origine del gesto pare un brutto voto.
3: Il calcio: dopo aver sprecato tante chance nella finale di stagione per il ritorno diretto in Serie A, il Monza vince con il brivido i playoff di Serie B e si unisce a Venezia e Frosinone tra le neopromosse della massima serie. Il Catanzaro sfiora l'impresa pareggiando i conti dopo la gara di andata e vincendo 2-0 al ritorno con le reti di Jack e Frosinini. Ma viene comunque eliminato in virtù del piazzamento di classifica migliore dei Brianzoli.
4: Ed è tutto, a più tardi.
2: Prossima edizione tra meno di un'ora.

0: cerca Radio Piemonte Sound sullo store del tuo cellulare e potrai ascoltarci in streaming, seguire i nostri aggiornamenti su Facebook e Twitter e ancora interagire con noi. Radio Piemonte Sound, viaggia con te e sempre con te.
1: Anche questo weekend su Radio Piemonte Sound, amica radio, l'appuntamento con l'almanacco.
2: È sabato 30 maggio 2026, la chiesa ricorda Santa Giovanna d'Arco e Sant'Anastasio di Pavia. La luna è gibbosa crescente. Il proverbio del giorno è cinese e dice: più si giudica la propria donna e meno la si ama. E oggi, per il terzo anno, si celebra la giornata internazionale della patata. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1431 a Rouen, in Francia, moriva Giovanna d'Arco, condannata al rogo per eresia all'età di 19 anni. Nel 1522 la fanteria del Ducato di Milano e quella spagnola assaltavano Genova conquistandola. Il giorno seguente Antoniotto Adorno sarebbe stato proclamato doge cittadino. Nel 1860 a Palermo le truppe borboniche si arrendevano ai garibaldini dopo 3 giorni di duri combattimenti, ritirandosi con l'onore delle armi. Nel 1942, durante la Seconda Guerra Mondiale, l'aviazione britannica bombardava la Germania per la prima volta, colpendo duramente la città di Colonia. E nel 1948 nasceva il concorso Totip, basato sulle corse dei cavalli. A Milano e Napoli le prime 2 vincite per un totale di 1,5 milioni di lire. Nel 1975 si chiudeva a Parigi la conferenza istitutiva dell'ESA, l'Agenzia Spaziale Europea. 50 anni fa, nel 1976, Adriano Panatta vinceva gli internazionali di tennis di Roma, riportando l'Italia alla vittoria dopo 15 anni. Nel 1982, aderendo al Patto Atlantico, la Spagna diventava il 16° paese ad aderire alla NATO a 27 anni dall'ultimo ingresso, quello della Germania Ovest. Nel 2000, battendo in finale la Benetton Treviso, la Fortitudo Bologna vinceva per la prima volta il campionato di pallacanestro di serie A1. E nel 2014 entrava in vigore il diritto all'oblio dei dati personali, con cui i cittadini europei possono far cancellare da Google l'indicizzazione di informazioni su se stessi. Sono nati il 30 maggio, nel 1920 l'attrice Anna Proclemer, nel 1933 il regista Sergio Citti e il giurista e politico Stefano Rodotà, e nel 1946 il disegnatore e giornalista Vincino. Sono nati oggi anche il conduttore TV Piero Chiambretti e il giornalista e politico David Sassoli, entrambi nel 1956, quindi 70 anni fa, l'attore Enrico Silvestrin, nel 1972, e la cestista e modella Valentina Vignali, nata in questo giorno nel 1981. Bene, era l'ultima segnalazione per il 30 maggio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Passano gli anni, ma le badole continuano a farci ridere e noi vi trasmettiamo questa allegria con le pillole del meglio delle badole online, come tutti i giorni.
1: Cerchiamo di tenervi compagnia con l'allegria e la simpatia delle badole online. I fatti del giorno raccontati, diciamo, a modo nostro.
0: Allegria e sorrisi con il meglio delle badole online.
2: No, ma c'è ancora un'altra notizia molto curiosa che arriva dal Belgio, però.
3: Che arriva dal Belgio, in sala d'attesa del comune si trasmettono film a luci rosse, così per ammazzare il tempo.
2: Ma sono sbagliati. Ma
3: meno,
2: non rosse, cioè no. Film per adulti.
3: Rosse.
4: Ah, non rosse del...
3: No, no, non rosse nel
4: della
3: senso...
4: Della frangia comunale.
3: No,
4: rossa,
3: no. Rosse dell'altra frangia.
4: Sì, altra frangia.
2: Frangia. Per dire, vai lì a fare il certificato, il coso di residenza.
3: Scusi, ufficio anagrafe da quella pa...
2: E poi senti, dato... E dici, oh, oddio,
3: signorina,
2: ho sbagliato,
3: signorina, messo
5: Badole Online, the greatest moments.
4: Ecco la Badole Online, coppia ormai collaudatissima. Ciao. Abbiamo la nostra età ormai, sai, potremmo festeggiare poi anche noi a un certo punto il sodalizio, come fanno i Pooh, sai che.
2: Sì, vabbè, ma non diciamo.
4: Facciamo un concerto, che... facciamo un tour.
2: Ma perché
4: delle
2: no?
4: Badole.
2: Ma perché no?
1: Badole Online sempre in pista. Ogni giorno cerchiamo di farvi sorridere leggendo l'attualità a modo nostro. Molti conduttori maschi sono cambiati, ma le vere badole, quelle doc, sono sempre loro. Ascoltaci ogni giorno dalle 9.40 alle

0: su Radio Piemonte Sound, amica radio, l'appuntamento con la musica non manca mai, ma ora è tempo di pubblicità.
1: Sabato 30 giugno in Piazza Galimberti la festa dei 150 anni della Croce Rossa. Dalle 18 DJ set e alle 21.30 ABC di band in concerto. Ingresso gratuito.
2: Robilante rinnova il suo tradizionale appuntamento con Suna e Cantà, il raduno dei cantori spontanei e dei suonatori di Courente Ballet. La 21esima edizione si terrà martedì 2 giugno, con la passeggiata nei boschi di Robilante organizzata dall'associazione Limo d'Oro. Il ritrovo è alle 8.30 al Museo della Fisarmonica, alle 12.30 grande polentata in paese e nel pomeriggio musica, canti e balli risuoneranno per le strade e le piazze. Saranno inoltre visitabili il Museo della Fisarmonica, il Museo del Suono e della Comunicazione. Per informazioni Proloco 329 622 1979.
3: Convenienza? Ma vai da Conad.
4: Via, via.
3: Da Spazio Conad trovi le supermarche fino al 50%. Fino all'11 giugno, frullini mulino bianco vari tipi da un chilo a 2,56 euro. Scopri di più su conad.it.
2: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
5: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buongiorno e un buon sabato mattina a voi che siete in ascolto. Lungo la A26 Genova Gravellona Toce sono presenti code per traffico intenso tra Peredosa e Masone verso Genova. Sulla A7 Milano-Genova segnaliamo code per traffico intenso in prossimità di Vignole Borbera verso la Liguria e tra Serravalle Scrivia e Ronco Scrivia in direzione Genova. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: Ci sono sempre loro, le Badole Online, a tenervi compagnia nelle vostre giornate con tanta allegria. Non solo buona musica, quindi il meglio delle Badole Online.
1: Radio Piemonte Sound è nata a dicembre del 1976 e quindi stiamo vivendo il 50° anno e abbiamo pensato di festeggiare anche il programma cult, le Badole Online, perché le Badole Online sono nate nel 2001, quindi hanno da festeggiare i loro bei 25 anni. Tanti conduttori e conduttrici che si sono alternati con me al microfono e a questo punto godetevi il meglio dal 2001 ad oggi.
2: Possiamo partire con tutte le cose che vogliamo, tanto mi sono comprato il vestito, sono a posto. Mi ha fatto troppo ridere sta cosa che si è comprato il vestito, capito?
3: Come si faceva negli anni 60, no? Adesso c'ho il vestito, quindi posso fare.
4: Ma tu sei dentro. Vecchio dentro,
3: sì,
4: allora.
3: Sì. Meraviglia.
2: Hai capito? Tac!
3: Voi non apprezzate, l'uomo che si veste bene per voi. Aspettate di vedermi.
2: Ieri abbiamo avuto un piccolo cortocircuito qua dentro, sì. È andata via la luce, non riuscivamo più a portare la luce, uno su, uno giù, con tutti questi
3: salvavita. Bellissimo.
2: Guarda, avrò perso un chilo o due andando su.
3: Non sei contento, se vuoi vado a staccare subito, no, se per no, quello, no, no. Cioè, no. Però,
2: bastasse.
3: Dai, insomma, abbiamo tenuto la calma, fondamentalmente.
4: Beh, un'ebbrezza che prima o poi nella vita cambia.
3: Meglio subito e finché c'è Luisella,
2: tu
3: sempre.
2: Hai mantenuto la calma, io sembravo imbizzarrita proprio, un toro uscito dalla piccola gabbia.
3: Ma poi ci siamo messi il cappellino dell'Enel e siamo riusciti a risolvere la situazione.
2: Quello è Superman, no, quello, cioè,
3: ah, okay,
2: quello è Superman.
3: Va bene.
2: Potresti fare io Batman, tu Robin, o tu Robin, io Batman, a seconda.
3: Cremonini diceva che nessuno vuole essere Robin, io ci avrei fatto la firma per essere Robin.
2: Sì, per essere Robin.
3: Tutte le responsabilità
2: le lasciamo di Batman.
3: Perfetto. Robin pigia tasti, basta, non fa altro. Ah. Pigia tasti, lui fa quello che gli dice il capo.
4: Pigia tasti,
3: il subalterno.
2: Sai che
3: adesso ti spiego da dove nasce il pigia tasti.
2: Senti, socia, se non vuoi finire a fare la pigia tasti, stai ad ascoltare.
4: No, io ho fatto di tutto,
2: Anche la pigia tasti.
4: La mia sedia gira.
3: Ma certo.
4: Ma spiega che maglia hai oggi?
2: No, è meglio di no. No, non mi sono resa conto. Ha una felpa gialla e fin lì uno dice. Poi ha cucito un centrino della nonna che dichiara di aver fatto lui, ma non ci credo.
5: C'è mia mamma testimone.
2: Ha cucito il centrino della nonna con la basetta gialla
5: sulla felpa gialla.
2: No, è una cosa che non lo puoi.
5: Continuate voi antichi a mettere i centrini sui mobili. Si mettono sui vestiti.
2: Non si può vedere.
6: Radio Piemonte Sound, Nicaragua.

0: le cover delle canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana e non solo. Un'altra veste, un altro arrangiamento, ma la canzone rimane straordinaria.
1: La musica del cuore.
0: Arisa, Nei giardini che nessuno sa, una gran bella cover. Senti.

0: Grazie.
1: È sabato 30 maggio 2026, la chiesa ricorda Santa Giovanna d'Arco e Sant'Anastasio di Pavia. La luna è gibbosa crescente. Il proverbio del giorno è cinese e dice: più si giudica la propria donna e meno la si ama. E oggi, per il terzo anno, si celebra la giornata internazionale della patata. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1431 a Rouen, in Francia, moriva Giovanna d'Arco, condannata al rogo per eresia all'età di 19 anni. Nel 1522 la fanteria del Ducato di Milano e quella spagnola assaltavano Genova conquistandola. Il giorno seguente Antoniotto Adorno sarebbe stato proclamato doge cittadino. Nel 1860 a Palermo le truppe borboniche si arrendevano ai garibaldini dopo 3 giorni di duri combattimenti, ritirandosi con l'onore delle armi. Nel 1942, durante la Seconda Guerra Mondiale, l'aviazione britannica bombardava la Germania per la prima volta, colpendo duramente la città di Colonia. E nel 1948 nasceva il concorso Totip, basato sulle corse dei cavalli. A Milano e Napoli le prime 2 vincite per un totale di 1,5 milioni di lire. Nel 1975 si chiudeva a Parigi la conferenza istitutiva dell'ESA, l'Agenzia Spaziale Europea. 50 anni fa, nel 1976, Adriano Panatta vinceva gli internazionali di tennis di Roma, riportando l'Italia alla vittoria dopo 15 anni. Nel 1982, aderendo al Patto Atlantico, la Spagna diventava il 16° paese ad aderire alla NATO a 27 anni dall'ultimo ingresso, quello della Germania Ovest. Nel 2000, battendo in finale la Benetton Treviso, la Fortitudo Bologna vinceva per la prima volta il campionato di pallacanestro di serie A1. E nel 2014 entrava in vigore il diritto all'oblio dei dati personali, con cui i cittadini europei possono far cancellare da Google l'indicizzazione di informazioni su se stessi. Sono nati il 30 maggio, nel 1920 l'attrice Anna Proclemer, nel 1933 il regista Sergio Citti e il giurista e politico Stefano Rodotà, e nel 1946 il disegnatore e giornalista Vincino. Sono nati oggi anche il conduttore TV Piero Chiambretti e il giornalista e politico David Sassoli, entrambi nel 1956, quindi 70 anni fa, l'attore Enrico Silvestrin, nel 1972, e la cestista e modella Valentina Vignali, nata in questo giorno nel 1981. Bene, era l'ultima segnalazione per il 30 maggio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: qualche consiglio per gli acquisti e poi torna la musica, quella dei grandi successi.
1: Sei un lavoratore dipendente o pensionato? Hai bisogno di assistenza nella compilazione del modello 730? Rivolgiti al CAF CISL Cuneo, dove tutto è più semplice. Rapidità, competenza e professione sono tre delle caratteristiche del CAF CISL, sempre a tua disposizione e dalla parte del lavoratore. CAF CISL Cuneo, in via Cascina Colombaro, 0171 32 10 11, cislapiemonte.it/cuneo.
2: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo nel nostro showroom Audi Prima Scelta Plus e Service Partner. Siamo aperti con orario continuato anche sabato.
3: Audi Zendrom a Cuneo, in via Fontana 12 a Borgo San Dalmazzo, a Fossano in via Torino 170, ad Alba in corso Bra 21 e su myazza.it.
4: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni XXIII, numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
5: E dopo questa canzone è giunto il momento dell'informazione e sentiamo quindi le ultime notizie dall'Italia e dal mondo.
6: Sono le 9 e 5 minuti.
7: Le ultimissime dall'Italia e dal mondo in 2 minuti.
8: Buongiorno dalla redazione.
9: Nell'incertezza dell'esito delle trattative in corso per chiudere il conflitto con Teheran, il segretario alla difesa americano Hegseth, parlando allo Shangri-La Dialogue di Singapore, ha assicurato che gli Stati Uniti sono più che capaci di riprendere la guerra contro l'Iran. Hegseth ha aggiunto che Washington rimane fedele alle proprie priorità in materia di sicurezza internazionale, affermando esplicitamente che abbiamo ancora obblighi globali per garantire che, per esempio, l'Iran non si doti di un'arma nucleare.
8: Scatta il blocco totale del valico del Brennero per una manifestazione ambientalista sul versante austriaco. Si temono lunghe code anche perché cade in un fine settimana in cui tantissimi italiani si spostano per il ponte del 2 giugno. Le code sul fronte austriaco sono già iniziate, visto che nella giornata di ieri, venerdì 29 maggio, erano ben 14 chilometri di rallentamenti registrati sull'autostrada. Sulla 22 si consiglia di limitare al massimo indispensabile gli spostamenti.
9: Andrea Sempio non si sottoporrà alla perizia psichiatrica disposta dalla procura di Pavia, che lo accusa di aver ucciso Chiara Poggi nel 2007 a Garlasco. Lo ha detto il suo legale Catagliotti. Ci mancherebbe solo che andasse proprio per il fatto che contestiamo la tempistica. Noi, aggiunge l'avvocato, crediamo che l'accertamento dei fatti e le prove dei fatti debbano presiedere a una valutazione personologica.
8: Un uomo di 59 anni è stato ucciso dal compagno 51enne della figlia al culmine di una lite scoppiata in un'abitazione a Porcia, Pordenone. L'allarme è stato lanciato attorno alle 16 da altri familiari. Sul posto stanno operando gli agenti della squadra mobile della questura di Pordenone e il personale sanitario, che ha soccorso e trasferito anche il 51enne in ospedale in gravi condizioni con l'elicottero. L'arma del delitto potrebbe essere una bottiglia.
9: In ritardo oltre 2 milioni di visite ed esami nel 2026. Emerge dai dati Agenas, si registra comunque un miglioramento delle liste d'attesa nei primi 4 mesi di quest'anno. 16 regioni mostrano buoni risultati per le visite specialistiche, 15 regioni per TAC, risonanze ed ecografie. Abruzzo, provincia autonoma di Trento, Sicilia e Valle d'Aosta presentano invece segni negativi in entrambi i casi.
8: Siamo al tennis. Novak Djokovic saluta clamorosamente il Roland Garros 2026. Nella giornata numero 6 del Major francese, dedicata alla disputa dei match di terzo turno della parte bassa dei tabelloni maschile e femminile, il campionissimo serbo, in vantaggio di 2 parziali, si è dovuto inchinare al quinto set di fronte alla rimonta messa in atto dal 19enne brasiliano João Fonseca. Aggiudicatosi per 3-7-2 dopo quasi 5 ore, un'epica lotta senza esclusione di colpi. Oggi in campo 3 italiani per il passaggio agli ottavi: Cobolli, Arnaldi e Berrettini.
9: E con questo è tutto, a più tardi.
10: Prossime news tra mezz'ora.
5: Un buongiorno a te, che tu sia al lavoro, in cucina o anche sotto le coperte. Radio Piemonte Sound Amica Radio è qui per te, per iniziare insieme la giornata.

0: Ed ora pubblicità.
1: Certe cose non cambiano, evolvono. Come noi, Gallerie Big cambia look e diventa Galleria del Territorio. Ad Alba, Bra e Cuneo, il tuo punto di riferimento per la spesa, i negozi del cuore e i servizi di sempre. Senza fretta, come a casa. Galleria del Territorio. Shopping. Vicino. Quotidiano. Scopri il nuovo volto su galleriadelterritorio.it e sui nostri social.
2: Il Gruppo Sereno presenta L'Arte di Abitare. 11.000 metri quadrati di esposizioni, sempre a due passi da casa tua. L'ingresso agli showroom è sempre libero, ma per dedicare al tuo progetto tutto il tempo che merita, è consigliabile prenotare un appuntamento con i professionisti Sereno. Il Gruppo Sereno vi aspetta a Centallo, ad Alba con Rua Tasio Home in Corso Unità d'Italia, a Torino con Arche Studio e a Cuneo con Veneta Cucine.
3: Convenienza? Ma vai da Conad.
4: Via, via.
3: Da Spazio Conad trovi le supermarche fino al 50%. Fino all'11 giugno, vaschetta di gelato Nutella da 230 grammi a 2,99€. Scopri di più su conad.it.
5: Adronero torna a Anciuè, la fiera degli acciugai.
6: Il 6-7 giugno. Venerdì 5 ci sarà un'anteprima musicale con il Ludalfin e con Street Food e Birra, un evento promosso dal comune di Adronero, organizzato dalla Fondazione Amleto Bertoni in collaborazione con associazioni, scuole ed enti del territorio.
5: L'evento gastronomico che racconta la storia della Valle Maira. Info segreteria chiocciola

dicembre del 1976 e quindi stiamo vivendo il 50° anno e abbiamo pensato di festeggiare anche il programma cult Le Badole Online, perché Le Badole Online sono nate nel 2001.

0: c'è scritto Fran Coins.
1: No, c'è scritto Fra spazio, spazio N spazio Coi spazio S. E
2: soprattutto spazio Coi era il problema.
0: Scusa,
1: Fra Coi.
0: Il T9
1: scrive francese. Il T9, il T Nigella allora, invece.
0: Allora. Non peso maintenant subito una questa cosa qua. Allora questo qui chi è?
2: Deve essere l'ispettore di Lupin.
0: Scusa, posso vedere io? Perché tu con gli occhiali mi fai un po' paura.
3: Le batole online, il mix dei sorrisi.
4: Come sopravvivere al rientro delle vacanze? Questo riguarda però le coppie.
5: Oh, wow.
4: Noi non abbiamo problemi di sopravvivenza.
0: Vogliamo farlo lo stesso, sta notizia,
4: facciamola,
0: cara.
4: Perché ci sono tanti ascoltatori, ecco, che comunque sono in coppia. Volenti o nolenti, insomma, la situazione è quella che è. Però voglio dire, in vacanza c'è l'occasione di ritrovare anche un po' di entusiasmo per tutti, ecco, non solo per chi insomma è in coppia. Allora, no alla depressione, questo credo che sia un consiglio trasversale. L'umore cupo e la scontrosità, certo che si manifesta di più.
0: Non aiuta la vita di coppia.
4: Certo.
0: Cioè, questo qui ha scoperto l'acqua calda. Fate una lista insieme al vostro compagno di cose che vorreste fare insieme: cinema, weekend fuori, ristrutturazione della casa e così via. Sì, guarda, quando gli fai al tuo uomo l'elenco della ristrutturazione della casa, ti dice: senti, voglio cambiare il salotto, voglio cambiare anche quello, non mi piace più le tende,
4: io invece voglio il divorzio.
6: È sempre un buongiorno con le Badole Online su Radio Piemonte Sound.

0: Ed ora lo spazio alle news, quelle nazionali, qui su Radio Piemonte Sound, Amica Radio.
1: 60 secondi per le ultime notizie Italia Mondo.
2: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. La crisi tra Russia, Ucraina e paesi NATO vive un nuovo salto di tensione con il drone che ha colpito una palazzina residenziale in una città rumena. Immediata e dura la reazione delle autorità europee. Putin smentisce che il velivolo sia russo. Intanto nella notte massicci attacchi incrociati in Russia e Ucraina. Nicola De Muro.
3: L'ultimo era un attacco russo sul distretto ucraino di Poltava, causando danni estesi e diversi feriti. E c'è stato un massiccio attacco ucraino con droni su diversi siti energetici russi. Due morti nella città di Belgorod. Ma a scuotere tutte le cancellerie europee rimane lo sconfinamento e la successiva esplosione di un drone russo in una città della Romania al confine con l'Ucraina, Galati. È avvenuto la notte scorsa, due feriti di una stessa famiglia che ha visto la propria casa distrutta. Bucarest ha immediatamente allontanato il console russo in Romania. Il ministero degli esteri russo minaccia contromisure simmetriche, una escalation che preoccupa le capitali europee perché può avere effetti incontrollabili. Putin smentisce che il drone sia russo, consegnatecelo e faremo un'indagine, dice il leader russo. Toni molto più accesi dal vicepresidente del Consiglio di Sicurezza russo Medvedev, che rivolgendosi ai cittadini europei dice: state vigili, sono finiti i vostri sonni tranquilli, le vostre autorità sono in guerra aperta con la Russia. Per Ursula von der Leyen la Russia ha superato un altro limite, Giorgia Meloni parla di atto gravissimo, mentre Zelensky avverte: faremo di tutto per difendere la Romania, ma attenti, la Russia sta preparando contro l'Ucraina una larga offensiva.
2: Il Medio Oriente è sospeso tra attesa e nuove frizioni, mentre da Washington non arrivano segnali di svolta imminente. Nella Situation Room Trump ha presieduto una riunione sul dossier iraniano senza assumere decisioni operative. Il segretario alla difesa ad interim, Pete Hegseth, ha ribadito che gli Stati Uniti sono pienamente capaci di riprendere la guerra se Teheran dovesse oltrepassare nuove linee rosse, assicurando che l'Iran non avrà armi nucleari. Rimane infuocato il fronte settentrionale di Israele. L'esercito ha annunciato che dal Libano sono stati lanciati diversi proiettili verso la Galilea. Uno di questi non è stato intercettato dai sistemi di difesa e sarebbe caduto in un'area non abitata. Nel frattempo a Washington, al Pentagono, conclusi i contatti tra la delegazione israeliana e quella dello Stato libanese, senza esiti di rilievo. Strage sfiorata a Mazara del Vallo, dove un 51enne alla guida di un SUV senza patente né assicurazione non si è fermato ad uno stop e ha travolto uno scuolabus che si è ribaltato. Nell'auto viaggiavano anche la moglie incinta dell'uomo e i 5 figli. 19 i feriti, tra cui 14 bambini, ma nessuno sarebbe in pericolo di vita. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno liberato i feriti dalle lamiere, le forze dell'ordine e le ambulanze del 118. Sono circa 22 milioni i turisti in viaggio per il ponte del 2 giugno, lo dicono le stime di CNA Turismo e Commercio. Secondo l'ANAS sono previsti 45 milioni di veicoli sulle strade in direzione dei luoghi di vacanza. Oggi e domani il traffico sarà particolarmente intenso, soprattutto verso le località di mare. Daniela Ubaldi.
4: Sole e traffico per il ponte del 2 giugno, complice il bel tempo, il numero di italiani in viaggio è in leggera crescita rispetto allo scorso anno, circa 22 milioni secondo le stime di CNA Turismo e Commercio, che prevede un giro d'affari intorno ai 9 miliardi di euro. Saranno 15 milioni i turisti che si fermeranno per almeno un pernottamento tra strutture ricettive e seconde case, grazie anche al flusso di stranieri stimato in circa 6 milioni di arrivi. Per quanto riguarda le mete, circa il 50% sceglierà mari e laghi, oltre il 25% visiterà città e borghi d'arte, mentre il 20% andrà in montagna. Ed è proprio verso le località di mare che già da oggi si concentra il maggior flusso di auto sulle strade. 45 milioni, secondo l'ANAS, le persone che in questi giorni si sposteranno verso i luoghi di vacanza. Particolarmente trafficato il versante ionico, adriatico e tirrenico tra Toscana e Liguria e lungo le coste di Campania, Calabria e Basilicata, così come gli imbarchi per la Sicilia. Predisposto un piano straordinario di monitoraggio e gestione della viabilità, fa sapere l'ANAS.
2: Sport Champions League, stasera alla Puskas Arena di Budapest, la partita più attesa dell'anno tra le due squadre più forti d'Europa, Arsenal e PSG. Sentiamo Maurizio Pizzoferrato.
5: Una volta è storia, due volte è leggenda, si legge sulle magliette, sugli striscioni dei tifosi del PSG campione in carica, sbarcati a Budapest, molti senza il prezioso biglietto, ma vogliosi comunque di stare il più vicino possibile alla creatura di Luis Enrique, che nella scorsa edizione in finale ne fece 5 all'Inter di Simone Inzaghi. Ora i francesi dovranno fare i conti con l'Arsenal di Arteta, squadra quasi perfetta in questa stagione, tornata a conquistare la Premier dopo 22 anni di attesa. intesa, roba da febbre 90. Prata di stelle in campo e il pari punta forte sulla forma psicofisica di Kvaratskhelia, sempre più Kvaradona. Nell'Arsenal spunta l'orgoglio italiano in difesa di Riccardo Calafiori, davanti a Havertz sembra favorito nel ballottaggio con Gyökeres. Siamo i più motivati, ha detto Luis Enrique alla vigilia della supersfida. Per noi è l'occasione della vita, replica il timoniere dei Gunners Arteta, che sogna un leggendario double. Per saperne di più, appuntamento alle 18, orario insolito per una finale di Champions, alla Puskas Arena di Budapest, arbitrerà il tedesco Siebert.
2: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
6: Muoversi in Piemonte.
7: Buongiorno e un buon sabato mattina a voi che siete in ascolto. Lungo la A26 Genova Gravellona Toce sono presenti code per traffico intenso tra Predosa e Masone verso Genova. Sulla A7 Milano Genova segnaliamo code per traffico intenso in uscita allo svincolo di Vignole Borbera provenendo da Milano e per lavori tra Serra Valle Scrivia e Ronco Scrivia in direzione Genova. Infine vi informiamo che lungo la A32 Torino Bardonecchia per una manifestazione sportiva viene chiuso lo svincolo in uscita di Susa Ovest verso Torino fino alle 20 di questa sera. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
6: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
8: Prossima edizione tra meno di un'ora.

0: tutti i fatti storici avvenuti in questa giornata, con l'almanacco per ricordare anche i compleanni che hanno a che fare con la musica.
1: È sabato 30 maggio 2026, la Chiesa ricorda Santa Giovanna d'Arco e Sant'Anastasio di Pavia. La luna è gibbosa crescente. Il proverbio del giorno è cinese e dice: più si giudica la propria donna e meno la si ama. E oggi, per il terzo anno, si celebra la giornata internazionale della patata. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1431 a Rouen, in Francia, moriva Giovanna d'Arco, condannata al rogo per eresia all'età di 19 anni. Nel 1522 la fanteria del Ducato di Milano e quella spagnola assaltavano Genova conquistandola. Il giorno seguente Antoniotto Adorno sarebbe stato proclamato doge cittadino. Nel 1860 a Palermo le truppe borboniche si arrendevano ai garibaldini dopo 3 giorni di duri combattimenti, ritirandosi con l'onore delle armi. Nel 1942, durante la Seconda Guerra Mondiale, l'aviazione britannica bombardava la Germania per la prima volta, colpendo duramente la città di Colonia. E nel 1948 nasceva il concorso Totip, basato sulle corse dei cavalli. A Milano e Napoli le prime 2 vincite per un totale di 1,5 milioni di lire. Nel 1975 si chiudeva a Parigi la conferenza istitutiva dell'ESA, l'Agenzia Spaziale Europea. 50 anni fa, nel 1976, Adriano Panatta vinceva gli internazionali di tennis di Roma, riportando l'Italia alla vittoria dopo 15 anni. Nel 1982, aderendo al Patto Atlantico, la Spagna diventava il 16° paese ad aderire alla NATO a 27 anni dall'ultimo ingresso, quello della Germania Ovest. Nel 2000, battendo in finale la Benetton Treviso, la Fortitudo Bologna vinceva per la prima volta il campionato di pallacanestro di serie A1. E nel 2014 entrava in vigore il diritto all'oblio dei dati personali, con cui i cittadini europei possono far cancellare da Google l'indicizzazione di informazioni su se stessi. Sono nati il 30 maggio, nel 1920 l'attrice Anna Proclemer, nel 1933 il regista Sergio Citti e il giurista e politico Stefano Rodotà, e nel 1946 il disegnatore e giornalista Vincino. Sono nati oggi anche il conduttore TV Piero Chiambretti e il giornalista e politico David Sassoli, entrambi nel 1956, quindi 70 anni fa, l'attore Enrico Silvestrin, nel 1972, e la cestista e modella Valentina Vignali, nata in questo giorno nel 1981. Bene, era l'ultima segnalazione per il 30 maggio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: con questa nostra trasmissione mattutina cerchiamo di condire la giornata con ironia. Ci piace ricordare con questa bella storia, nata quando le trasmissioni a più voci non erano consuetudine, beh, possiamo dire con orgoglio che siamo stati dei pionieri.
1: Badole Online, the best.
2: Perlustriamo tutte le palestre a caccia di perso.
3: Vado io.
4: Monica!
3: Beh, Lu, tu mi accompagni, no? Carmen?
2: No, vabbè, ma dividiamoci le zone.
4: Hai capito?
3: E tu dove andresti?
2: Dividiamoci le zone. Poi sì. Sai che c'è qualcuno che a me non piace, ma potrebbe essere per te. Alla fine facciamo poi la riunione.
3: Una lista.
2: Ci riuniamo e allora
4: facciamo
2: poi
4: un consiglio d'amministrazione serio.
3: Sì.
4: Sai, i ruoli vanno ben sotto.
2: Possiamo andare tutti nello stesso posto.
3: Aspetta, se qualcuno...
4: Anche perché se c'è lei non abbiamo scampo.
3: No, non è vero. Allora, e se qualcuno ci vuole segnalare qualche

0: quel soppannello sì, rosso sì. Hai presente quante volte l'ho colorato perché fosse proprio bello rosso, rosso Ferrari come che è il nostro simbolo di rosso là Piemonte. Secondo te chi l'ha colorata quella roba là?
1: Fatto lei? Cioè,
0: ma sì, mi piace da morire.
1: Quando di spettacolo
0: vedi, una... vedi perché? Perché poi non sono stressata
1: a colorare no. È artista, no. Un artista a 360 gradi no. Vedi
2: c'è un palinsesto, c'è un palinsesto da rispettare.
0: Tu non far tanto la
2: furba. Lunedì
0: forma.
2: Questo, il martedì quello
1: ragazzi. Venerdì pesce. Giovedì gnocchi e pesce. Sì.
0: Allora vogliamo finirla. Carmen.
2: No, ma sto pensando al menù.
1: Al menù, altro soffame, è arrivato l'angolino. Come diceva Massimo Bodi De Sica. È al sabato.
0: Se la smettete bene.

0: tu apri YouTube e ti escono e i palofox. Sì. Perché io quando apro i social esce qualunque cosa che non posso raccontare in radio in generale?
1: Perché tu probabilmente sul web fai delle ricerche che non sono esattamente
2: quelle che fa Carla,
1: le mie, che
2: capito?
1: Sono più genuine.
2: Lei cerca l'oroscopo, tu cerchi dell'altra cosa. In effetti stanno arrivando anche le mail per durare di più, fare quelle cose lì, la cosa, la vacca moria, sai?
0: Beh, mi spiace per loro, non sono un cliente.
2: Però attenzione, qui il cuore è uno zingaro, e però, va, e poi se incontra il prato verde più verde che c'è si fermerà,
1: ma a quel punto lì il cuore è a posto, perché bene o male,
2: perché tu gli hai messo il cerottino, e
1: il problema è se non riesci a
2: trovare il prato più verde che c'è
1: e se non hai il cuore proprio zingaro.
2: Un bel cinema,
0: la Perugina, che fa i famosi

0: famosi baci, quelli con le frasi, il foglietto, le frasi
1: sì.
0: Per quest'anno
2: inventati da Luisa Spagnoli.
0: Luisa Spagnoli cambia, cambia.
1: E perché?
0: Niente più il messaggio all'interno dei cioccolatini.
1: No!
0: Sparisce questa cosa,
1: no!
0: Qua troverete comunque un fogliettino con un QR code che potrete inquadrare con il vostro cellulare per ascoltare una frase d'amore accompagnata ad un dipinto. Quest'anno così
2: no, mi piacevano un casino, ne ho addirittura conservate alcune, pensa a te che deficiente. Vabbè, no, io ormai sono un accumulatore seriale, mi devo dare.
0: Se tu li conservi,
2: vabbè, forse una o due le ho anche pure conservate.
0: Quando tu
2: queste
0: dici uno o due sono 100 o 200, c'è quella scatola che li contiene. No, nessuna scatola, sono lì sul tavolo uno a uno,
1: magari in un armadio, hanno un armadio apposito,
0: un armadio apposito.
2: Avete finito di finirmi per i fondelli voi?
0: Lo so,
2: cada
0: chiedo,
2: uno, cada
0: chiedo,
2: due,
0: chiedo.
2: No, per sapere. Per sapere.
3: Buon weekend da Radio Piemonte Sound.

0: Lo sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci, per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo, in collaborazione con Radio Piemonte Sound, Amica Radio.
1: In Piazza Galimberti il 5, 6, 7 giugno c'è la Coldiretti per festeggiare gli 80 anni. Piazza Coldiretti, dove il buon cibo è di casa. Ingresso gratuito, venerdì dalle 10 alle 22, sabato dalle 10 alle 22, domenica dalle 10 alle 19. Area bimbi, orto didattico, fattoria degli animali, i sapori del territorio. Un grande mercato campagna amica con il meglio del cibo contadino a chilometri zero. Piazza Coldiretti, 5, 6, 7 giugno. Robilante rinnova il suo tradizionale appuntamento con Suna e Cantà, il raduno dei cantori spontanei e dei suonatori di Currente Ballet. La 21esima edizione si terrà martedì 2 giugno, con la passeggiata nei boschi di Robilante organizzata dall'associazione Limo d'Oro. Il ritrovo è alle 8.30 al Museo della Fisarmonica, alle 12.30 grande polentata in paese e nel pomeriggio musica, canti e balli risuoneranno per le strade e le piazze. Saranno inoltre visitabili il Museo della Fisarmonica, il Museo del Suono e della comunicazione. Per informazioni Proloco 329 622 1979.
2: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo nel nostro showroom Audi Prima Scelta Plus e Service Partner. Siamo aperti con orario continuato anche sabato.
1: Audi Zendrom a Cuneo, in via Fontana 12 a Borgo San Dalmazzo, a Fossano in via Torino 170, ad Alba in corso Bra 21 e su myazza.it. Casa del Materasso, materassai dal 1948. Materassi artigianali, trapunte, piumini, doghe, letti, biancheria da letto. Ed ora c'è la promo primavera. Con l'acquisto di un materasso matrimoniale o due singoli riceverai un buono da spendere in biancheria o accessori nel nostro negozio. Casa del Materasso, ci trovate in via Valle Po 145, a Madonna dell'Olmo, Cuneo.
3: Sono le 10 e un minuto.

30 maggio, ancora ben ritrovati, buona giornata. Questo è l'angolo dell'oroscopo, vediamo i vostri segni. Per l'Ariete sarà utile rimboccarsi le maniche e darsi da fare. Toro, non sarete in piena forma, dovrete svolgere un lavoro leggero. Gemelli, distraetevi in compagnia di persone simpatiche, mentre diciamo al Cancro siate prudenti nei rapporti, soprattutto con la persona che amate. Leone, troverete una soluzione valida ed esauriente a un problema. Vergine, controllate le parole, frenate l'impulsività. Bilancia, rischierete una discussione sul lavoro per una causa banale. E allo Scorpione dico, organizzatevi in modo da risolvere rapidamente un problema. Amici del Sagittario, tirate avanti per la vostra strada e non preoccupatevi del giudizio degli altri. Per il Capricorno, possibilità di una svolta significativa nell'attività professionale. Acquario, accettate un invito, specie se vi darà modo di fare conoscenze. E per i Pesci, parlate di un problema che vi affligge con la persona che amate. Anche per oggi, 30 maggio, passo e chiudo con l'oroscopo. Naturalmente ci risentiamo domani. No!

0: Su Radio Piemonte Sound Amica Radio, preparati a rivivere con noi la musica più bella dagli anni 60 ad oggi. La musica che ha accompagnato la vostra vita. Su Pianeta Italia ogni giorno alle 11. Su Radio Piemonte Sound.
1: Alcune canzoni hanno fatto storia ed è bello riascoltare anche le versioni inedite, quelle magari di duetti, di cover, di artisti che interpretano queste canzoni per omaggiare il grande artista che l'ha scritta e l'ha cantata. Claudia Maigret con la canzone portata al successo da Claudia Mori, Non succederà più.

Un buongiorno a tutti voi radioascoltatori che ci state ascoltando in questo momento e un buongiorno anche a chi è in Piazza Galimberti, perché se non lo sapete la Croce Rossa, il comitato locale della provincia Granda, festeggia 150 anni sul nostro territorio e ci sono due giorni in Piazza Galimberti di festeggiamenti. È stato allestito il villaggio della Croce Rossa con varie attività. Ci siamo anche noi di Radio Piemonte Sound e nel corso di questa giornata ci collegheremo in diretta con la piazza, con la nostra Luisella, e sentiremo un po' le parole e quello che sta accadendo appunto in piazza con i protagonisti della Croce Rossa.

Buongiorno, buongiorno anche da Luisa Lamellino in diretta da Piazza Galimberti quest'oggi per i grandi festeggiamenti dei 150 anni della Croce Rossa, della sezione della provincia Granda, e quindi è una sezione veramente immensa, tanti volontari, tante storie da raccontare, tante interviste importanti, perché insomma la Croce Rossa è da 150 anni per quanto riguarda la nostra realtà, però è un faro per il volontariato, per l'aiuto di tante persone. Ovviamente tutto mixato con la nostra musica, con i nostri programmi, con le nostre interviste. A più tardi da Piazza Galimberti alle 11 il taglio del nastro con la sindaca e le assessore del comune di Cuneo, che saranno insieme a noi appunto a festeggiare questi 150 anni. 150 anni, scusate.

0: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
1: Martedì 2 giugno vieni a Roccaforte Mondovì per la Fiera delle Erbe.
2: Una giornata dedicata alla natura, al benessere e ai sapori del territorio. Produttori, erboristi, vivaisti, laboratori, incontri, eventi equestri, camminate guidate e dalle 12 ci sarà il pranzo delle erbe.
1: Mentre lunedì 1 giugno ci sarà la cena delle erbe a cura di TOC 1956 e non solo wine. Per info e prenotazioni 0174 196 8904.
2: Fiera delle Erbe di Roccaforte Mondovì. Ti aspettiamo!
3: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
1: Sabato 30 giugno, in Piazza Galimberti, la festa dei 150 anni della Croce Rossa. Dalle 18 DJ set e alle 21.30 ABC di Band in concerto. Ingresso gratuito.
4: Festival dello studente, riparte la sfida.
5: Il liceo classico, lo scientifico, il liceo magistrale, il liceo artistico e musicale,
4: gli istituti ITIS, Grandis, l'alberghiero tornano a sfidarsi sul palcoscenico con teatro, musica e danza.
6: L'8 e il 9 giugno nella cornice straordinaria del Teatro Toselli, le due serate dedicate al teatro. L'11 giugno gran finale al nuovo con danza e musica e le premiazioni. Aspettiamo. In diretta da Piazza Galimberti a Cuneo con il Comitato Provincia Granda della Croce Rossa che celebra 150 anni.
7: News dall'Italia e dal mondo.
8: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Attacchi incrociati nella notte tra Russia e Ucraina, colpito il distretto ucraino di Poltava, alcuni feriti, oltre 120 droni lanciati da Kiev in gran parte contro siti energetici russi e sono due i morti a Belgorod. Ma la tensione rimane alta in tutta Europa per lo sconfinamento di un drone russo a Galati, città rumena ai confini con l'Ucraina, superato un altro limite, dice Ursula von der Leyen, atto gravissimo per Giorgia Meloni. Putin smentisce che il drone sia russo e chiede la consegna dei resti del velivolo per un'indagine obiettiva. Intanto la Romania allontana il console russo con Mosca che minaccia contromisure. Pronti a difendere la Romania, dice Zelensky, che avverte Mosca pronta ad una larga offensiva. Blocco totale del valico del Brennero per una manifestazione ambientalista sul versante austriaco. Si temono lunghe code anche perché in queste ore tantissimi italiani si spostano per il ponte del 2 giugno. Ieri erano ben 14 chilometri di rallentamenti registrati sull'autostrada. Per evitare intasamenti il traffico pesante viene limitato anche in Val Pusteria e Val Venosta. Le vie alternative per evitare il Brennero. Resta invece percorribile la maxi deviazione per Tarvisio e Salisburgo. Tentato femminicidio in provincia di Catania. Nella notte un 53enne ha aggredito la moglie di 49 anni al culmine di una lite, ferendola in maniera grave. La donna è stata ricoverata in codice rosso e la prognosi è riservata. L'uomo è stato bloccato e arrestato. Avrebbe tentato di accoltellare il suo professore davanti ai compagni di classe, successo in una scuola media di San Vito Lo Capo, dove un ragazzino di 11 anni si sarebbe presentato a scuola con un casco integrale per non essere riconosciuto e due coltellini nascosti. L'insegnante è riuscito a bloccarlo in tempo, rimediando solo qualche graffio. A quanto pare l'undicenne avrebbe anche ripreso tutta la scena trasmettendola in diretta su Telegram. All'origine del gesto potrebbe esserci un brutto voto ad un'interrogazione. Tennis, Roland Garros, oggi tutti e tre in campo gli italiani ancora in lizza al terzo turno. Giocano Cobolli Tien, Berrettini Comesagna e Arnaldi Collignon. Un concorso tra le scuole per il miglior progetto scientifico. Sentiamo.
9: Il liceo scientifico Giacomo Leopardi di Recanati si è aggiudicato il primo premio della 10ª edizione di Med for Science, il concorso nazionale che promuove la cultura scientifica nelle scuole italiane e l'interesse degli studenti verso le discipline STEM. Ma la concorrenza quest'anno era molto agguerrita, spiega Francesca Pasinelli, presidente della Fondazione Diasorin, che organizza l'iniziativa.
10: Difficile scegliere, è come una finale olimpica dove tutti gli 8 finalisti sono molto bravi, e anche quest'anno sono stati presentati dei progetti bellissimi che hanno sempre integrato le caratteristiche del territorio di appartenenza dei ragazzi in progetti che hanno come intenzione sia il miglioramento degli ecosistemi sia della salute.
9: Il concorso ha coinvolto finora oltre 780 scuole e contribuito alla realizzazione di 19 laboratori di scienze, investendo anche nella formazione dei docenti.
10: Al Med for Science si unisce il Med for Science for Teachers, che è un programma di formazione continua degli insegnanti, sia rispetto all'uso del laboratorio, sia rispetto anche ai grandi avanzamenti della ricerca scientifica, attraverso seminari condotti da illustri scienziati che affrontano le tematiche più calde.
8: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
11: Muoversi in Piemonte.
12: Ben ritrovati e una buona giornata invece a chi si fosse da poco messo in ascolto. Lungola A26, Genova, Gravellona-Toce sono presenti code per traffico intenso tra Predosa e Masone verso Genova. Sulla A7 Milano-Genova segnaliamo code per traffico intenso in uscita allo svincolo di Vignole Borbera provenendo da Milano. Tra Serravalle Scrivia e Ronco Scrivia in direzione Genova e tra Vignole Borbera e Serravalle Scrivia verso Milano. Infine vi ricordiamo che fino alle 14 di oggi e dalle 9 alle 22 di domani sull'intera rete stradale extraurbana nazionale è vietata la circolazione ai mezzi commerciali con massa superiore a 7 tonnellate e mezza. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
11: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
13: Prossima edizione tra meno di un'ora.

0: Manca poco ormai all'inaugurazione del villaggio della Croce Rossa in Piazza Galimberti per festeggiare in questo weekend i 150 anni di attività del comitato sul nostro territorio, nella nostra provincia. Alle 11 sul palco avverrà l'inaugurazione, ma nel frattempo colleghiamoci già con la nostra Luisella direttamente da Piazza Galimberti.
1: Ok, in diretta dalla piazza vi diciamo anche una cosa molto interessante, che potete farvi fare l'elettrocardiogramma qui grazie alla Croce Rossa per questa grande giornata, diciamo, di festeggiamenti. È possibile avere questo servizio, è a fianco del palco, a fianco dell'arco rosso, quindi venite, raggiungeteci in Piazza Galimberti, ed questa è una cosa che si può fare.
0: Ringraziamo Luisella direttamente appunto dalla Piazza Galimberti per raccontarci questa giornata, anzi questi due giorni di festeggiamenti. Ritorneremo nel corso della mattinata a raccontarvi appunto direttamente da Piazza Galimberti quello che accade per festeggiare questi 150 anni della Croce Rossa e di attività sul nostro territorio. Tra poco, vi dicevo appunto, l'inaugurazione, saremo con la nostra Luisella direttamente sul palco.

Alla vigilia del nostro 50° compleanno festeggiamo aumentando la nostra copertura del segnale DAB in tutto il Piemonte. Ascolta Radio Piemonte Sound, amica radio, con la qualità del suono digitale nelle province di Cuneo, Torino, Asti, Alessandria, Novara.

150 anni di Croce Rossa e l'attività sul nostro territorio continua la nostra mattinata su Radio Piemonte Sound Amica Radio in questo weekend che ormai sa di estate, tra i grandi successi del passato e quelli del momento.

La musica che ami, i successi di sempre, la musica del momento, l'attualità dall'Italia e dal mondo, le interviste ai protagonisti del tuo territorio, tutto questo in una sola radio, la tua radio del cuore. Radio Piemonte Sound.

0: Bis, fare impresa. Il nuovo libro di Alessia Bertolotto, dove l'eterna lotta tra il bene e il male viene raccontata attraverso la storia del gruppo ambientale Green Marco Polo, fatta di sacrifici, errori, congiure, ma anche di altrettanti successi e conferme. Scopri Bis, fare impresa in libreria e negli store online. Santelli Editore.
1: Robilante rinnova il suo tradizionale appuntamento con Suna e Cantà, il raduno dei cantori spontanei e dei suonatori di Currente Ballet. La 21esima edizione si terrà martedì 2 giugno, con la passeggiata nei boschi di Robilante organizzata dall'associazione Limo d'Oro. Il ritrovo è alle 8.30 al Museo della Fisarmonica, alle 12.30 grande polentata in paese e nel pomeriggio musica, canti e balli risuoneranno per le strade e le piazze. Saranno inoltre visitabili il Museo della Fisarmonica, il Museo del Suono e della comunicazione. Per informazioni, Proloco 329 622 1979.

Una canzone e poi arriviamo alle 11 di questo sabato, quindi spazio alla redazione nazionale, all'informazione dall'Italia e dal mondo, e poi ci collegheremo anche da Piazza Galimberti per l'inaugurazione di questi due giorni di 150 anni di festa per la Croce Rossa.

0: Due minuti per l'informazione Italia Mondo.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Apriamo con la cronaca. È stato arrestato Manuel Iannuzzi, compagno di Emanuela A., mamma della piccola di 2 anni, trovata morta a Bordighera in provincia di Imperia lo scorso 9 febbraio. L'accusa per Iannuzzi è di maltrattamenti aggravati dalla morte della bambina. Anche la mamma della piccola è in carcere.
1: Una maxi operazione della polizia contro il traffico di droga e il porto abusivo di armi in tutta Italia. Quasi 300.000 persone controllate, 1.335 persone arrestate, tra cui 31 minorenni, oltre a 2.358 denunciati in stato di libertà, di cui 142 minori. I controlli si sono concentrati soprattutto nei quartieri cittadini maggiormente esposti al degrado urbano e nelle aree della movida. L'obiettivo era colpire le reti di spaccio e contrastare la diffusione delle armi nelle aree considerate più sensibili, prevenendo episodi di violenza urbana.
2: Ore di tensione tra mercoledì e venerdì in diversi istituti della Vallesina in provincia di Ancona a causa di una serie di minacce anonime telefoniche che hanno fatto scattare allarmi, controlli, l'evacuazione degli studenti e la cancellazione di una recita scolastica. La sequenza delle intimidazioni sarebbe iniziata già mercoledì sera con una telefonata indirizzata agli uffici comunali di Monte Roberto. Da quel momento le segnalazioni si sono susseguite con un crescendo di gravità. La vicenda, riportata da Il Resto del Carlino, è ora al centro delle indagini dei carabinieri.
1: Nell'incertezza dell'esito delle trattative in corso per chiudere il conflitto con Teheran, il segretario della difesa americano Pete Hegseth, parlando alla Shangri-La Dialogue di Singapore, ha assicurato che gli Stati Uniti sono più che capaci di riprendere la guerra contro l'Iran. Hegseth ha aggiunto che Washington rimane fedele alle proprie priorità in materia di sicurezza internazionale, affermando esplicitamente: abbiamo ancora obblighi globali per garantire che per esempio l'Iran non si doti di un'arma nucleare.
2: Obbligo di dichiarazione e comunicazione per chi entra in Italia direttamente o indirettamente alla Repubblica Democratica del Congo e dell'Uganda. Lo stabilisce l'ordinanza firmata dal Ministro della Salute Schillaci, pubblicata in Gazzetta Ufficiale. Stesso obbligo per chi sia stato nelle medesime aree fino a 21 giorni prima dell'ingresso in territorio nazionale. Il Ministero ha intanto pubblicato la circolare applicativa delle norme contenute nell'ordinanza.
1: E siamo al calcio. Dopo aver sprecato tante chance nella finale di stagione per il ritorno diretto in Serie A, il Monza vince con il brivido i playoff di Serie B e si unisce a Venezia e Frosinone tra le neopromosse nella massima serie. Il Catanzaro sfiora l'impresa pareggiando i conti dopo la gara di andata e vincendo 2-0 al ritorno, ma viene eliminato in virtù del piazzamento di classifica migliore dei Brianzoli. Oggi in campo la finale di Champions League tra Paris Saint-Germain e Arsenal. L'appuntamento è alle 18 a Budapest alla Puskas Arena.
2: E con questo è tutto, a più tardi.

In attesa di collegarci con la piazza Galimberti per il taglio del nastro sul palco dei 150 anni della Croce Rossa, vi racconto un po' quelle che sono le attività che potete trovare oggi in piazza. Appunto alle 11 c'è l'apertura del villaggio, poi seguiranno tutta una serie di racconti dei volontari della Croce Rossa e dei protagonisti di chi lavora attivamente come volontario sul nostro territorio. Poi c'è musica e intrattenimento, giochi e disegni per bambini, diverse attività proposte. La sera, a partire dalle ore 19, il grande pasta party per tutti, poi DJ set con Direct Music e alle 22 il concerto della ABCD Band. Inoltre, tra le varie attività, come ci ha prima raccontato Luisella Mellino dalla piazza Galimberti di Cuneo, c'è la possibilità, il servizio insomma che viene offerto, quello di fare un elettrocardiogramma e un controllo gratuito con i medici volontari della Croce Rossa. Appunto, noi rimaniamo in attesa di collegarci con la piazza per l'inaugurazione, nel frattempo continuiamo insieme questa mattina su Radio Piemonte Sound, Amica Radio.

0: Piazza Galimberti, perché appunto sta per cominciare l'inaugurazione sul palco dei 150 anni della Croce Rossa. Sentiamo.
1: Tutti, buona giornata, noi siamo qui pronti per tagliare il nastro. Ines, dove sei? Non ti vedo più. Hai l'altro microfono, insomma noi abbiamo il compito oggi di raccontare tutto ciò che avverrà su questo palco, ma non solo, perché poi tutta la piazza regalerà dei grandi momenti molto particolari, e poi vi racconteremo il mondo Croce Rossa, perché il mondo Croce Rossa è veramente una cosa straordinaria da conoscere.
2: Però in Estella 150 anni fanno tremare i polsi, e quindi ci siamo impegnati oltremodo, tutti i comitati, tutti i volontari della provincia, ragazzi, donne e uomini straordinari che hanno partecipato a tutti i lavori.

quello che avete sentito appunto era la nostra Luisella Mellino sul palco dei 150 anni della Croce Rossa in Piazza Galimberti per questi due giorni di festa insieme alla vicepresidente Ines Noto. Torneremo sicuramente a raccontarvi questa mattinata, restate con noi su Radio Piemonte Sound, Amica Radio.

0: Immagina di ascoltare la musica ai tuoi speakers del cuore senza frusci, perdite di segnale e con una qualità audio spettacolare. Con Radio Piemonte Sound Amica Radio puoi, grazie alla Digital Radio, che puoi ascoltare non solo nella Granda, ma in tutto il Piemonte. Cerca Radio Piemonte Sound Amica Radio sulla tua radio DAB Plus e ascolta i tuoi programmi preferiti con la purezza del suono digitale.
1: I Rolling Stones con In The Stars, e poi ci colleghiamo nuovamente con la piazza Galimberti, perché sul palco sta per parlare il presidente del comitato Provincia Granda, Claudio Tomatis.

0: Torniamo a collegarci con il villaggio della Croce Rossa in Piazza Galimberti oggi e domani per 150 anni di attività sul nostro territorio. Sul palco appunto il presidente della provincia Granda Croce Rossa, Claudio Tomatis.
1: Buongiorno a tutti, Claudio Tomatis, provincia Granda, comitato, come vi ho detto più volte, che raccoglie un po' tutti i comitati della provincia Granda appunto, che sono 20. E diamo il benvenuto a tutti voi. Oggi abbiamo occupato Piazza Galimberti in una maniera molto tranquilla, diciamo così, e il nostro scopo è proprio quello di farci conoscere, far vedere quelle che sono le attività della Croce Rossa, quelle che sono nascoste, quelle che nessuno vede mai. Normalmente vede un'autoambulanza, lampeggianti, dice la Croce Rossa che viene a darvi aiuto. Sì, ma la Croce Rossa non è solo l'ambulanza, la Croce Rossa sono tantissime altre attività del

0: sarei lasciato da solo mai. Quindi spero che con questo villaggio i cunesi, i nostri amici cunesi, possano scoprire cos'è veramente la Croce Rossa. Li invitiamo ancora una volta a venire qua in Piazza Gallinberti e grazie a tutti per averci accolto.
1: Qualche istante di pubblicità e poi torniamo con la Piazza Gallinberti e la diretta dai 150 anni della Croce Rossa in provincia di Cuneo.
2: Certe cose non cambiano, evolvono. Come noi, Gallerie Big cambia look e diventa Galleria del Territorio. Ad Alba, Bra e Cuneo, il tuo punto di riferimento per la spesa, i negozi del cuore e i servizi di sempre. Senza fretta, come a casa. Galleria del Territorio. Shopping. Vicino. Quotidiano. Scopri il nuovo volto su galleriadelterritorio.it e sui nostri social.
3: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
4: In Piazza Gallinberti il 5, 6, 7 giugno c'è la Coldiretti per festeggiare gli 80 anni. Piazza Coldiretti, dove il buon cibo è di casa. Ingresso gratuito, venerdì dalle 10 alle 22, sabato dalle 10 alle 22, domenica dalle 10 alle 19. Area bimbi, orto didattico, fattoria degli animali, i sapori del territorio. Un grande mercato campagna amica con il meglio del cibo contadino a chilometri zero. Piazza Coldiretti, 5, 6, 7 giugno.

Diamo la linea alla redazione nazionale per le ultime Italia Mondo e poi ci colleghiamo nuovamente da Piazza Galimberti per sentire le parole dei protagonisti di questi 2 giorni di festa.

0: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Mentre dalle nostre parti l'attenzione si divide tra movimenti di mercato, per ora solo in panchina, e la nazionale del CTA d'Interim Silvio Baldini, il calcio europeo e mondiale guarda Budapest. Nel nuovo orario delle 18, la sfida tra Paris Saint-Germain e Arsenal per la conquista della Champions League. Maurizio Pizzoferrato.
1: Una volta è storia, due volte è leggenda. Si legge sulle magliette, sugli striscioni dei tifosi del PSG campione in carica, sbarcati a Budapest. Molti senza il prezioso biglietto, ma vogliosi comunque di stare il più vicino possibile alla creatura di Luis Enrique, che nella scorsa edizione in finale ne fece 5 all'Inter di Simone Inzaghi. Ma ora i francesi dovranno fare i conti con l'Arsenal di Arteta, squadra quasi perfetta in questa stagione, tornata a conquistare la Premier dopo 22 anni di attesa, roba da febbre 90. Parata di stelle in campo e il pari punta forte sulla forma psicofisica di Kvaratskhelia, sempre più Kvaradona. Nell'Arsenal spunta l'orgoglio italiano in difesa di Riccardo Calafiori, davanti a Havertz sembra favorito nel ballottaggio con Gyökeres. Siamo i più motivati, ha detto Luis Enrique alla vigilia della supersfida. Per noi è l'occasione della vita, replica il timoniere dei Gunners Arteta, che sogna un leggendario double. Per saperne di più, appuntamento alle 18, orario insolito per una finale di Champions, alla Puskas Arena di Budapest, arbitrerà il tedesco Siebert.
0: Accennavamo alla nazionale che a Coverciano prepara le due amichevoli di giugno, mercoledì 3 in Lussemburgo, domenica 7 in Grecia. Aspettando il nuovo presidente federale, che sarà chiamato anche a scegliere il nuovo CT, sulla panchina azzurra c'è il tecnico dell'Under 21 Silvio Baldini. Sollecitato sulla crisi del nostro calcio, come suo costume, risponde senza peli sulla lingua.
2: Ci sono persone nel mondo del calcio che mi diverto a chiamare lestofanti, quelli che tante volte hanno in mano i fili di questo gioco. Quindi finché non ci saranno dei dirigenti seri, questo è un problema. Finché il calcio non viene riformato, nel senso che ci sono delle persone serie a capo della maggior parte delle squadre italiane, e il problema è solo quello lì.
0: Il Monza festeggia il ritorno in Serie A dopo aver vinto 2-0 all'andata. Nella finale di ritorno dei playoff di Brianzoli sono stati battuti 2-0 in casa dal Catanzaro e sono promossi in virtù del miglior piazzamento in campionato. Sabato tricolore a Roland Garros, in campo tutti e tre gli italiani ancora in lizza. Nel terzo turno Matteo Berrettini affronta l'argentino Comesagna, Flavio Cobolli l'americano Tien. Per Matteo Arnaldi c'è il belga Collignon. Ieri lo spettacolo della sfida tra Novak Djokovic e João Fonseca, vinta dal 19enne brasiliano al quinto set. Giro d'Italia alla 20ª e penultima tappa, con Jonas Vingegaard saldamente in maglia rosa, si va da Gemona del Friuli all'arrivo in salita a Piancavallo, domani la passerella finale a Roma. Appuntamento a domani anche per la gara lunga del Gran Premio d'Italia MotoGP, stamattina le qualifiche e nel pomeriggio alle 15 la sprint race. Basket, le semifinali di Scudetto sono scattate con una netta vittoria di Milano a Brescia, l'Olimpia ha sbancato 88-72 il Pala Leonessa, la soddisfazione di coach Poeta.
3: Sono molto contento, abbiamo fatto una partita solida, cinica, di alto livello difensivo. Siamo partiti un po' arrugginiti noi, poi dopo col passare dei minuti, devo dire, abbiamo fatto terzo e quarto difensivo di alto livello, è solo gara 1.
0: Stasera gara 1 dell'altra semifinale, la Virtus Bologna campione in carica ospita Venezia, palla 2 alle 20. L'estate di grande pallavolo che culminerà con gli europei maschili di settembre nel nostro paese è iniziata con un 3-0 dell'Italia sulla Turchia nel primo di 3 test match. Stasera azzurri in campo a Verona con il Belgio, domani a Bergamo si replica con la Turchia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Prossime news tra mezz'ora.

amici, con Piazza Galimberti per i 150 anni di Croce Rossa si sta concludendo l'inaugurazione, appunto, che darà il via ai festeggiamenti questi due giorni. Sta parlando la sindaca Patrizia Manassero, allora sentiamo in diretta da Piazza Galimberti.

0: dire, come vedete, siamo in forza con le assessore del comune di Cuneo, Tomatis, Clerico e Olivero, e siamo qua per rappresentare anche il saluto e un rispettoso omaggio a 150 anni di storia sul nostro territorio. 150 anni, l'abbiamo detto ieri in apertura, sono giornate infinite di persone che sono state avvicinate, curate, assistite, rispetto a quali persone che hanno trovato nella Croce Rossa, in chi porta il simbolo della Croce Rossa, una risposta, un sollievo. Sono vicinanza alle amministrazioni. Oggi siamo a Cuneo, in una piazza dei Liberti veramente allestita alla grande, grazie. Siamo a Cuneo, ieri c'erano tantissimi sindaci, perché questi comitati raccontano come su tutto il territorio, no? Mi ha detto forse il vostro presidente regionale, su, ve la giocate con i carabinieri, come capillarità, no? di presenza, siete secondi, perfetto. E quindi una storia che è per tutti noi anche un grande aiuto. Ci siete nelle manifestazioni, ci siete tutti i giorni ad avvicinare le persone che hanno bisogno, ci siete là dove le persone hanno bisogno perché sono i più vulnerabili. E quindi è una collaborazione strettissima, è un aiuto importante.
1: Un aiuto dalla Croce Rossa alla città, all'amministrazione.
0: Tantissimo, loro lo sanno, presidente di Cuneo, guardo sì il presidente provinciale, ma guardo anche il presidente di Cuneo. È già lungo l'elenco delle cose che la Croce Rossa fa in termini di ambulanze, di trasporti, di persone fragili, di persone che entrano e escono dalla cuna negli ospedali, le manifestazioni, l'essere preparati nei momenti in cui c'è la pandemia, qui in provincia ci fu l'alluvione, insomma nei momenti di maggiore criticità. Su Cuneo la nostra Croce Rossa ci dà una mano indispensabile, fondamentale nell'accoglienza veramente dei vulnerabili. La gestione del dormitorio, di tutte le politiche, non solo quella gestione, ma anche insieme all'amministrazione, in tutta una serie di attenzioni che vengono, quindi anche solo far parte dei progetti e portare i principi, l'attenzione, l'occhio attento di chi tutti i giorni incontra per numeri molto importanti persone che hanno sì dei bagagli, ma hanno soprattutto uno zaino pieno di una vita durissima.

Una delle nostre video interviste? La puoi ritrovare sul canale YouTube di Radio Piemonte Sound. Contiene tutto l'archivio storico delle nostre video interviste, i nostri ospiti e i nostri servizi. E se vuoi rimanere aggiornato sui prossimi video, è facile, basta iscriversi al canale con un solo click.

0: Adesso qualche istante di pubblicità e poi torniamo e continua la nostra mattinata su Radio Piemonte Sound, Amica Radi. Continueremo anche a raccontarvi ciò che accade in Piazza Galimberti con le numerose interviste e interventi in diretta della nostra Luisella Mellino con i protagonisti della Croce Rossa Italiana.
1: Il Gruppo Sereno presenta L'Arte di Abitare. 11.000 metri quadrati di esposizioni, sempre a due passi da casa tua. L'ingresso agli showroom è sempre libero, ma per dedicare al tuo progetto tutto il tempo che merita, è consigliabile prenotare un appuntamento con i professionisti Sereno. Il Gruppo Sereno vi aspetta a Centallo, ad Alba con Rua Tasio Home in Corso Unità d'Italia, a Torino con Arche Studio e a Cuneo con Veneta Cucine.
2: Disfare impresa. Il nuovo libro di Alessia Bertolotto, dove l'eterna lotta tra il bene e il male viene raccontata attraverso la storia del gruppo ambientale Green Marco Polo, fatta di sacrifici, errori, congiure, ma anche di altrettanti successi e conferme. Scopri Disfare impresa in libreria e negli store online. Santelli Editore.
3: Adronero torna a Anciuè, la fiera degli acciugai.
1: Il 6-7 giugno, venerdì 5, ci sarà un'anteprima musicale con il Ludalfin e con Street Food e Birra, un evento promosso dal comune di Adronero, organizzato dalla Fondazione Amleto Bertoni in collaborazione con associazioni, scuole ed enti del territorio.
3: L'evento gastronomico che racconta la storia.

casa del materasso. Materassai dal 1948. Materassi artigianali, trapunte, piumini, doghe e letti, biancheria da letto. Ed ora celebriamo primavera. Con l'acquisto di un materasso, matrimoniale o due singoli, riceverai un buono da spendere in biancheria o d'accessori nel nostro negozio. Casa del Materasso. Ci trovate in via Valle Po 145, Madonna dell'Olmo, Cuneo.

0: Abbiamo sentito le parole della sindaca di Cuneo Patrizia Manassero sul palco dei 150 anni della Croce Rossa di Cuneo, della provincia Granda, nel villaggio che hanno allestito appunto in piazza Galimberti per festeggiare questa ricorrenza. E si è conclusa l'inaugurazione, adesso si susseguono sul palco tutta una serie di interventi, di racconti dei volontari. In questo momento sta parlando l'assessora Clerico, allora sentiamo le sue parole.
1: Benissimo, allora agganciare le nuove fragilità giovanili. Università e politiche giovanili intercettano una fascia d'età che oggi manifesta nuove forme di isolamento e di disagio, un senso sommerso. Come possono le istituzioni, insieme al mondo del volontariato e dei giovani della CRI, creare nuovi linguaggi e punti di contatto per intercettare questi bisogni?
2: Accidenti, partiamo facile, partiamo proprio da una domanda a cui si dà una risposta in 30 secondi. No, grazie prima di tutto al Comitato Provinciale della Croce Rossa per questo momento, per aver coinvolto mondi differenti, dalle manifestazioni al sociale che è più intrinsecamente connesso alla Croce Rossa, al mondo dei giovani, dell'università, della cultura e della parità che invece rappresento io. Questa domanda per partire è bellissima perché in realtà ci consente di ampliare lo sguardo, perché nel momento in cui come istituzione affrontiamo il tema dei giovani, che a me non mi piace mai far partire dal tema del disagio, ma partire semplicemente dalle nuove generazioni, parliamo della parte più fondamentale, anche se è brutto dire che c'è qualcuno più fondamentale di altro, ma ci sono delle responsabilità in più delle istituzioni, non ci sono cittadini più importanti, ma ci sono responsabilità ancora più potenti nei confronti di chi è l'oggi e il domani. Lo dice la nostra Costituzione, l'interesse delle nuove generazioni è il parametro principale nell'ottica dell'amministrazione, quindi deve essere la prima valutazione che facciamo. E quindi il primo modo in cui ci dobbiamo porre come istituzioni, mi sembra che sul territorio si cerchi di fare e di attuare questa metodologia, è l'ascolto, cercare di intercettare i bisogni, e questo richiede reti. Ines, tu sai che lavoriamo spesso in rete, lo fai con noi sul fronte della parità, che non è in alcun modo sconnessa dal tema delle nuove generazioni.

0: generazioni, perché la società più uguale, più aperta, più accessibile, che genera meno diseguaglianze, è la base di partenza per consentire anche ai giovani di essere protagonisti di un mondo migliore. Il modo in cui cerchiamo di farlo in città è collegato anche a quello che ci ha appena detto la sindaca, cioè il saluto della vecchia biblioteca e l'apertura di un nuovo polo culturale. Gli spazi sono uno dei bisogni che abbiamo intercettato di più in questi anni di ascolto, e attraverso gli spazi vorremmo dare casa a reti ulteriori di ascolto, a reti di supporto, a una base culturale che consenta a tutte e tutti, ragazzi e non, di sentirsi a casa, e quindi di lenire alla base il meccanismo che poi crea il disagio, senza in alcun modo immaginare di poter vivere un mondo in cui i problemi non esistano, ma lavorando sull'accesso alla cultura come un sistema che consenta a tutte e tutti di avere una possibilità in più, di essere ascoltati e di avere delle risposte per costruirsi un futuro.
1: Appunto, queste erano le parole dell'assessora Clerico, che appunto sul palco dei 150 anni è stata, diciamo, intervistata. Comunque le domande erano del vice direttore, il vicepresidente Ines Noto del Comitato Provincia Grande della Croce Rossa. Sul palco c'è anche l'assessora Sara Tomatis, quindi sicuramente poi ci ricollegheremo con la piazza per sentire anche le sue parole. Per il momento ascoltiamo un'altra canzone.

0: Sono le 12:01.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: Un attacco missilistico balistico iraniano contro una base aerea kuwaitiana ha causato lievi ferite a diversi americani e ha gravemente danneggiato due droni statunitensi. Lo scrive Iran International, che cita Bloomberg. Intanto la Casa Bianca, dopo una lunga riunione nella Situation Room, fa sapere: Trump stringerà un accordo soltanto se questo sarà vantaggioso per gli Stati Uniti e rispetterà le sue linee rosse. L'Iran non potrà mai possedere un'arma nucleare.
2: Momenti di tensione questa mattina all'aeroporto di Monaco di Baviera, dove il traffico aereo è stato sospeso dopo la segnalazione di un presunto drone nelle vicinanze delle piste. L'allarme è scattato poco dopo le 9, quando due piloti hanno riferito di aver avvistato l'oggetto durante le operazioni di volo.
3: Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha conferito motu proprio l'onorificenza al merito della Repubblica Italiana ai 3 sommozzatori finlandesi che si sono distinti nelle operazioni di recupero dei corpi dei subitaliani che hanno perso la vita durante un'immersione nelle acque al largo delle isole Maldive.
2: È stato arrestato Manuel Iannuzzi, compagno della madre della piccola di 2 anni trovata morta a Bordighera in provincia di Imperia lo scorso 9 febbraio. L'accusa per Iannuzzi è dei maltrattamenti aggravati dalla morte della bambina. Anche la madre della piccola è in carcere.
3: Una maxi operazione della polizia contro il traffico di droga e il porto abusivo di armi in tutta Italia. Quasi 300.000 persone controllate, 1.335 persone arrestate, oltre 2.358 denunciati in stato di libertà. I controlli si sono concentrati soprattutto nei quartieri cittadini maggiormente esposti al degrado urbano e nelle aree della movida. L'obiettivo era colpire le reti di spaccio e contrastare la diffusione delle armi nelle aree considerate più sensibili, prevenendo episodi di violenza urbana.
2: Ai disagi degli automobilisti e degli autotrasportatori alle prese con il blocco del valico del Brennero a causa di una protesta ambientalista si sommano adesso anche quelli di chi viaggia in treno nella stessa zona. Trenitalia ha infatti comunicato che la circolazione sulla linea ferroviaria del Brennero è attualmente fortemente rallentata tra Peri e Dolcè per danneggiamenti dell'infrastruttura da parte di ignoti.
3: Non si terranno i concerti di Kanye West e Travis Scott in programma il 17 e 18 luglio a Reggio Emilia. La decisione, per motivi di ordine e sicurezza pubblica, è stata presa dal prefetto Angeri a seguito delle istanze presentate da Codacons e comunità ebraica. West in particolare è stato protagonista di dichiarazioni ritenute antisemite.
2: Ed è tutto, a più tardi.
1: Prossime news tra mezz'ora.

0: Weekend, un po' di pubblicità e poi torniamo con Hit Parade Story.
1: Sei un lavoratore dipendente o pensionato? Hai bisogno di assistenza nella compilazione del modello 730? Rivolgiti al CAF CISL Cuneo, dove tutto è più semplice. Rapidità, competenza e professione sono tre delle caratteristiche del CAF CISL, sempre a tua disposizione e dalla parte del lavoratore. CAF CISL Cuneo, in via Cascina Colombaro, 0171 32 10 11, cislapiemonte.it/cuneo. C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
2: Da Gino BMW arriva una super offerta sulla BMW serie 1 M Sport, tua a soli 149 euro al mese. E se cerchi ancora più spazio e versatilità, scopri anche BMW X1 Special Edition a soli 298 euro al mese. Compatte, premium, sportive e tecnologiche, tutto il piacere di guida BMW, oggi più vicino che mai. Ti aspettiamo nelle sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Scopri la BMW più adatta a te e richiedi tutti i dettagli su disponibilità e condizioni dell'offerta. Gino BMW, scopri l'offerta.
3: Wow, mi ha fatto salire sulla cosa che va. Ci sono anche tutte le cose piene di cose. Che strada grande, chissà dove andiamo. Ma che mi importa, siamo insieme e io sono felice.
4: Fai che questo sia l'inizio della vostra vacanza e non solo della tua. Abbandona l'idea di abbandonare. Vai su vacanzebestiali.org e scopri un mondo pronto ad accogliervi insieme.
5: Ascoltiamo ancora una canzone, poi come vi anticipavo prima ci collegheremo nuovamente con in Piazza Galimberti con i 150 anni per festeggiare l'attività del Comitato Provincia Granda di Croce Rossa. Sul palco prima abbiamo sentito le parole dell'assessora Clerico, adesso come appunto vi dicevo sentiremo poi anche le parole dell'assessora Sara Tomatis.

0: sì.
1: Passiamo nuovamente la linea in piazza Galimberti. Sentiamo le parole sul palco dell'assessora Sara Tomatis.
2: Sensazioni, vedo la domanda, penso che il futuro richieda sempre più competenza e sinergia. Lo abbiamo capito.

0: qualche istante di pubblicità e poi torniamo su Radio Piemonte Sound Amica Radio per accompagnarvi in questo sabato mattina e raccontarvi ancora dalla Piazza Galimberti 150 anni di Croce Rossa.
1: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo nel nostro showroom Audi Prima Scelta Plus e Service Partner. Siamo aperti con orario continuato anche sabato.
2: Audi Zendrom a Cuneo, in via Fontana 12 a Borgo San Dalmazzo, a Fossano in via Torino 170, ad Alba in corso Bra 21 e su myazza.it.
3: Lo sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci, per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo, in collaborazione con Radio Piemonte Sound, Amica Radio.
4: Certe cose non cambiano, evolvono. Come noi, Gallerie Big cambia look e diventa Galleria del Territorio. Ad Alba, Bra e Cuneo, il tuo punto di riferimento per la spesa, i negozi del cuore e i servizi di sempre. Senza fretta, come a casa. Galleria del Territorio. Shopping. Vicino. Quotidiano. Scopri il nuovo volto su galleriadelterritorio.it e sui nostri social.

0: Questo era Max Pezzali con Discoteca Abbandonata. Adesso diamo la linea alla redazione nazionale per gli aggiornamenti dall'Italia e dal mondo e poi torniamo a collegarci con la piazza Galimberti di Cuneo.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Improvvisa escalation nel Golfo Persico. Un missile balistico iraniano ha colpito una base aerea in Kuwait, ferendo 5 americani. Lo riporta da Londra Iran International, voce dell'opposizione iraniana. L'attacco missilistico ha causato lievi feriti a cittadini americani e ha gravemente danneggiato 2 droni statunitensi, secondo quanto riportato da una fonte a conoscenza diretta dell'attacco. La difesa aerea del Kuwait ha intercettato il missile Fateh 110, ma i detriti caduti hanno colpito la base aerea di Ali al-Salem. Nel frattempo rimane tesissima la situazione nell'altro scenario di guerra. Hezbollah rivendica il lancio di droni nel nord di Israele e danneggiati negozi a Kiryat Shmona. Poche ore prima Benjamin Netanyahu ha annunciato che l'esercito dello Stato ebraico ha superato il limite del fiume Litani e operato anche su Beirut, mentre delegazioni militari di Tel Aviv e del Libano a colloqui a Washington di fatto non hanno raggiunto alcun accordo su un nuovo cessate il fuoco. E sono stati sospesi i voli all'aeroporto di Monaco dopo che 2 piloti hanno segnalato l'avvistamento di un presunto drone poco dopo le 9 del mattino. Lo ha dichiarato un portavoce della polizia. Le autorità di sicurezza hanno deciso di chiudere le piste, ha affermato il portavoce, aggiungendo che non è possibile dire quanto durerà il blocco. 45 milioni di veicoli sulle strade in direzione dei luoghi di vacanza per il ponte del 2 giugno, lo dicono i dati di ANAS, mentre secondo un'indagine di CNA Turismo e Commercio sono circa 22 milioni i turisti in viaggio per un giro d'affari che sfiora i 9 miliardi di euro. Circa il 50% sceglie mare e laghi, oltre il 25% invece visiterà città e borghi d'arte, mentre il 20% preferisce la montagna. Infine, secondo Federalberghi, saranno 14,3 milioni gli italiani che dormiranno almeno una notte fuori casa. Di questi la stragrande maggioranza, pari al 93%, rimarrà in Italia. Attesa alle stelle per la finale di Champions League, a Budapest il Paris Saint-Germain, campione in carica, affronta l'Arsenal, fresco della vittoria in Premier League. Si inizia alle 18, arbitra il tedesco Sieber. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
1: Prossime news tra mezz'ora.

Torniamo a collegarci con la piazza Galimberti perché sono finiti un po' gli interventi sul palco dei 150 anni del Comitato Provincia Granda Croce Rossa. Sentiamo quindi la nostra Luisella Mellino, che è scesa anche lei dal palco, ci racconterà un po' meglio quello che è successo.

Siete sempre collegati con la diretta di Piazza Galimberti, 150 anni di Croce Rossa. Questa mattina abbiamo già avuto tanti ospiti, la sindaca di Cuneo che ha aperto, che ha tagliato il nastro, e poi l'assessora Clerico, l'assessora Tomatis e l'assessora Olivero, e poi i tre consorzi socio-assistenziali della nostra provincia, da quello di Cuneo al Moviso Solidale, poi passando per quello del Monregalese, e insieme si è parlato dei bisogni attuali e della grande forza che è in questi casi la Croce Rossa. La nostra giornata continua sempre qui in diretta da Piazza Galimberti, avremo tanti altri ospiti, faremo una brevissima pausa per il pranzo e anche per il gran caldo, e poi vi racconteremo anche chi sono gli stand che sono qui e che si affacciano su Piazza Galimberti. Tante situazioni, ricordo ancora che è attivo un ambulatorio mobile polivalente che vi potrà fare l'elettrocardiogramma qui in piazza gratuitamente, basta presentarsi qui e questo servizio viene fornito oggi gratuitamente dalla Croce Rossa. Vi aspettiamo.

0: passione, quanta voglia di regalarvi il buon umore da quel lontano 2001, quando per la prima volta le Badole si sono presentate al pubblico di Radio Piemonte Sound Amica Radio. Da allora le Badole dispensano buon umore, una miriade di sorrisi e tutta la leggerezza che serve per affrontare la giornata.
1: Radio Piemonte Sound Amica Radio vi accompagna con l'allegria e la simpatia delle Badole online. Appuntamento tutti i giorni dalle 9:30 alle 11:00.

0: pochissimi secondi di pubblicità e poi continuiamo insieme questo sabato mattina su Radio Piemonte Sound, Amica Radio.
1: In Piazza Galimberti il 5, 6, 7 giugno c'è la Coldiretti per festeggiare gli 80 anni. Piazza Coldiretti, dove il buon cibo è di casa. Ingresso gratuito, venerdì dalle 10 alle 22, sabato dalle 10 alle 22, domenica dalle 10 alle 19. Area bimbi, orto didattico, fattoria degli animali, i sapori del territorio. Un grande mercato campagna Amica con il meglio del cibo contadino a chilometri zero. Piazza Coldiretti, 5, 6, 7 giugno. Rovilante rinnova il suo tradizionale appuntamento con Suna e Cantà, il raduno dei cantori spontanei e dei suonatori di Currente Ballet. La 21esima edizione si terrà martedì 2 giugno, con la passeggiata nei boschi di Rovilante organizzata dall'associazione Limo d'Oro. Il ritrovo è alle 8.30 al Museo della Fisarmonica, alle 12.30 grande polentata in paese e nel pomeriggio musica, canti e balli risuoneranno per le strade e le piazze. Saranno inoltre visitabili il Museo della Fisarmonica, il Museo del Suono e della comunicazione. Per informazioni Proloco 329 622 1979.
0: Sabato 30 giugno in Piazza Galimberti la festa dei 150 anni della Croce Rossa. Dalle 18 DJ set e alle 21.30 ABC di band in concerto. Ingresso gratuito.
1: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.

Eccoci in diretta, vi abbiamo un po' raccontato quello che sta succedendo in Piazza Galimberti questo sabato mattina e per il corso di tutta la giornata vi porteremo con noi insieme ai protagonisti di Croce Rossa per raccontarvi appunto questi 150 anni di attività sul nostro territorio del Comitato Provincia Granda. Prima vi raccontavo un po' quelli che sono gli appuntamenti, ve li ridico soprattutto i più importanti. Ci sono diverse attività, come ci raccontava Luisella dalla piazza c'è la possibilità di avere una visita, un elettrocardiogramma, scusate, gratuito, ed è un servizio che è stato proposto, che viene proposto da Croce Rossa appunto per questo evento. Poi ci sono diversi giochi, attività anche per i bambini. Ho intravisto una parete di arrampicata sotto la statua Barbarù. Alle 19 grande pasta party per tutti, il DJ set a partire dalle ore 20 con Direct Music e poi il concerto all'ABCD Band. Ma questa è la giornata di sabato, ma non si ferma qui la grande festa, perché continua domenica 31 a partire dalle ore 11 la sfilata in via Roma con i volontari dei comitati e delle due e dell'unità della provincia, poi l'esibizione della fanfara della Croce Rossa Italiana alle ore 12 e poi alle ore 13 la chiusura del villaggio. Questi sono un po' gli appuntamenti principali, ma poi ci sono tante attività che vi aspettano in Piazza Galimberti a Cuneo. Ci siamo anche noi di Radio Piemonte Sound, Amica Radio, che vi racconteremo e vi porteremo insieme in queste giornate di festa.

0: Grazie ai fedelissimi che ci ascoltano da tanto tempo. Grazie a chi ci ha conosciuto da poco. Questa è Radio Piemonte Sound, Amica Radio.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si

Questa è l'ultima canzone di Ultimo Romantica, l'ultimo suo singolo per questo 2026. Siamo giunti alle 12.59 per l'esattezza, tra poco saranno le 13, quindi sarà il momento dell'informazione.

0: Sono le 13.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha conferito motu proprio l'onorificenza al merito della Repubblica Italiana ai 3 sommozzatori finlandesi che si sono distinti nelle operazioni di recupero dei corpi dei subitaliani che hanno perso la vita durante un'immersione nelle acque al largo delle isole Maldive. E oggi la chiesa di San Francesco di Genova Pegli è gremita per i funerali in forma privata della docente universitaria Monica Montefalcone e della figlia scomparsa il 14 maggio scorso proprio alle Maldive durante l'immersione che è costata la vita oltre a loro due anche ad altre 3 persone.
2: Forti rallentamenti sulla linea ferroviaria del Brennero tra Peri e Dolcè per danneggiamenti dell'infrastruttura da parte di ignoti, così Trenitalia. In fiamme una centralina vicino alla stazione di Domegliara a nord di Verona. Il danno è in concomitanza del blocco stradale del valico italo-austriaco per una manifestazione ambientalista. Le autorità avevano invitato a evitare viaggi in auto e di utilizzare i mezzi pubblici. Alta velocità intercity con ritardi fino a 100 minuti. Limitati o cancellati i regionali. Attivati autobus sostitutivi.
3: È stato arrestato Manuel Iannuzzi, compagno di Emanuela A, mamma della piccola di 2 anni, trovata morta a Bordighera in provincia di Imperia lo scorso 9 febbraio. L'accusa per Iannuzzi, già indagato come la donna per omicidio preterintenzionale di maltrattamenti aggravati dalla morte della bambina. Anche la mamma della piccola ha ricevuto in carcere un'ordinanza di custodia cautelare analoga. La legale spiega: aspettiamo di leggere gli atti e capire se ci sono elementi nuovi che valuteremo.
2: Un insegnante di scuola primaria è stato arrestato con l'accusa di violenza sessuale aggravata su alcune alunne minorenni e ai domiciliari. L'indagine dei carabinieri è partita dalle segnalazioni della dirigente scolastica a cui si erano rivolte le famiglie delle bambine. I video mostrano contatti fisici e palpeggiamenti. In passato l'insegnante aveva avuto sanzioni disciplinari per comportamenti simili a quelli che ora lo hanno fatto arrestare.
3: Dall'estero, un attacco missilistico balistico iraniano contro una base aerea kuwaitiana ha causato lievi ferite a diversi americani e ha gravemente danneggiato 2 droni statunitensi. Lo scrive Iran International, che cita Bloomberg. E momenti di tensione questa mattina all'aeroporto di Monaco di Baviera, dove il traffico aereo è stato sospeso dopo la segnalazione di un presunto drone nelle vicinanze delle piste. L'allarme è scattato poco dopo le 9, quando 2 piloti hanno riferito d'aver avvistato l'oggetto durante le operazioni di volo.
2: Siamo allo sport. Pole position con nuovo record della pista per Marco Bezzecchi al Mugello. Il leader del mondiale stacca uno straordinario tempo da 1 minuto 43 secondi e 921 millesimi, aprendo con la sua Aprilia una prima fila completata da Raul Fernandez e da Jorge Martin, che porta a 3 le Aprilia in prima fila. Dalla seconda fila scatteranno invece Marc Marquez, Fermín Aldeguerra e Francesco Bagnaia. Alle loro spalle Fabio Di Gianantonio, il rookie brasiliano Diogo Moreira e Franco Morbidelli, mentre Pedro Acosta, Enea Bastianini e Alex Rins occupano la quarta linea.
3: E per ora è tutto, a più tardi.
1: Prossima edizione tra meno di un'ora.
4: Un saluto dai protagonisti del mondo dello sport.
5: Ciao a tutti, sono Manuela Leggeri, un saluto particolare alla Radio Piemonte.

0: take it to the flow now, ooh. Oops, spice, to the flow now, ooh.
1: Qualche istante di pubblicità e poi torniamo in diretta su Radio Piemonte Sound Amica Radio a tenervi compagnia in questo inizio di weekend, in questa ormai metà mattinata, cioè fine mattinata e metà giornata, con appunto la nostra diretta, la musica, l'informazione, ma anche da Piazza Galimberti con i 150 anni di Croce Rossa.
2: Martedì 2 giugno vieni a Roccaforte Mondovì per la Fiera delle Erbe.
3: Una giornata dedicata alla natura, al benessere e ai sapori del territorio. Produttori, erboristi, vivaisti, laboratori, incontri, eventi equestri, camminate guidate e dalle 12 ci sarà il pranzo delle erbe.
2: Mentre lunedì 1 giugno ci sarà la cena delle erbe a cura di TOC 1956 e non solo wine. Per info e prenotazioni 0174 196 8904.
3: Fiera delle Erbe di Roccaforte Mondovì. Ti aspettiamo!
4: Lo sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci, per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo, in collaborazione con Radio Piemonte Sound, Amica Radio.
5: Il gruppo Sereno presenta L'arte di abitare. 11.000 metri quadrati di esposizioni, sempre a due passi da casa tua. L'ingresso agli showroom è sempre libero, ma per dedicare al tuo progetto tutto il tempo che merita, è consigliabile prenotare un appuntamento con i professionisti Sereno. Il gruppo Sereno vi aspetta a Centallo, ad Alba con Rua Tasio Home in Corso Unità d'Italia, a Torino con Arche Studio e a Cuneo con Veneta Cucine.
2: Da Gino BMW arriva una super offerta sulla BMW Serie 1 M Sport, tua a soli 149 euro al mese. E se cerchi ancora più spazio e versatilità, scopri anche BMW X1 Special Edition, a soli 298 euro al mese. Compatte, premium, sportive e tecnologiche, tutto il piacere di guida BMW, oggi più vicino che mai. Ti aspettiamo nelle sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Scopri la BMW più adatta a te e richiedi tutti i dettagli. Tagli su disponibilità e condizioni dell'offerta. Gino BMW, scopri l'offerta.
6: Radio Piemonte Sound, Amica Radio, la radio della tua città.

1976 la voce era quella di Rino Gaetano con Berta Filava, cambio della guardia al microfono, diretta ancora per i 150 anni della Croce Rossa da una caldissima piazza Galimberti di Cuneo. Musica, musica che in questo momento la fa da padrona, faremo anche un po' una pausa per insomma riprenderci un po'. Questa mattina abbiamo avuto qui in piazza molti ospiti per parlare di Croce Rossa e per parlare di volontariato, questo mondo straordinario che stiamo cercando di conoscere sempre di più. Stupida sfortuna, l'avrei voluto vedere sul palco finale del Festival di Sanremo, lui è fulminato.

0: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86. Sei un lavoratore dipendente o pensionato? Hai bisogno di assistenza nella compilazione del modello 730? Rivolgiti al CAF CISL Cuneo, dove tutto è più semplice. Rapidità, competenza e professione sono tre delle caratteristiche del CAF CISL, sempre a tua disposizione e dalla parte del lavoratore. CAF CISL Cuneo, in via Cascina Colombaro, 0171 32 10 11, cislapiemonte.it/cuneo. Dronero torna a Anciuè, la fiera degli acciugai.
1: Il 6-7 giugno, venerdì 5, ci sarà un'anteprima musicale con il Ludalfin e con Street Food e Birra, un evento promosso dal comune di Dronero, organizzato dalla Fondazione Amleto Bertoni in collaborazione con associazioni, scuole ed enti del territorio.
0: L'evento gastronomico che racconta la storia della Valle Maira. Info segreteria@fondazionebertoni.it. A Dronero, Anciuè, la fiera degli acciugai.
2: L'osservatorio dell'ANAS lo conferma, il traffico è tornato ai livelli del 2019.
3: È sotto gli occhi di tutti. La radio è nelle orecchie di tutti, ma non hanno mai smesso di ascoltarla, neppure durante il lockdown, in casa, in TV, con smartphone, smart speaker, tablet e computer. È sempre la prima scelta di chi si muove e chi non ha fermato la pubblicità in radio ha conquistato nuove fette di mercato.
4: Le campagne radio sono ripartite, come il traffico.
3: Cosa aspetti?
4: La radio accelera la ripartenza. La radio rende.

visto che ho scoperto che non sono la sola rocchettara oggi che lavora in Piazza Galimberti, questa sicuramente farà piacere anche ai nostri amici della regia. Una bella esecuzione di Bruce Springsteen con Little Steven, con una canzone famosissima.

0: in diretta da Piazza Galimberti a Cuneo con il Comitato Provincia Granda della Croce Rossa che celebra 150 anni.
1: Siamo la radio che parla del tuo territorio e che ti propone una selezione musicale come nessun'altra. Radio Piemonte Sound, Amica Radio.

0: convenienza, ma vai da Conad.
1: Via, via.
0: Da spazio Conad trovi le supermarche fino al 50%. Fino all'11 giugno, confezione da 4 di Coca-Cola normale o zero da 1,5 litri a 4,49 euro. Scopri di più su conad.it.
2: Festival dello studente, riparte la sfida.
3: Il liceo classico, lo scientifico, il liceo magistrale, il liceo artistico e musicale.
2: Gli istituti ITIS, Grandis, l'alberghiero tornano a sfidarsi sul palcoscenico con teatro, musica e danza.
4: L'8 e il 9 giugno nella cornice straordinaria del Teatro Toselli, le due serate dedicate al teatro. L'11 giugno, gran finale al nuovo con danza e musica e le premiazioni. Aspettiamo.
5: Bis, fare impresa. Il nuovo libro di Alessia Bertolotto, dove l'eterna lotta tra il bene e il male viene raccontata attraverso la storia del gruppo ambientale Green Marco Polo, fatta di sacrifici, errori, congiure, ma anche di altrettanti successi e conferme. Scopri Bis, fare impresa in libreria e negli store online.

0: Anika Flash e Radio Piemonte Sound presentano Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
2: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
6: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
7: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
8: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
6: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
9: Lo lascerai, prima o poi.
6: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Anika Flash, quotidiano di formazione cinematografica.
10: Un saluto dai VIP.
11: Un saluto agli amici di Radio Piemonte Sound, sono Umberto Lesmaila e buon ascolto.

0: Sono le 14:02.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: È stato arrestato all'alba di oggi con l'accusa di maltrattamenti aggravati Manuel Iannuzzi, 42 anni, il compagno della donna la cui figlia di 2 anni, la piccola Beatrice, è stata trovata morta a Bordighera a febbraio 2026. Anche la madre della bimba è accusata di maltrattamenti aggravati dalla morte della piccola. I carabinieri del RIS di Parma, incaricati di eseguire rilievi e sequestri, trovarono tracce di sangue nell'auto della donna e nell'abitazione del compagno a Perinaldo. L'uomo venne indagato a piede libero e stamane è stato arrestato. Anche la donna ha ricevuto in carcere un'ordinanza di custodia cautelare analoga.
2: Nel giorno del blocco totale dell'autostrada del Brennero per una manifestazione ambientalista in Austria si registrano forti disagi anche sulla circolazione ferroviaria della linea, fortemente rallentata tra Peri e Dolce, per danneggiamenti dell'infrastruttura da parte di ignoti, secondo quanto comunica Trenitalia. All'alba è divampato un rogo, è andata a fuoco una centrale della linea ferroviaria nei pressi della stazione di Domegliara, a pochi chilometri a nord di Verona. Secondo Trenitalia si è trattato di un atto doloso.
3: Ancora nessuna decisione da parte del presidente USA Donald Trump in merito a un accordo con l'Iran. La riunione, che si è tenuta nelle ultime ore nella Situation Room, si è conclusa al momento con un nulla di fatto. Lo conferma la corrispondente della CNN dalla Casa Bianca, citando un funzionario della presidenza, secondo cui non c'è ancora nessuna notizia in merito alla sua promessa decisione definitiva sui negoziati con Teheran.
2: La direzione dell'aeroporto di Monaco nel sud della Germania ha deciso di sospendere per circa un'ora i voli previsti in arrivo e partenza dalla struttura a seguito del possibile avvistamento di un drone. Questo secondo quanto riportato dai media tedeschi. Gli stessi media però hanno anche segnalato che i voli sono ripresi presto. L'aeroporto e la polizia non hanno risposto immediatamente alle richieste di commento rispetto a quanto accaduto.
3: Un gruppo di cavalli destinati alla parata del 2 giugno ha percorso al galoppo via Cristoforo Colombo a Roma intorno alla mezzanotte, dopo essere fuggiti dall'area di raduno dove erano stati spaventati dall'esplosione di alcuni petardi durante le prove dell'evento. Alcune vetture sarebbero rimaste danneggiate, ma non si registrano feriti. Gli animali sono stati recuperati e sono in corso ora le indagini.
2: La MotoGP Marco Bezzecchi centra la prima pole position della carriera al Mugello e lo fa con il nuovo record della pista in 1:43.921. Prima fila tutta per con Raul Fernandez e Jorge Martena. A seguire le Ducati, Marc Marquez al rientro aprirà la seconda fila davanti ad Aldeguer e Bagnaia. Dalla settima casella, Fabio Di Gianantonio.
3: Per ora è tutto, a più tardi.
1: Prossima edizione, tra meno di un'ora.

0: certe cose non cambiano, evolvono. Come noi, Gallerie Big cambia look e diventa Galleria del Territorio. Ad Alba, Bra e Cuneo, il tuo punto di riferimento per la spesa, i negozi del cuore e i servizi di sempre. Senza fretta, come a casa. Galleria del Territorio. Shopping. Vicino. Quotidiano. Scopri il nuovo volto su galleriadelterritorio.it e sui nostri social.
1: Rovilante rinnova il suo tradizionale appuntamento con Suna e Cantà, il raduno dei cantori spontanei e dei suonatori di Currente Ballet. La 21esima edizione si terrà martedì 2 giugno, con la passeggiata nei boschi di Rovilante organizzata dall'associazione Limo d'Oro. Il ritrovo è alle 8.30 al Museo della Fisarmonica, alle 12.30 grande polentata in paese e nel pomeriggio musica, canti e balli risuoneranno per le strade e le piazze. Saranno inoltre visitabili il Museo della Fisarmonica, il Museo del Suono e della comunicazione. Per informazioni Proloco 329 622 1979.
2: Da Gino BMW arriva una super offerta sulla BMW serie 1 M Sport, tua a soli 149 euro al mese. E se cerchi ancora più spazio e versatilità, scopri anche BMW X1 Special Edition a soli 298 euro al mese. Compatte, premium, sportive e tecnologiche. Tutto il piacere di guida BMW, oggi più vicino che mai. Ti aspettiamo nelle sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Scopri la BMW più adatta a te e richiedi tutti i dettagli. Tagli su disponibilità e condizioni dell'offerta. Gino BMW, scopri l'offerta.
3: I nostri clienti sono importanti proprio come te. Ecco perché chiediamo di farti riconoscere e far loro il nome della nostra radio. Un piccolo gesto che può contribuire a far sembrare sempre più grande Radio Piemonte Sound, la radio della tua città.

le 14.23 siamo in diretta da Piazza Galimberti per i 150 anni della Croce Rossa, una manifestazione che seguiamo da questa mattina e che seguiremo fino a questa sera e poi domani il gran finale con la sfilata su Via Roma di tutti i volontari e di tutti i componenti di questa grande organizzazione che stiamo cercando di conoscere sempre di più.

0: Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo nel nostro showroom Audi Prima Scelta Plus e Service Partner. Siamo aperti con orario continuato anche sabato.
1: Audi Zendro Macuneo in via Fontana 12 a Borgo San Dalmazzo, a Fossano in via Torino 170, ad Alba in corso Bra 21 e su myazza.it. Casa del Materasso, materassai dal 1948. Materassi artigianali, trapunte, piumini, doghe e letti, biancheria da letto. Ed ora c'è la promo primavera. Con l'acquisto di un materasso, matrimoniale o due singoli, riceverai un buono da spendere in biancheria o d'accessori nel nostro negozio. Casa del Materasso, ci trovate in via Valle Po 145, a Madonna dell'Olmo, Cuneo.
2: Dronero torna a Anciuè, la fiera degli acciugai.
1: Il 6-7 giugno. Venerdì 5 ci sarà un'anteprima musicale con il Ludalfin e con Street Food e Birra, un evento promosso dal comune di Dronero, organizzato dalla Fondazione Amleto Bertoni in collaborazione con associazioni, scuole ed enti del territorio.
2: L'evento gastronomico che racconta la

0: martedì 2 giugno vieni a Roccaforte Mondovì per la Fiera delle Erbe.
1: Una giornata dedicata alla natura, al benessere e ai sapori del territorio. Produttori, erboristi, vivaisti, laboratori, incontri, eventi equestri, camminate guidate e dalle 12 ci sarà il pranzo delle erbe.
0: Mentre lunedì 1 giugno ci sarà la cena delle erbe a cura di TOC 1956 e non solo wine. Per info e prenotazioni 0174 196 8904.
1: Fiera delle Erbe di Roccaforte Mondovì. Ti aspettiamo!
0: Da Gino BMW arriva una super offerta sulla BMW Serie 1 M Sport, tua a soli 149 euro al mese. E se cerchi ancora più spazio e versatilità, scopri anche BMW X1 Special Edition, a soli 298 euro al mese. Compatte, premium, sportive e tecnologiche, tutto il piacere di guida BMW, oggi più vicino che mai. Ti aspettiamo nelle sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Scopri la BMW più adatta a te e richiedi tutti i dettagli su disponibilità e condizioni dell'offerta. Gino BMW, scopri l'offerta.
2: Lo sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci, per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo in collaborazione con Radio Piemonte Sound, amica radio.
3: In piazza Galimberti il 5, 6, 7 giugno c'è la Coldiretti per festeggiare gli 80 anni. Piazza Coldiretti, dove il buon cibo è di casa. Ingresso gratuito, venerdì dalle 10 alle 22, sabato dalle 10 alle 22, domenica dalle 10 alle 19. Area bimbi, orto didattico, fattoria degli animali, i sapori del territorio. Un grande mercato campagna amica con il meglio del cibo contadino a chilometri zero. Piazza Coldiretti, 5, 6, 7 giugno.
4: Radio

0: vivid in ways when I feel I deserve. Yeah, cause I'm so fucking fabulous.
1: Sono le 15.
2: Due minuti per l'informazione Italia Mondo.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Svolta nell'inchiesta sulla morte della bambina di 2 anni trovata senza vita a Bordighera lo scorso 9 febbraio, è stato arrestato Manuel Iannuzzi, compagno della mamma della piccola. L'accusa per l'uomo, già indagato come la donna per omicidio preterintenzionale e di maltrattamenti aggravati dalla morte della bambina. Anche la mamma della piccola, che è in carcere a Genova, ha ricevuto un'ordinanza di custodia cautelare analoga.
3: Omicidio a Genova poco prima delle 10 del mattino in centro città. A dare l'allarme una ragazza che ha visto un uomo trascinare un cadavere incaprettato. La vittima è un cittadino italiano di 49 anni senza fissa dimora. Le telecamere di sicurezza del museo avrebbero ripreso parte della colluttazione. L'omicida avrebbe colpito la vittima a bottigliate, ma gli accertamenti del nucleo investigativo dei carabinieri sono in corso. I carabinieri hanno individuato e fermato il presunto aggressore, un uomo di nazionalità senegalese.
4: È stato arrestato dalle forze dell'ordine l'uomo che la notte scorsa a Ferrara avrebbe ucciso la moglie e poi segnalato lui stesso quanto accaduto agli agenti. L'uomo, un 52enne, aveva chiamato i soccorsi, ma quando il personale del 118 è arrivato nell'appartamento in cui viveva con la consorte, non ha potuto far altro che constatare la morte della donna, una 50enne. L'uomo è stato trasferito in questura e al momento si è avvalso della facoltà di non rispondere alle prime domande del PM di turno.
3: 2000 persone ai funerali di Monica Montefalcone e della figlia Giorgia Sommacal, le due sub morte alle Maldive lo scorso 14 maggio. Nella chiesa di San Francesco di Genova Pegli, le due bare, bianca per Giorgia e legno per la madre, all'interno corone di fiori e uno stendardo dell'Università di Genova. La maggior parte dei presenti sono abitanti nel quartiere Ponentino in cui madre e figlia vivevano, insieme a Carlo Sommacal, marito di Monica e padre di Giorgia, e a Matteo, il figlio minore.
4: Ai disagi degli automobilisti e degli autotrasportatori, alle prese con il blocco del valico del Brennero a causa di una protesta ambientalista, si sommano adesso anche quelli di chi viaggia in treno nella stessa zona. Trenitalia ha comunicato che la circolazione sulla linea ferroviaria del Brennero è rimasta fortemente rallentata tra Peri e Dolcè per danneggiamenti dell'infrastruttura da parte di ignoti che avrebbero appiccato il fuoco a delle centraline elettriche che si trovano a poca distanza l'una dall'altra in una zona isolata. La polizia scientifica ha ritrovato un accendino e altri indizi che confermerebbero l'origine dolosa del rogo.
3: Il tennis: Flavio Cobolli vola agli ottavi di finale del Roland Garros. Oggi l'azzurro ha battuto l'americano Lerner Tian, numero 18 del mondo, nel terzo turno dello Slam di Parigi, imponendosi in 3-7 con il punteggio di 6-2, 6-2, 6-3 e continuando la sua corsa nel torneo francese, che potrebbe offrire ottime chance di arrivare in fondo, visto nella parte di tabellone di Cobolli il KO di Jannik Sinner.
4: Per ora è tutto, alla prossima edizione.
2: Prossima edizione tra meno di un'ora.

0: ritorniamo tra poco.
1: Robilante rinnova il suo tradizionale appuntamento con Suna e Cantà, il raduno dei cantori spontanei e dei suonatori di Currente Ballet. La 21esima edizione si terrà martedì 2 giugno con la passeggiata nei boschi di Robilante organizzata dall'associazione Limo d'Oro. Il ritrovo è alle 8.30 al Museo della Fisarmonica, alle 12.30 grande polentata in paese e nel pomeriggio musica, canti e balli risuoneranno per le strade e le piazze. Saranno inoltre visitabili il Museo della Fisarmonica, il Museo del Suono e della Comunicazione. Per informazioni Proloco 329 622 1979.
2: Bis, fare impresa, il nuovo libro di Alessia Bertolotto, dove l'eterna lotta tra il bene e il male viene raccontata attraverso la storia del gruppo ambientale Green Marco Polo, fatta di sacrifici, errori, congiure, ma anche di altrettanti successi e conferme. Scopri Bis, fare impresa in libreria e negli store online. Santelli Editore.
3: Festival dello studente, riparte la sfida.
4: Il liceo classico, lo scientifico, il liceo magistrale, il liceo artistico e musicale.
3: Gli istituti ITIS, Grandis, l'alberghiero tornano a sfidarsi sul palcoscenico con teatro, musica e danza.
1: L'8 e il 9 giugno, nella cornice straordinaria del Teatro Toselli, le due serate dedicate al teatro. L'11 giugno, gran finale al nuovo con danza e musica e le premiazioni.

0: Eccoci tornati in diretta, pronti a ricollegarci nuovamente con la Piazza Galimberti, perché per chi ancora non lo sapesse o magari si fosse sintonizzato adesso, questo weekend si festeggiano i 150 anni della presenza, dell'attività del Comitato Provincia Grande, appunto di Croce Rossa, appunto nel nostro territorio. Noi di Radio Piemonte Sound siamo in piazza con la nostra Luisella, pronti a raccontarvi la giornata, i festeggiamenti, le varie attività insieme ai protagonisti e volontari della Croce Rossa. Allora io passo subito la linea a Luisella, così ci racconta cosa sta succedendo in piazza insieme appunto ai volontari della Croce Rossa. Queste erano le parole di uno dei volontari della Croce Rossa, un dottore che è stato tra le altre attività che appunto svolge all'interno del Comitato Provincia Grande anche a Lampedusa a lavorare appunto con i migranti. Questo e molto altro su Radio Piemonte Sound Amica Radio, quest'oggi, domani, perché siamo presenti appunto in Piazza Galimberti al villaggio della Croce Rossa per raccontarvi questi 150 anni. Qualche istante di pubblicità e poi continuiamo con la musica, con i collegamenti, con la diretta per quest'oggi.
1: Sei un lavoratore dipendente o pensionato? Hai bisogno di assistenza nella compilazione del modello 730? Rivolgiti al CAF CISL Cuneo, dove tutto è più semplice. Rapidità, competenza e professione sono tre delle caratteristiche del CAF CISL, sempre a tua disposizione e dalla parte del lavoratore. CAF CISL Cuneo, in via Cascina Colombaro, 0171 32 10 11, cislapiemonte.it/cuneo. Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86. C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
2: Per la vostra sicurezza, All System, azienda leader nel settore protezioni. Tutti i servizi di vigilanza tradizionali e tecnologici, sistemi di rilevazione incendi, impianti di videosorveglianza per abitazioni civili e industrie. La sicurezza non ha prezzo. Informatevi. Telefono 0171 41 16 66. All System, a Cuneo, Madonna dell'Olmo, via Valle Po 151.
3: Radio Piemonte Sound.
4: Posizione.

Come ben sapete, ormai in Piazza Galimberdi c'è il villaggio della Croce Rossa che festeggia 150 anni nella provincia Granda. Noi di Radio Piemonte Sound siamo lì presenti per raccontarvi, accompagnarvi in questi due giorni di festa in Piazza a Cuneo. Tra le tante attività che potete trovare, che ci saranno da qui nel corso della fino alla serata e anche nella giornata di domani, ci sono tanti stand che preparano e hanno in serbo delle attività e che servono per far conoscere a noi altri al di fuori della Croce Rossa quello che è il mondo dei volontariato e dell'attività che svolgono. Noi quindi vi porteremo insieme a noi in piazza a scoprire tutte queste attività, tutti questi bellissimi stand.

0: L'energia di Giovanotti ci accompagna alle 4 di questo sabato pomeriggio e questo vuol dire informazione in linea alla redazione nazionale.
1: Sono le 15 e 59 minuti.
2: Le ultimissime dall'Italia e dal mondo in due minuti.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. È stato arrestato Manuel Iannuzzi, 42 anni, compagno della donna la cui figlia di 2 anni è stata trovata morta a Bordighera il 9 febbraio scorso. L'uomo è stato arrestato con l'accusa di maltrattamenti aggravati dalla morte della bambina, che era stata trovata morta nella casa della madre, dai soccorritori chiamati dalla donna che sosteneva che la piccola aveva difficoltà a respirare. Tuttavia i soccorritori avevano notato lividi e macchie sul corpicino e hanno chiamato i carabinieri. E il medico legale, che dopo l'esame esterno sostenne che la morte era avvenuta ore prima, durante la notte.
4: Avrebbe ucciso la moglie e poi chiamato lui stesso le forze dell'ordine. È avvenuto la scorsa notte a Ferrara. L'uomo, il 52enne Vladimiro Lombardi, è stato arrestato. Quando il personale del 118 è arrivato nell'appartamento della coppia, non ha potuto far altro che constatare la morte della donna, la 50enne Samantha Zironi. Il marito è stato trasferito in questura e al momento si è avvalso della facoltà di non rispondere alle prime domande del PM di turno. Si sta verificando se in passato avesse segnalato situazioni di maltrattamento e si stanno sentendo i vicini e conoscenti.
3: Si è svolto oggi il funerale di Monica Montefalcone e della figlia Giorgia Somacal, morte insieme ad altre 3 persone in una grotta subacquea alle Maldive. Le esequie si sono tenute nella chiesa di San Francesco di Pegli. Sul piazzale della chiesa alcuni ragazzi hanno intonato una canzone di saluto e si sono radunati intorno a Matteo Somacal, preceduti dal vescovo di Genova, Monsignor Tasca. I 2 feretri sovrastati da fiori bianchi hanno lasciato la chiesa.
4: Gli Stati Uniti sono più che capaci di riprendere la guerra contro Teheran e restano impegnati a impedire all'Iran di dotarsi di un'arma nucleare, lo afferma il segretario alla difesa americano Hexet. Trump stringerà un accordo soltanto se questo sarà vantaggioso per gli USA e rispetterà le sue linee rosse, fa sapere la Casa Bianca. Washington parla di colloqui militari diretti costruttivi tra Israele e Libano al Pentagono, ma stanotte lo Stato ebraico ha denunciato un lancio di razzi da parte di Hezbollah. E il medico di Trump assicura intanto che il presidente americano resta in ottima salute.
3: La guerra in Medio Oriente e la tensione sullo stretto di Hormuz iniziano a pesare in modo sempre più concreto e visibile sulle tasche degli italiani. Secondo l'elaborazione dell'Unione Nazionale Consumatori sui dati Istat dell'inflazione di maggio, da febbraio 2026 i prezzi di alcuni beni e servizi sono aumentati in modo significativo, spinti soprattutto dai rincari energetici e dai maggiori costi di trasporto. In testa alla classifica ci sono il gasolio per riscaldamento e carburanti, ma nella top 20 compaiono anche frutta, ortaggi, voli internazionali, traghetti e alberghi.
4: La MotoGP 1 supera Raul Fernandez, vince la sprint del Mugello. Il pilota Aprilia Trek House ha preceduto Martine di Giannantonio, quarto Bezzecchi, poi Marc Marquez e Aldeguer, settimo Bagnaia, Outmir, Bastianini e Morbidelli. Martine recupera 3 punti in classifica sul suo compagno di squadra Bezzecchi. Ora lo spagnolo è a meno 12 dalla vetta. Domani alle 14 la gara lunga.
3: Per ora è tutto, a più tardi.
2: Prossima edizione tra meno di un'ora.

0: Come vi dicevo, vi portiamo a conoscere da vicino la Croce Rossa e i loro protagonisti in questi due giorni di festa per i 150 anni di Croce Rossa. A tal proposito, la nostra Luisella è proprio in piazza e sta facendo il giro per intervistare, farci raccontare direttamente dai volontari quello che si fa e quello che fanno in Croce Rossa.
1: Stand, perché il viaggio adesso è proprio questo, di farvi conoscere per bene gli operatori, i volontari della Croce Rossa. Ines.
2: Specializzati, mai come in questo caso, oltretutto su terreni impervi e zone difficili da raggiungere.
3: Buongiorno, sono Daniele, referente dei soccorsi speciali di Cuneo. Noi ci occupiamo di ricerca e recupero dispersi in terreni impervi. Collaboriamo con l'unità cinofile, con i TLC, con gli OPSA e con tutti gli altri corpi che ci sono nell'area emergenza. SMTS, soccorsi e mezzi tecniche speciali. Qua dietro abbiamo parte dell'attrezzatura che utilizziamo negli interventi e come tutti ci coordiniamo tutti assieme molto bene per fare tutto al meglio e più veloce possibile.
1: C'è qualcosa che, non so, ti è rimasto nel cuore, un salvataggio che ti sei reso conto che proprio hai fatto la differenza?
3: No, perché siamo brevettati da poco, quindi più fatto ambulanza fino a, anzi ancora adesso, però abbiamo preso il brevetto da qualche mese e niente, mi è rimasto nel cuore il corso, che abbiamo fatto 7 mesi di corso.
1: Che credo sia una cosa veramente impegnativa.
3: Ci sono quasi 200 ore di corso, sì, abbastanza impegnativi, però ce l'abbiamo fatta. Io e qua c'è parte della mia squadra. E siamo
1: tutti giovanissimi, peraltro.
3: Sì, diciamo che siamo giovani.
1: Siete giovani, cioè, non è una brutta cosa da sottolineare, siete giovanissimi, però avete deciso, insomma, di impegnarvi in questa situazione che è piuttosto, sì, proprio, scusate il bisticcio di parole, ma impegnativa.
3: Certo, l'impegno ci va e se non ce l'hai è difficile portare avanti tutto questo e soprattutto se non c'è legame fra tutti. Noi questi mesi siamo legati abbastanza, più forte di come, di quando abbiamo iniziato.
1: Bravi, complimenti.
2: Allora si spera di non dover mai mettere in pratica, perché questo è l'aspetto, ma secondo me

0: sì. Anche noi come gli OBS tutti gli anni dobbiamo fare delle riqualifiche e di tanto in tanto facendo le esercitazioni per mantenere tutto ciò che abbiamo imparato e non perderlo. Per imparare ci va tanto, perdere ci va poco.
1: Grazie.
0: Grazie a voi.

0: Materasso, Materassai dal 1948. Materassi artigianali, trapunte e piumini, doghe e letti, biancheria da letto. Ed ora ce la promo primavera. Con l'acquisto di un materasso, matrimoniale o due singoli, riceverai un buono da spendere in biancheria o d'accessori nel nostro negozio. Casa del Materasso, ci trovate in via Valle Po 145, a Madonna dell'Olmo, Cuneo.
1: Disfare impresa. Il nuovo libro di Alessia Bertolotto, dove l'eterna lotta tra il bene e il male viene raccontata attraverso la storia del gruppo ambientale Green Marco Polo, fatta di sacrifici, errori, congiure, ma anche di altrettanti successi e conferme. Scopri Disfare impresa in libreria e negli store online. Santelli Editore.
0: Il Gruppo Sereno presenta L'Arte di Abitare. 11.000 metri quadrati di esposizioni, sempre a due passi da casa tua. L'ingresso agli showroom è sempre libero, ma per dedicare al tuo progetto tutto il tempo che merita, è consigliabile prenotare un appuntamento con i professionisti Sereno. Il Gruppo Sereno vi aspetta a Centallo, ad Alba con Rua Tasio Home in Corso Unità d'Italia, a Torino con Arche Studio e a Cuneo con Veneta Cucine.
2: Andrea Bocelli Foundation è fatta di storie. Benedetta ha visto la sua scuola rinascere dalle rovine del sisma. Martina è atelierista digitale, aiuta decine di ragazzi ad esprimere il proprio potenziale. Lui vive ad Haiti, sogna di diventare ingegnere, aiutaci a realizzare il suo sogno.
3: Scriviamo insieme nuove storie di crescita, bellezza e opportunità che offrono occasioni vere di empowerment.
2: Dona il tuo 5 per 1000 all'Andrea Bocelli Foundation.
4: Più solo notte, ma anche un po' mattina.

fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.

0: ferma. Ritorniamo tra poco.
1: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo nel nostro showroom Audi Prima Scelta Plus e Service Partner. Siamo aperti con orario continuato anche sabato.
2: Audi Zendrom a Cuneo, in via Fontana 12 a Borgo San Dalmazzo, a Fossano in via Torino 170, ad Alba in corso Bra 21 e su maiazza.it. In piazza Galimberti il 5, 6, 7 giugno c'è la Coldiretti per festeggiare gli 80 anni. Piazza Coldiretti, dove il buon cibo è di casa. Ingresso gratuito, venerdì dalle 10 alle 22, sabato dalle 10 alle 22, domenica dalle 10 alle 19. Area bimbi, orto didattico, fattoria degli animali, i sapori del territorio, un grande mercato campagna amica con il meglio del cibo contadino a chilometri zero. Piazza Coldiretti, 5, 6, 7 giugno. Robilante rinnova il suo tradizionale appuntamento con Suna e Cantà, il raduno dei cantori spontanei e dei suonatori di Currente Ballet. La 21esima edizione si terrà martedì 2 giugno, con la passeggiata nei boschi di Robilante organizzata dall'associazione Limo d'Oro. Il ritrovo è alle 8.30 al Museo della Fisarmonica, alle 12.30 grande polentata in paese e nel pomeriggio musica, canti e balli risuoneranno per le strade e le piazze. Saranno inoltre visitabili il Museo della Fisarmonica, il Museo del Suono e della comunicazione. Per informazioni Proloco 329 622 1979.
3: Wow, mi ha fatto salire sulla cosa che va. Ci sono anche tutte le cose piene di cose. Che strada grande, chissà dove andiamo, ma che mi importa, siamo insieme e io sono felice.
4: Fai che questo sia l'inizio della vostra vacanza e non solo della tua. Abbandona l'idea di abbandonare. Vai su vacanzebestiali.org e scopri un mondo pronto ad accogliervi insieme.
5: Radio Piemonte Sound, amica radio.
6: Il tempo di una canzone, poi torniamo a collegarci con Piazza Galimberti per i 150 anni di Croce Rossa.

0: Torniamo a collegarci appunto con Piazza Galimberti a scoprire più da vicino quello che riguarda il mondo della Croce Rossa. Allora la linea passa alla nostra Luisella Mellino.
1: Siamo nuovamente in diretta qui in Piazza Galimberti. A questo punto conosciamo il soccorso piste, perché la Croce Rossa si occupa anche di soccorso piste.
2: Allora, in sostanza il soccorso piste nasce, ovviamente lo dice la parola stessa, per le cadute, gli infortuni sulle piste da sci, quindi soccorso piste. Il nostro obiettivo è quello di fare un primo intervento dove noi arriviamo, siamo sempre ci muoviamo in coppia, uno si attiva per primo, si presenta sul luogo in cui c'è l'infortunato, fa una prima valutazione, abitualmente ci spostiamo con uno zaino, così è più veloce la discesa. Arrivati, facciamo la valutazione, contattiamo via radio il nostro referente che invece è a monte e comunichiamo a lui nell'esattezza che cosa ci serve, cioè se ci serve il taboga, se ci basta avere, se ci serve un collare, se ci serve una steccobenda. Quindi questa deve essere una cosa molto veloce e rapida. Dopodiché chi entra, arriva per primo e ha fatto la valutazione, si deve attivare a fare il primo soccorso, mettendo assolutamente in sicurezza la pista, che è la cosa basilare, perché voi pensate, uno di noi operatore chino su chi si è fatto male con uno sciatore che lo travolge. E quindi la prima cosa è mettere in sicurezza, e l'avrete sicuramente visto per chi di voi scia, mettendo gli sci sovrapposti, incrociati a monte dell'infortunato. Dopodiché si fa appunto la valutazione, il primo soccorso, che è immediato, perché ovviamente a noi è capitato di tutto, la semplice spalla slogata, come magari il taglio da lamina, perché per chi scia le lamine degli sci sono molto affilate, e nel caso mio specifico addirittura ho trovato un taglio dalla coscia fino alla parte del gluteo, quindi molto profondo, perché lo sciatore è scivolato ed è strisciato sulla sua lamina. Quindi possiamo avere casi di tagli da tamponare immediatamente e da contenere, oppure semplicemente cose più lievi, per fortuna, che possono essere quelle della slogatura. Come invece purtroppo ci possono essere anche casi più gravi in cui viene coinvolto magari il capo, e quindi possiamo avere delle sospette commozioni, e quindi a volte siamo tenuti a chiamare l'elisoccorso.
0: Riprendiamo la linea in studio perché continua il nostro pomeriggio anche qui su Radio Piemonte Sound Amica Radio con la nostra musica.
3: Posizione numero 12.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati in nostra compagnia. In apertura segnaliamo un incidente sulla A26 Genova-Gravellona-Toce fra Novi Ligure e Ovada in direzione Genova. Sempre in A26 sono presenti code per traffico intenso fra Novi Ligure e Genova in direzione Genova. Ci spostiamo sulla A32 Torino-Bardonecchia per una manifestazione sportiva e chiusa l'uscita di Susa Ovest in direzione Torino. Per il momento è tutto, buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Prossime news tra mezz'ora.

0: degli Acciugai.
1: Il 6-7 giugno. Venerdì 5 ci sarà un'anteprima musicale con il Ludalfin e con Street Food e Birra, un evento promosso dal Comune di Dronero, organizzato dalla Fondazione Amleto Bertoni in collaborazione con associazioni, scuole ed enti del territorio.
0: L'evento gastronomico che racconta la storia della Valle Maira. Info segreteria@fondazionebertoni.it. A Dronero, Anciuè, la fiera degli Acciugai. Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
1: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute. Il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
2: Certe cose non cambiano, evolvono. Come noi, Gallerie Big cambia look e diventa Galleria del Territorio. Ad Alba, Bra e Cuneo, il tuo punto di riferimento per la spesa, i negozi del cuore e i servizi di sempre. Senza fretta, come a casa. Galleria del Territorio. Shopping. Vicino. Quotidiano. Scopri il nuovo volto su galleriadelterritorio.it e sui nostri social.

0: Passiamo nuovamente la linea in Piazza Galimberti per i 150 anni di Croce Rossa.
1: In Piazza Galimberti abbiamo raccontato, stiamo raccontando delle storie veramente particolari, umane, ma Giuseppe Render ce ne racconta una che vi commuoverà sicuramente. Le lascio il microfono.
2: Grazie. Bene, la storia che mi è stato chiesto di raccontare è un'attività, è legata all'attività tipica della Croce Rossa che nell'ambito delle migrazioni, delle separazioni familiari dovute a guerre, violenze, cerca di mantenere vivo l'unità familiare, cioè di assicurare il diritto all'unità familiare come diritto inalienabile. La storia, o forse le due storie che vale la pena raccontare, sono le seguenti. La prima ci porta in Sudan, dove una mamma 12 anni fa decide di prendere una decisione difficile, ma l'unica possibile in quel momento. Il paese, la regione dove abitava lei, il Darfur, era tormentato dalla guerra civile e quindi lei si vede obbligata a scappare e a cercare fortuna in Europa. Questo avviene con molte difficoltà, incluso un periodo di prigionia in Libia, momenti molto difficili come potete immaginare. Finalmente riesce ad arrivare in Europa e arrivare in provincia di Cuneo, dove una casa famiglia della comunità Papa Giovanni XXIII le dà ospitalità. Lei si mette veramente a lavorare in modo serio, tanto per apprendere l'italiano come per imparare un mestiere, riesce ad avere una forma di inclusione, essere accettata, ad incontrare molta solidarietà in questo paesino della provincia di Cuneo, al punto che trova un piccolo appartamento e anche un lavoro sicuro. Però nel suo cuore c'era un vuoto incolmabile, che era ovviamente la separazione dalla figlia che, ahimè, non vedeva da 12 anni. L'aveva lasciata quando aveva solamente 7 anni. La piccola all'inizio stette con dei familiari, poi cominciò anche lei ad avventurarsi per cercare di scappare da quelle situazioni difficili, per poi finire in un campo profughi nel Chad. E a quel punto che fare? La madre era qui in provincia di Cuneo, la figlia in questo campo profughi, lei non aveva nessun documento e c'erano 7.000 chilometri, molte frontiere da superare e soprattutto 12 anni di assenza. Quindi la madre, che era molto tenace e perseverante, prova a rivolgersi alla Croce Rossa, contatta il comitato di Cuneo, essendo lei residente in provincia di Cuneo, raccogliamo i dati relativi alla sua storia e avviamo una serie di ricerche attraverso Torino, Roma, Ginevra, perché dobbiamo seguire ovviamente gli uffici regionali, poi quelli nazionali e la sede della Croce Rossa Internazionale a Ginevra, per poi contattare l'Organizzazione Internazionale di Immigrazione per il test del DNA, così come l'Alto Commissionato dei Rifugiati, che avevano comunque i suoi dati essendo lei in un campo rifugiati in Chad. Insomma, per farla breve, mettiamo assieme tutti questi pezzi, parliamo con le ambasciate, i consolati, anche perché in Chad non c'è un'ambasciata italiana, l'ambasciata italiana è in Camerun, a Yaoundé. Quindi questa ragazza deve, che adesso ha 18 anni, deve comunque attraversare delle frontiere internazionali senza un documento di identità, quindi bisogna fare tutta una serie di documenti, di visti, quindi le posso lasciare immaginare quello che è stato a livello di burocratico, di organizzazione. Fatto sta che con molta pazienza e perseveranza, lavorando tutti insieme, si riesce a mettere questa ragazza su un aereo e farla arrivare l'11 settembre del 2025 a Milano. Ovviamente a Milano ad attenderla c'è la mamma che noi abbiamo accompagnato, e quell'incontro atteso per 12 anni è molto commovente, molto emozionante. Non si staccano dal loro abbraccio e coi volti coperti dalle lacrime e dalla gioia e dai sorrisi si avviano verso una nuova vita insieme. Le ultime notizie che abbiamo avuto un paio di settimane fa è che la ragazza addirittura è riuscita già a fare 2 anni in una scuola, ha imparato molto bene l'italiano, è motivatissima e anche lei ha già trovato un piccolo lavoro e vive nell'appartamento con sua mamma. Quindi a volte i finali felici sono possibili, quindi bisogna perseverare e riaffermare il diritto all'unità familiare, sempre con l'umanità, sempre con la disponibilità verso gli altri, perché gli altri in realtà siamo noi, siamo l'umanità. Grazie per la vostra attenzione.

0: La nostra Luisella in Piazza Galimberti, perché ripetiamo, si stanno festeggiando i 150 anni di attività del Comitato Provincia Grande di Croce Rossa, e da che era in piazza appunto a girare, raccontarci e farci raccontare dai protagonisti della Croce Rossa le attività, il mondo della Croce Rossa appunto, adesso è tornata sul palco per una serie di interventi. Allora ci colleghiamo nuovamente con il palco da Piazza Galimberti a Cuneo.
1: Evento che è vicino alla Croce Rossa, possiamo così sottolineare.
2: Sì, vicinissima da ormai tanti anni conosciamo infatti Claudio e lo accompagniamo nelle sue avventure. Beh, innanzitutto grazie per questa chiacchierata in formato salottino, è tutto più rilassante, e volevo presentarvi i saluti del presidente, del direttore, del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale. Essere qui oggi con la Croce Rossa, accanto alla Croce Rossa, a festeggiare un compleanno così importante è sicuramente bello, emozionante.

0: piccolo non scherza, perché tra un paio di anni festeggeremo 140 anni, anche noi siamo radicati sul territorio, due realtà quindi cresciute insieme alla comunità, quindi questo ci accomuna fin da subito.
1: Certo, io ho presentato per la vostra banca i 120 anni, mi sembra che sia passato poco tempo, però mannaggia, sono già passati 18 anni, anche la vostra è una banca del territorio, ed è una banca sempre molto vicina alla realtà di questo territorio, e questa è una grandissima forza. Poi magari lo facciamo dire anche dal presidente Tomatis, perché avere degli aiuti dalle banche del territorio è fondamentale, soprattutto perché loro ovviamente si occupano di tantissime cose e il volontariato è veramente una cosa straordinaria che chiaramente richiede aiuto.
2: Torniamo in studio perché ci fermiamo per una piccola pausa pubblicitaria e poi torniamo a raccontarvi la giornata di oggi. Ci collegheremo nuovamente con la piazza per ascoltare le parole sul palco del presidente Claudio Tomatis.
3: Lo sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci, per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo in collaborazione con Radio Piemonte Sound, amica radio.
4: Bis fare impresa. Il nuovo libro di Alessia Bertolotto, dove l'eterna lotta tra il bene e il male viene raccontata attraverso la storia del gruppo ambientale Green Marco Polo, fatta di sacrifici, errori, congiure, ma anche di altrettanti successi e conferme. Scopri Bis fare impresa in libreria e negli store online. Santelli Editore.
5: Festival dello studente, riparte la sfida.
6: Il liceo classico, lo scientifico, il liceo magistrale, il liceo artistico e musicale,
5: gli istituti ITIS, Grandis, l'alberghiero tornano a sfidarsi sul palcoscenico con teatro, musica e danza.
7: L'8 e il 9 giugno, nella cornice straordinaria del Teatro Toselli, le due serate dedicate al teatro. L'11 giugno, gran finale al nuovo con danza e musica e le premiazioni.

0: Siamo giunti alle 17.01 per la precisione in questo sabato pomeriggio caldissimo. Speriamo che tra poco col calare del sole torni anche un po' di fresco. Per il momento la linea passa alla redazione per gli aggiornamenti dall'Italia e dal mondo.
1: 60 secondi per le ultime notizie Italia-Mondo.
2: Un saluto dalla redazione.
3: Due gravi incidenti hanno segnato la giornata sulle montagne del nord Italia. Un alpinista ha perso la vita sul Gran Paradiso in Valle d'Aosta, mentre un climber di 32 anni è morto in Trentino Alto Adige dopo una caduta durante un'ascensione in parete. Il primo incidente è avvenuto sulla parete nord del Gran Paradiso. L'alpinista è precipitato durante la salita e per lui non c'è stato nulla da fare. La seconda tragedia si è consumata in Val di Fassa. La vittima è un climber di 32 anni. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo era primo di cordata quando è arrivato al secondo tiro e precipitato per circa 30 metri. Durante la caduta ha schivato il compagno ed è andato a schiantarsi contro la parete rocciosa.
2: È stato arrestato all'alba con l'accusa di maltrattamenti aggravati Emanuele Annuzzi, 42 anni, il compagno della donna la cui figlia di 2 anni, la piccola Beatrice, è stata trovata morta a Bordighera a febbraio 2026. Anche la madre della bimba è accusata di maltrattamenti aggravati della morte della piccola. I carabinieri del RIS di Parma, incaricati di eseguire rilievi e sequestri, trovarono tracce di sangue nell'auto della donna e nell'abitazione del compagno a Perinaldo. L'uomo venne indagato a piede libero e stamani è stato arrestato. Anche la donna ha ricevuto in carcere un'ordinanza di custodia cautelare analoga.
3: Un ragazzo che avrebbe compiuto 15 anni tra poche settimane è stato ripescato senza vita nelle acque del torrente Crostolo a Rivalta, in provincia di Reggio Emilia. Il giovane si era tuffato mentre era insieme a un gruppo di amici e non è più riemerso. Sul posto la polizia e i vigili del fuoco.
2: Grave incidente nell'Afghanistan orientale, dove un camion che trasportava rifugiati di ritorno dal Pakistan si è ribaltato causando almeno 22 morti e 36 feriti. L'incidente è avvenuto nella provincia di Lagman, lungo l'autostrada che collega Kabul alla provincia di Nangarhar. Tra le vittime figurano 10 bambini e 5 donne. Secondo le autorità locali, il mezzo sarebbe finito in un fossato dopo che l'autista si è addormentato al volante. I feriti sono stati trasferiti negli ospedali della zona.
3: La guerra in Medio Oriente e le tensioni sullo stretto di Hormuz iniziano a pesare in modo più concreto e visibile sulle tasche degli italiani. Secondo l'elaborazione dell'Unione Nazionale Consumatori sui dati Istat dell'inflazione di maggio, da febbraio i prezzi di alcuni beni e servizi sono aumentati in modo significativo, spinti soprattutto dai rincari energetici e dai maggiori costi di trasporto. In testa alla classifica ci sono il gasolio per il riscaldamento e i carburanti, ma nella top 20 compaiono anche frutta, ortaggi, voli internazionali, traghetti e alberghi.
2: Il calcio: PSG Arsenal va in campo oggi alle 18, la finale di Champions League. Luis Enrique e Arteta si giocano la Champions alla Puskás Arena. L'allenatore campione d'Europa si affida al tridente 2 Dembélé Kvar e ha il dubbio se puntare su Zaïre Emre. I nuovi vincitori della Premier schierano Calafiori dal primo minuto e dovrebbero ritrovare Timber titolare. Un solo dubbio a centrocampo per i Gunners.
3: Per ora è tutto, a più tardi.
1: Prossima edizione tra meno di un'ora.

0: Continua il nostro pomeriggio insieme, questo sabato pomeriggio caldissimo. Torneremo anche a collegarci con il palco in piazza Galimberti per ascoltare le voci dei protagonisti di questi 150 anni di festa, di compleanno della Croce Rossa nella provincia grande. Ancora una canzone, poi ci colleghiamo appunto in diretta dalla piazza di Cuno, piazza Galimberti.
1: Numero 10.

0: Come vi dicevo, ci colleghiamo nuovamente in diretta dalla piazza di Cuneo, in particolare sul palco dei 150 anni di Croce Rossa, per sentire le parole del presidente del comitato Provincia Granda, Claudio Tomatis.
1: Come volontari, se non hai le istituzioni, le banche o altro, non puoi andare avanti. Noi ci mettiamo del nostro, ci vediamo il tempo, ci mettiamo il cuore, ma poi avere delle banche come la banca di Boves, come diceva giustamente, da anni ormai ci conosciamo e da quando sono stato presidente, dal 2016 si può dire, con la banca di Boves ho sempre avuto un rapporto veramente amichevole, perché ad ogni progetto che presentavamo, progetti con delle finalità verso la popolazione, verso il territorio, quindi un ritorno anche per il territorio, era un progetto che veniva approvato dalla banca, dal consiglio. Quindi l'attenzione della nostra banca, io la chiamo la nostra banca perché è la banca del territorio di Boves e quindi è qua vicino a noi, ma come anche la banca di Boves, anche altre banche sono molto vicine, quindi proprio come concezione avere con noi il supporto quando abbiamo di queste nostre cose da realizzare, i nostri progetti da realizzare, è importantissimo per noi.
0: Torniamo in studio perché continua il nostro pomeriggio con le new hit, le super hit del passato ma anche del presente. Torneremo sicuramente più tardi a collegarci con Piazza Galimberti.

0: alcuni istanti di pubblicità e poi continuiamo questo pomeriggio insieme su Radio Piemonte Sound, Amica Radio.
1: Sei un lavoratore dipendente o pensionato? Hai bisogno di assistenza nella compilazione del modello 730? Rivolgiti al CAF CISL Cuneo, dove tutto è più semplice. Rapidità, competenza e professione sono tre delle caratteristiche del CAF CISL. Sempre a tua disposizione e dalla parte del lavoratore. CAF CISL Cuneo, in via Cascina Colombaro, 0171 32 10 11, cislapiemonte.it/cuneo.
2: Convenienza? Ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Da Spazio Conad trovi le supermarche fino al 50%. Fino all'11 giugno, frullini mulino bianco vari tipi da un chilo a 2,56 euro. Scopri di più su conad.it.
4: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo nel nostro showroom Audi Prima Scelta Plus e Service Partner. Siamo aperti con orario continuato anche sabato.
5: Audi Zendrom a Cuneo, in via Fontana 12 a Borgo San Dalmazzo, a Fossano in via Torino 170, ad Alba in corso Bra 21 e su myazza.it. Il gruppo Sereno presenta L'arte di abitare. 11.000 metri quadrati di esposizioni, sempre a due passi da casa tua. L'ingresso agli showroom è sempre libero, ma per dedicare al tuo progetto tutto il tempo che merita, è consigliabile prenotare un appuntamento con i professionisti Sereno. Il gruppo Sereno vi aspetta a Centallo, ad Alba con Rua Tasio Home in corso Unità d'Italia, a Torino con Arche Studio e a Cuneo con Veneta Cucine.

0: Mi dicono dalla piazza che stanno per parlare sul palco diversi personaggi, diverse persone di un certo calibro, così possiamo dire. Allora avremo Giulia Marro, consigliera regionale, poi avremo il referente regionale dei giovani Matteo Barzone e poi la direttrice amministrativa della Caritas Ivana Lovera. Quindi noi ascoltiamo ancora una canzone e poi ci colleghiamo nuovamente in diretta con il palco in piazza Galimberti.
1: Sociale, a risa, in scheda. Ma in quanti siamo, raga? Io mi sa che

0: sul palco dei 150 anni della Croce Rossa, il comitato provincia Granda, c'è la nostra Luisella, ci siamo anche noi di Radio Piemonte Sound, Amica Radio, che vi stiamo raccontando questa giornata. Appunto, c'è Luisella sul palco e allora noi ci colleghiamo in diretta con lei per sentire le parole della direttrice amministrativa della Caritas, Ivana Lovera.
1: La collaborazione con la Croce Rossa inizia molto indietro, in realtà. Uno dei lavori più interessanti che noi abbiamo fatto insieme alla Croce Rossa è stato quello di cominciare a parlare delle persone senza dimora, perché in realtà il problema Cuneo fino a qualche anno fa...
2: Esatto, l'abbiamo sottolineato questa mattina, fino a 10 anni fa non c'era, oggi c'è e c'è.
1: Oggi c'è e dobbiamo dire grazie alla collaborazione che abbiamo avuto anche con altre istituzioni, il comune di Cuneo soprattutto, ma poi i servizi sociali, eccetera, perché in realtà si è cominciato a parlare delle persone che comunque dormivano fuori, soprattutto in inverno. Man mano che i numeri aumentavano, i posti che c'erano erano insufficienti. Quindi abbiamo iniziato con un primo progetto gestito dalla Croce Rossa, che è stato quello dell'emergenza freddo. L'emergenza freddo partiva intorno al mese di dicembre, gennaio, a seconda delle temperature che avevamo, ed andava avanti fino a marzo, aprile. In estate i numeri si abbassavano perché le persone si spostavano per cercare lavoro, eccetera. In realtà poi anche questo è stato un problema che si verificava d'estate, perché mano a mano arrivavano le persone attratte dalla raccolta della frutta e di nuovo ci si trovava con tante persone in strada e pochi posti. Quindi l'emergenza freddo è diventata il dormitorio permanente di Croce Rossa. Evviva che esiste! Evviva che esiste, perché su un territorio poter avere la sicurezza di avere un po'

0: certo, sicuramente, sicuramente.
1: Dalla piazza Galimberti torniamo in studio perché continua il nostro pomeriggio su Radio Piemonte Sound, Amica Radio, e questa volta ci ascoltiamo una super hit del passato.

0: Ascoltiamo gli aggiornamenti sul traffico e poi anche quanto riguarda Piazza Galimberti, 150 anni della Croce Rossa. Continuano la musica, le super hit e anche appunto i racconti dalla Piazza Galimberti.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Bentrovati e buon pomeriggio agli ascoltatori. Sulla A26 Genova Gravellona Toce sono presenti code per traffico intenso fra Novi Ligure e Genova in direzione Genova. Ci spostiamo sulla A6 Torino Savona, per traffico intenso si rallenta fra Altare e Savona in direzione Savona. Per il momento è tutto, a più tardi e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Prossime news tra mezz'ora.

0: Arisa con la sua canzone del Festival di Sanremo di quest'anno. Ora torniamo a collegarci con Piazza Galimberti, perché come vi dicevo prima stanno parlando diverse persone sul palco. Abbiamo sentito le parole della direttrice amministrativa della Caritas, Ivana Lovera. In questo momento sta parlando il referente regionale dei giovani, Matteo Barzon. Quindi ci colleghiamo in diretta con il palco per sentire le sue parole.
1: Degli esempi del sociale, ad esempio i giovani sono per statuto di Croce Rossa riconosciuti come mediatori interculturali e negli anni hanno facilitato appunto sia riavvicinamenti dall'estero che accoglienza e integrazione di persone sul nostro territorio. Come bilancio oggi, soprattutto a livello regionale, dico è un ottimo bilancio di fronte a delle grandissime sfide. In ambito sociale io mi permetto di dire classico, perché Croce Rossa ci lavora da anni e ha sviluppato tantissimi progetti. La gioventù è attiva da sempre, ci stiamo direzionando e stiamo affrontando nuovi tipi di solitudini, sia lato molto giovani, quindi chi approda ad esempio nel mondo digitale moderno. Abbiamo sviluppato dei toolkit, abbiamo sviluppato un'apripista per andare a parlare alle persone che iniziano a prendere in mano un cellulare, per far prendere loro consapevolezza di quello che si va a trovare e che quello che si vede come sogno non va confuso con la realtà, ad esempio. A livello nazionale, e sono molto felice che in Piemonte e uno nel Cuneese, in regione abbiamo due comitati di Croce Rossa che stanno sviluppando un nuovo progetto rivolto non solo alla fascia 8-13, ma rivolto anche alle famiglie, quindi a come si possono integrare i percorsi di sviluppo del giovanissimo anche in famiglia, non solo a scuola e nella vita esterna. Quindi il bilancio è, adesso potrei parlare per più tempo di quello che abbiamo delle nuove sfide, ma il bilancio è secondo me estremamente positivo, perché la gioventù di Croce Rossa si è dimostrata ancora una volta resiliente nelle batoste che ha preso. Il Covid è stata per la gioventù interna ed esterna all'associazione un momento davvero critico per le relazioni, e sappiamo bene che nella fascia tra i 12 e i 18 anni, diciamo, ci si va a costruire quelle che sono le relazioni. Il Covid ha dato una batosta non indifferente all'associazione e all'esterno. La gioventù di Croce Rossa è stata capace di rimettersi in piedi e ancora una volta aiutare anche l'esterno, e di questo ne sono davvero orgoglioso.
2: Super hit del momento, ma anche grandi successi del passato.

0: Abbiamo ascoltato la direttrice amministrativa della Caritas, Ivana Lovera, abbiamo sentito le parole del referente regionale dei giovani, Matteo Borzon, ora sentiamo le parole di Giulia Marro, consigliera regionale, sul palco di Piazza Galimberti per i 150 anni di Croce Rossa.
1: Grazie innanzitutto dell'invito. Io sul territorio di Cuneo sono andata più volte al dormitorio della Croce Rossa perché ho cercato negli anni scorsi, da quando il fenomeno delle persone sia stagionali, che delle persone che sono in cerca di una dimora è aumentato. Ero curiosa da cittadina di capire come stava funzionando, qual era l'aiuto, qual era il supporto che veniva dato e quali erano anche le condizioni di vita delle persone che venivano accolte lì. Devo dire che ogni volta ho trovato volontari molto disponibili, adesso ci sono anche volontari che parlano le lingue delle persone che arrivano, in particolare un mediatore arabo, un volontario che parla arabo, quindi questo è sicuramente un valore aggiunto perché si riesce a stabilire e anche a rassicurare le persone che sempre di più arrivano.

0: territorio ma che non riescono a trovare casa, quindi questa è un'emergenza che abitativa che è forte, e spesso andare lì e incontrare persone che fanno quella fatica tutti i giorni di fare la coda, di farsi la doccia e di dormire in un posto condiviso, mi ricorda quanto è importante attivarsi e davvero anche muoversi per questi temi. E poi parallelamente io prima di quando vivevo a Cuneo non facevo la politica, facevo un'alternanza tra l'attivismo qui e il lavoro di antropologa qui e il lavoro di antropologa con Medici Senza Frontiere, quindi in giro per il mondo, e nelle mie missioni ho avuto anche a che fare con la Croce Rossa Internazionale, anche lì un modello di operatività che fa strada a moltissime ONG, e quindi spesso ci potevamo confrontare anche su quali erano le progettualità, le metodologie, e anche lì ho trovato nella Croce Rossa Internazionale davvero un buonissimo modello.
1: Posizione numero 7.
2: Se bastasse una sola canzone per vivere un attimo, eternamente sarei condannato a una folle bugia.

Rubilante rinnova il suo tradizionale appuntamento con Suna e Cantà, il raduno dei cantori spontanei e dei suonatori di Currente Ballet. La 21esima edizione si terrà martedì 2 giugno, con la passeggiata nei boschi di Rubilante organizzata dall'associazione Limo d'Oro. Il ritrovo è alle 8.30 al Museo della Fisarmonica, alle 12.30 grande polentata in paese e nel pomeriggio musica, canti e balli risuoneranno per le strade.

0: Grazie. Saranno inoltre visitabili il Museo della Fisarmonica, il Museo del Suono e della Comunicazione. Per informazioni, Proloco 329-622-1979.
1: Da Gino BMW arriva una super offerta sulla BMW serie 1 M Sport, tua a soli 149 euro al mese. E se cerchi ancora più spazio e versatilità, scopri anche BMW X1 Special Edition a soli 298 euro al mese. Compatte, premium, sportive e tecnologiche, tutto il piacere di guida BMW, oggi più vicino che mai. Ti aspettiamo nelle sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Scopri la BMW più adatta a te e richiedi tutti i dettagli su disponibilità e condizioni dell'offerta. Gino BMW, scopri l'offerta.
0: Casa del Materasso, materassai dal 1948. Materassi artigianali, trapunte e piumini, doghe e letti, biancheria da letto. Ed ora ce l'apriamo a primavera. Con l'acquisto di un materasso, matrimoniale o due singoli, riceverai un buono da spendere in biancheria o d'accessori nel nostro negozio. Casa del Materasso, ci trovate in via Valle Po 145, a Madonna dell'Olmo, Cuneo. Radio Piemonte Town. Allora, siamo praticamente alla fine per quanto riguarda la nostra il nostro accompagnamento per quanto riguarda la festa della Croce Rossa radiofonicamente, perché noi torniamo in Piazza Galimberti, adesso volevamo appunto salutarvi radiofonicamente, torniamo in Piazza Galimberti a fare ancora delle interviste, sentire ancora delle storie particolari, ma soprattutto poi tra poco ci sarà il DJ con la musica e poi questa sera il grande concerto degli ABCD Band. Allora, io ringrazio i miei due collaboratori che sono stati messi a dura prova con questo caldo infernale, questo sole pazzesco. Allora, intanto Rachele si è abbronzata e ne aveva bisogno.
2: Io mi sono bruciata, è diverso.
0: Invece Giacomo ha fatto la sua prima maratona mentana e guarda com'è.
3: Ho provato a immedesimarmi nel ruolo del maratoneta radiofonico televisivo.
0: Del maratoneta radiofonico, perché insomma abbiamo cominciato questa mattina alle 10 e finiamo adesso che sono le 18 e quindi non è male come la tua prima maratona mentana. Chiudiamo con il boss che vede, provvede e ci tiene compagnia sul nostro, con un grande manifesto su uno dei nostri muri. Grazie per essere stati con noi, grazie alla Croce Rossa che ci ha voluto in questa giornata di festa. Noi ci saremo anche domani con la sfilata eccetera eccetera. Vi invitiamo ancora in Piazza Galimberti da Luisella Mellino per il momento, solo per il momento è tutto. Buona serata.

0: chiama Das.
1: Numero 6.
2: Prima di entrare in casa, stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guarda. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

0: Super Hit.
1: Le più hit, Super Hit. Numero 5.
2: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vuota.

0: una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
1: Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Da Spazio Conad trovi le supermarche fino al 50%. Fino all'11 giugno, vaschetta di gelato Nutella da 230 grammi a 2,99€. Scopri di più su conad.it.
3: Lo sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci, per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo, in collaborazione con Radio Piemonte Sound, Amica Radio.
4: Adronero torna a Anciuè, la fiera degli acciugai.
5: Il 6-7 giugno. Venerdì 5 ci sarà un'anteprima musicale con il Ludalfin e con Street Food e Birra, un evento promosso dal Comune di Dronero, organizzato dalla Fondazione Amleto Bertoni in collaborazione con associazioni, scuole ed enti del territorio.
4: L'evento gastronomico che racconta la storia della Valle Maira. Info segreteria @

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buonasera e ben ritrovati. In apertura segnaliamo code per un incidente sulla A26 Genova Gravellona Toce fra Ovada e Masone in direzione Genova. Ci spostiamo sulla A7 Milano Genova per un incidente, si viaggia in colonnati fra Isola del Cantone e Vignole Borbera in direzione Milano. Per il momento è tutto, a più tardi e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione.

0: Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo nel nostro showroom Audi Prima Scelta Plus e Service Partner. Siamo aperti con orario continuato anche sabato.
1: Audi Zendro Macuneo, in via Fontana 12 a Borgo San Dalmazzo, a Fossano in via Torino 170, ad Alba in corso Bra 21 e su myazza.it. Rovilante rinnova il suo tradizionale appuntamento con Suona e Cantà, il raduno dei cantori spontanei e dei suonatori di Courente Ballet. La 21esima edizione si terrà martedì 2 giugno con la passeggiata nei boschi di Rovilante organizzata dall'associazione Limo d'Oro. Il ritrovo è alle 8.30 al Museo della Fisarmonica, alle 12.30 grande polentata in paese e nel pomeriggio musica, canti e balli risuoneranno per le strade e le piazze. Saranno inoltre visitabili il Museo della Fisarmonica, il Museo del Suono e della comunicazione. Per informazioni Proloco 329 622 1979.
2: Certe cose non cambiano, evolvono. Come noi, Gallerie Big cambia look e diventa Galleria del Territorio. Ad Alba, Bra e Cuneo, il tuo punto di riferimento per la spesa, i negozi del cuore e i servizi di sempre. Senza fretta, come a casa. Galleria del Territorio. Shopping. Vicino. Quotidiano. Scopri il nuovo volto su galleriadelterritorio.it e sui nostri social.
3: Festival dello studente, riparte la sfida.
4: Il liceo classico, lo scientifico, il liceo magistrale, il liceo artistico e musicale,
3: gli istituti ITIS, Grandis, l'alberghiero tornano a sfidarsi sul palcoscenico con teatro, musica e danza.
5: L'8 e il 9 giugno nella cornice straordinaria del Teatro Toselli, le due serate dedicate al teatro. L'11 giugno gran finale al nuovo con danza e musica e le premiazioni.

0: sono le 19.
1: Due minuti per l'informazione Italia Mondo.
2: Buonasera dalla redazione.
3: È stato arrestato all'alba di oggi con l'accusa di maltrattamenti aggravati Manuel Iannuzzi, 42 anni, compagno della donna la cui figlia di 2 anni, la piccola Beatrice, è stata trovata morta a Bordighera nel febbraio scorso. Anche la madre della bimba è accusata di maltrattamenti aggravati dalla morte della piccola. I carabinieri del RIS di Parma, incaricati di eseguire rilievi

0: sequestri, trovarono tracce di sangue nell'auto della donna e nell'abitazione del compagno. L'uomo venne indagato a piede libero, stamani è stato arrestato. Anche la donna ha ricevuto in carcere un'ordinanza di custodia cautelare analoga.
1: Momenti di caos a Roma la notte scorsa nell'area delle Terme di Caracalla, dove erano in corso i preparativi per la parata della Festa della Repubblica del 2 giugno. Alcuni cavalli si sono imbizzarriti durante le prove e sono fuggiti. Gli animali hanno percorso lunghi tratti di strada tra le auto in coda. 4 i feriti, sono 3 militari dell'esercito e una poliziotta. 2 di loro sono gravi. I feriti hanno anche cercato di fermare la fuga incontrollata dei cavalli, evitando conseguenze ancora più gravi.
0: Un maestro di terza elementare in servizio in una scuola pubblica nel milanese è stato arrestato ieri con l'accusa di aver compiuto abusi su 2 bambini. Ad intervenire dopo un'ora di lezione sono stati i carabinieri su delega della PM Rosaria Stagnaro e della responsabile del pool fasce deboli Letizia Mannella, titolari di un'inchiesta in cui l'insegnante di circa 30 anni è accusato di violenza sessuale su più minori. Gli inquirenti sospettano che possa aver molestato altri 4 bambini oltre ai 2 per cui ieri è finito in carcere.
1: Il CEO della società russa di energia nucleare Rosatom ha denunciato che nel pomeriggio un drone da combattimento ucraino ha colpito la sala turbine dell'unità 6 della centrale nucleare di Zaporizhzhia e ha accusato che si sia trattato di un attacco mirato, lo riporta l'agenzia di stampa russa TASS.
0: La guerra in Medio Oriente e le tensioni sullo stretto di Hormuz iniziano a pesare in modo sempre più concreto sulle tasche degli italiani. Secondo l'elaborazione dell'Unione Nazionale Consumatori sui dati Istat dell'inflazione di maggio, da febbraio i prezzi di alcuni beni e servizi sono aumentati in modo significativo, spinti soprattutto dai rincari energetici e dai maggiori costi di trasporto. In testa alla classifica ci sono il gasolio per il riscaldamento e i carburanti, ma nella top 20 compaiono anche frutta, ortaggi, voli internazionali, traghetti e alberghi.
1: Ferie più brevi e low cost. L'aumento dei prezzi e l'incertezza internazionale modificano le abitudini degli italiani, che scelgono mete più vicine e risparmiano su ristoranti, comfort e giorni di permanenza. E gli effetti del caro carburante incidono già sul ponte del 2 giugno, con 22 euro in più per un pieno di diesel. Il quadro è disegnato da una serie di analisi delle principali associazioni di consumatori italiane.
0: Per ora è tutto, una buona serata dalla redazione.
2: Prossima edizione tra meno di un'ora. Un saluto dai VIP.
3: Io consiglio agli ascoltatori di Radio Frequency Sound, che saluto, di ascoltare buona musica, in questa emittente particolarmente, perché è una regione che ha dato tantissimo alla musica jazz italiana, sia quella popolare sia quella più pop e anche nel rock. Ci sono gruppi storici che resistono da 30 anni, sappiamo di chi parliamo, ce ne sono almeno 2 o 3, e quindi rimanete in contatto.

0: martedì 2 giugno vieni a Roccaforte Mondovì per la Fiera delle Erbe.
1: Una giornata dedicata alla natura, al benessere e ai sapori del territorio. Produttori, erboristi, vivaisti, laboratori, incontri, eventi equestri, camminate guidate e dalle 12 ci sarà il pranzo delle erbe.
0: Mentre lunedì 1 giugno ci sarà la cena delle erbe a cura di TOC 1956 e non solo wine. Per info e prenotazioni 0174 196 8904.
1: Fiera delle Erbe di Roccaforte Mondovì. Ti aspettiamo!
2: In piazza Galimberti il 5, 6, 7 giugno c'è la Coldiretti per festeggiare gli 80 anni. Piazza Coldiretti, dove il buon cibo è di casa. Ingresso gratuito, venerdì dalle 10 alle 22, sabato dalle 10 alle 22, domenica dalle 10 alle 19. Area bimbi, orto didattico, fattoria degli animali, i sapori del territorio. Un grande mercato campagna amica con il meglio del cibo contadino a chilometri zero. Piazza Coldiretti, 5, 6, 7 giugno. Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
3: Quando ti lamenti, ti ascolta senza fiatare. Quando nessuno si fa vivo, lui c'è sempre. Anche se combini un pasticcio, lui ti segue. Ad ogni sbaglio che fai, ti perdona. Ti fa capire un sacco di cose senza dire una parola. Mai un rimprovero, mai un litigio. Sai dove lo trovi un altro amico così? Al canile. Chiama l'EMP al numero 06 70 30 70 99 e scopri come adottare un amico. Anzi, per quanto può sopportarti, un super amico.

cover e gli abbinamenti musicali degli artisti italiani. Tutt'al più, canzone di Patti Pravo, in questo caso è una cover, anzi un duetto, con Fred De Palma.

0: Anika Flash e Radio Piemonte Sound presentano Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
1: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
4: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
5: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
6: Da Steven Spielberg.
5: Non riesco a capire, sono persone.
6: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
5: Cosa vuoi fare?
7: È la verità, appartiene a 7 miliardi di persone.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Anika Flash, quotidiano di formazione cinematografica.
8: Un saluto VIP. Mara Maionchi.
9: Saluto Radio Piemonte Sound. Ecco, vedi, l'ho detta giusta perché io non mi ricordo più niente. Sì, l'ho letto. No, non l'ho letto. Me lo sono ricordato. Un saluto a tutti.

0: Facis Lacuneo, dove tutto è più semplice. Rapidità, competenza e professione sono tre delle caratteristiche del CAF CISL, sempre a tua disposizione e dalla parte del lavoratore. CAF CISL Cuneo, in via Cascina Colombaro, 0171 32 10 11, cislapiemonte.it/cuneo. Dronero torna a Anciuè, la fiera degli acciugai.
1: Il 6-7 giugno, venerdì 5, ci sarà un'anteprima musicale con il Ludalfin e con Street Food e Birra, un evento promosso dal comune di Dronero, organizzato dalla Fondazione Amleto Bertoni in collaborazione con associazioni, scuole ed enti del territorio.
0: L'evento gastronomico che racconta la storia.

0: Magino BMW arriva una super offerta sulla BMW serie 1 M Sport, tua a soli 149 euro al mese. E se cerchi ancora più spazio e versatilità, scopri anche BMW X1 Special Edition a soli 298 euro al mese. Compatte, premium, sportive e tecnologiche, tutto il piacere di guida BMW, oggi più vicino che mai. Ti aspettiamo nelle sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Scopri la BMW più adatta a te e richiedi tutti i dettagli su disponibilità e condizioni dell'offerta. Gino BMW, scopri l'offerta.
1: Il Gruppo Sereno presenta L'Arte di Abitare. 11.000 metri quadrati di esposizioni, sempre a due passi da casa tua. L'ingresso agli showroom è sempre libero, ma per dedicare al tuo progetto tutto il tempo che merita, è consigliabile prenotare un appuntamento con i professionisti Sereno. Il Gruppo Sereno vi aspetta a Centallo, ad Alba con Rua Tasio Home in Corso Unità d'Italia, a Torino con Arche Studio e a Cuneo con Veneta Cucine.
2: È una firma che ci unisce. Con il tuo 5 per 1000 alla comunità Papa Giovanni XXIII realizziamo insieme il sogno di Don Oreste Benzi, da cui, oltre 50 anni fa, nacque la nostra storia. Vivere gli uni per gli altri, a partire dai più fragili. Nella dichiarazione dei redditi indica il nostro codice fiscale. Insieme possiamo costruire nuova speranza. Scopri di più su 5per1000.apg23.org. Grazie.

I think I wanna.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buonasera e ben ritrovati in nostra compagnia sulla A26 Genova Gravellona Toce. Sono presenti code per traffico intenso fra Ovada e Masone in direzione Genova, mentre sui restanti percorsi regionali il traffico si presenta regolare. Questo breve appuntamento termina qui, a più tardi con nuovi aggiornamenti. Buona serata e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: Un saluto dai protagonisti del cinema e della TV.
1: Un saluto, ma di quelli grandi, enormi, agli amici di Radio Piemonte Sound, da Nino Frassica, da non confondere con Claudio Lippi. Spesso mi confondono. Vi seguo sempre, tutte le mattine da Roma. C'è un bel programma, Sveglia e canta. E poi mi piace molto il programma di dediche, quello delle dediche.

Le canzoni che sono entrate nel nostro cuore, a volte le riascoltiamo in versioni diverse e rivisitate da altri autori, da altri artisti che vogliono omaggiare i precedenti. Ancora da X Factor, mi ritorna in mente la voce è di Giuliano.

0: Lo sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci, per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo in collaborazione con Radio Piemonte Sound, amica radio.
1: Robilante rinnova il suo tradizionale appuntamento con Suna e Cantà, il raduno dei cantori spontanei e dei suonatori di Currente Ballet. La 21esima edizione si terrà martedì 2 giugno, con la passeggiata nei boschi di Robilante organizzata dall'associazione Limo d'Oro. Il ritrovo è alle 8.30 al Museo della Fisarmonica, alle 12.30 grande polentata in paese e nel pomeriggio musica, canti e balli risuoneranno per le strade e le piazze. Saranno inoltre visitabili il Museo della Fisarmonica, il Museo del Suono e della comunicazione. Per informazioni Proloco 329 622 1979. Casa del Materasso, materassai dal 1948, materassi artigianali, trapunte, piumini, doghe e letti, biancheria da letto. Ed ora c'è la promo primavera: con l'acquisto di un materasso matrimoniale o due singoli riceverai un buono da spendere in biancheria o accessori nel nostro negozio. Casa del Materasso, ci trovate in via Valle Po 145, Madonna dell'Olmo, Cuneo.
2: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
3: Selezioniamo per te i migliori inserzionisti, quelli che hanno saputo dimostrare serietà e professionalità. I nostri clienti sono importanti proprio come te. Ecco perché ti chiediamo di farti riconoscere e far loro il nome della nostra radio. Un piccolo gesto che può contribuire a far sempre più grande Radio Piemonte Sound.

0: Oh!
1: Anika Flash e Radio Piemonte Sound presentano Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
3: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
4: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
2: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
3: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
3: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
7: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
8: Da Steven Spielberg.
7: Non riesco a capire, sono persone.
8: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
7: Cosa vuoi fare?
9: È la verità, appartiene a 7 miliardi di persone.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Anika Flash, quotidiano di formazione cinematografica.
10: Un saluto VIP, un saluto dai protagonisti della TV e del cinema.
11: Ai nostri microfoni il saluto di Mauro Corona.
12: Radio Piemonte Sound, andate avanti, fate sentire le voci degli ultimi, dei poveri, dei derelitti, dei bisognosi, non sempre di chi ha la testa in alto.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buonasera, ben ritrovati. Il traffico si presenta regolare sui principali percorsi regionali. Vi informiamo che domani, domenica 31 maggio, all'interno della galleria del Colle di Tenda lungo la statale 20, si viaggerà a senso unico alternato dalle 6 del mattino alle 23. A più tardi con nuovi aggiornamenti. Fate buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione

0: in Piazza Galimberti il 5, 6, 7 giugno c'è la Coldiretti per festeggiare gli 80 anni. Piazza Coldiretti, dove il buon cibo è di casa. Ingresso gratuito, venerdì dalle 10 alle 22, sabato dalle 10 alle 22, domenica dalle 10 alle 19. Area bimbi, orto didattico, fattoria degli animali, i sapori del territorio, un grande mercato campagna amica con il meglio del cibo contadino a chilometri zero. Piazza Coldiretti, 5, 6, 7 giugno.
1: Bis Fare Impresa, il nuovo libro di Alessia Bertolotto, dove l'eterna lotta tra il bene e il male viene raccontata attraverso la storia del gruppo ambientale Green Marco Polo, fatta di sacrifici, errori, congiure, ma anche di altrettanti successi e conferme. Scopri Bis Fare Impresa in libreria e negli store online. Santelli Editore.
2: Oggi Giovanni ha passato una bella giornata.
3: Come stai oggi?
2: Oggi Viviana ha baciato suo marito. Amore. Oggi Giorgio è riuscito a tenere la palla.
3: Che bravo!
2: Anche oggi le cure palliative hanno fatto la differenza per Giovanni, Viviana e Giorgio. Persone con malattie gravi e inguaribili. Cure palliative. Cure, non un palliativo. Informati su vidas.it o parlane con il tuo medico.
4: Radio Piemonte Sound, amica radio.
5: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: saluto dai protagonisti del cinema e della TV.
1: Ciao, sono Rocco Papaleo, volevo salutare Radio Piemonte Sound, tutti i suoi ascoltatori e tutti i cuneesi che anche occasionalmente ascoltano questa radio. Un abbraccio da Rocco, baci.
2: Dronero torna a Anciuè, la fiera degli acciugai.
3: Il 6-7 giugno, venerdì 5, ci sarà un'anteprima musicale con il Ludalfin e con Street Food e Birra, un evento promosso dal comune di Dronero, organizzato dalla Fondazione Amleto Bertoni in collaborazione con associazioni, scuole ed enti del territorio.
2: L'evento gastronomico che racconta la storia della Valle Maira. Info segreteria@fondazionebertoni.it. A Dronero, Anciuè, la fiera degli acciugai.
3: Rovilante rinnova il suo tradizionale appuntamento con Suna e Cantà, il raduno dei cantori spontanei e dei suonatori di Currente Ballet. La 21esima edizione si terrà martedì 2 giugno con la passeggiata nei boschi di Rovilante organizzata dall'associazione Limo d'Oro. Il ritrovo è alle 8.30 al Museo della Fisarmonica, alle 12.30 grande polentata in paese e nel pomeriggio musica, canti e balli risuoneranno per le strade e le piazze. Saranno inoltre visitabili il Museo della Fisarmonica, il Museo del Suono e della comunicazione. Per informazioni Proloco 329 622 1979.
2: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
4: È una firma che ci unisce. Con il tuo 5 per 1000 alla comunità Papa Giovanni XXIII realizziamo insieme il sogno di Don Oreste Benzi, da cui oltre 50 anni fa nacque la nostra storia. Vivere gli uni per gli altri, a partire dai più fragili. Nella dichiarazione dei redditi indica il nostro codice fiscale. Insieme possiamo costruire nuova speranza. Scopri di più su 5per1000.apg23.org. Grazie.

0: saluto dai protagonisti del cinema e della TV.
1: Tanti saluti dai piemontesi, mio autore è di Torino, di Cambiano, Ciao a tutti quanti di Radio Piemonte Sound. Aiu!
2: Alcune canzoni sono assolutamente immortali ed è per questo che altri artisti ne fanno una cover. Ascoltiamo. Irene Grandi e Bobo Rondelli insieme con La musica è finita dal Sanremo del 2020 nella serata delle cover.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Bentrovati all'ultimo appuntamento di oggi in nostra compagnia. Il traffico si presenta regolare sulle principali vie di collegamento regionali. Vi ricordiamo che domani all'interno del tunnel di Tenda si viaggerà a senso unico alternato dalle 6 alle 23. Per oggi è tutto, a domani con nuovi aggiornamenti. Buona serata e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Martedì 2 giugno vieni a Roccaforte Mondovì per la Fiera delle Erbe.
3: Una giornata dedicata alla natura, al benessere e ai sapori del territorio. Produttori, erboristi, vivaisti, laboratori, incontri, eventi equestri, camminate guidate e dalle 12 ci sarà il pranzo delle erbe.
2: Mentre lunedì 1 giugno ci sarà la cena delle erbe a cura di TOC 1956 e non solo wine. Per info e prenotazioni 0174 196 8904.
3: Fiera dell'erbe di Roccaforte Mondovì. Ti aspettiamo.
4: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
5: Wow, mi ha fatto salire sulla cosa che va. Ci sono anche tutte le cose piene di cose. Che strada grande. Chissà dove andiamo. Ma che mi importa, siamo insieme. E io sono felice.
6: Fai che questo sia l'inizio della vostra vacanza e non solo della tua. Abbandona l'idea di abbandonare. Vai su vacanzebestiali.org e scopri un mondo pronto ad accogliervi insieme.

0: 10 anni memorabili, 90. Si ballava la dance di Corona e di Gigi D'Agostino, mentre nascevano stelle del pop come Backstreet Boys, Take That e le Spice Girls. A tutti è scesa la lacrimuccia guardando Ghost. Nel frattempo Forrest Gump iniziava la sua corsa e poi fuori la voce con il karaoke di Fiorello.
1: Radio Piemonte Sound viaggia nel tempo. Ecco le tre canzoni di quegli anni.

0: Le cover, i duetti, le collaborazioni tra artisti, insomma, le perle della musica.
1: La musica del cuore.
0: I Santi Francesi con Un ragazzo di strada.

0: Sono le 22:01.
1: Lo sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci, per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo in collaborazione con Radio Piemonte Sound, amica radio.
2: Sei un lavoratore dipendente o pensionato? Hai bisogno di assistenza nella compilazione del modello 730? Rivolgiti al CAF CISL Cuneo, dove tutto è più semplice. Rapidità, competenza e professione sono tre delle caratteristiche del CAF CISL, sempre a tua disposizione e dalla parte del lavoratore. CAF CISL Cuneo, in via Cascina Colombaro, 0171 32 10 11, cislapiemonte.it/cuneo.
3: Da Gino BMW arriva una super offerta sulla BMW serie 1 M Sport, tua a soli 149 euro al mese. E se cerchi ancora più spazio e versatilità, scopri anche BMW X1 Special Edition a soli 298 euro al mese.

0: vette, premium, sportive e tecnologiche. Tutto il piacere di guida BMW, oggi più vicino che mai. Ti aspettiamo nelle sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Scopri la BMW più adatta a te e richiedi tutti i dettagli su disponibilità e condizioni dell'offerta. Gino BMW, scopri l'offerta.
1: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
2: Salve, è la radio che vi parla. Questo è un messaggio per chi investe in pubblicità. Sapete cosa si dice di me? Che nell'ascolto delle pubblicità io sono il mezzo che genera più emozioni e coinvolgimento. Engagement lo chiamano. In fondo l'ho sempre saputo che quando si parla di coinvolgimento o di emozioni, beh, sono un'esperta.
3: Investi in radio, motore di crescita. La radio rende.
4: 0171 260900. Questo è il numero di Radio Piemonte Sound Amica Radio. Oppure scrivi a info@radiopiemontesound.it o visita il sito. Fai conoscere la tua realtà.

0: Anica Flash e Radio Piemonte Sound presentano Coming Soon Radio, quotidiano di formazione cinematografica.
1: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
2: Capisci quello che dice?
1: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
3: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
1: Cosa vuoi fare?
2: Regalare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
3: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
4: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
3: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
5: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
3: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
3: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Anica Flash, quotidiano di formazione cinematografica.
6: Un saluto dai VIP.
7: A tutti gli amici di Radio Piemonte Sound, un caro saluto da Claudio Lauretta, l'uomo che contiene un sacco di personaggi. Ad esempio, vi faccio fare un saluto da Platinette. Beh, insomma, carissimi amici di Radio Piemonte Sound, un saluto dalla Platine, vero? Ma anche da Renato Pozzetto. Eh sì, ciao belle gioie. E un saluto agli ascoltatori di Radio Piemonte Sound. Tac! E mi raccomando, da Vittorio Sgarbi non fate le capre. E poi anche un saluto da Matteo Renzi. Ma non solo, di nuovo un caro saluto da Claudio Lauretta. Ciao!
8: Con Radio Piemonte Sound hai l'imbarazzo della scelta di come ascoltarci. Oltre alla storica frequenza FM 101.4 per Cuneo e provincia, siamo presenti sulla piattaforma digitale DAB Plus e grazie ad internet puoi ascoltarci in streaming sul nostro sito, scaricando la nostra app o chiedendo di ascoltare Radio Piemonte Sound al tuo assistente.

0: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cuneese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e è un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute. Il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
1: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo nel nostro showroom Audi Prima Scelta Plus e Service Partner. Siamo aperti con orario continuato anche sabato.
2: Audi Zendro Macuneo, in via Fontana 12 a Borgo San Dalmazzo, a Fossano in via Torino 170, ad Alba in corso Bra 21 e su maiazza.it.
3: Lo sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci, per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo, in collaborazione con Radio Piemonte Sound, amica radio.
4: Quando ti lamenti, ti ascolta senza fiatare. Quando nessuno si fa vivo, lui c'è sempre. Anche se combini un pasticcio, lui ti segue. Ad ogni sbaglio che fai, ti perdona. Ti fa capire un sacco di cose senza dire una parola. Mai un rimprovero, mai un litigio. Sai dove lo trovi un altro amico così? Al canile. Chiama l'EMPA al numero 06 70 30 70 99 e scopri come adottare un amico. Anzi, per quanto può sopportarti, un super amico.

0: tua città.
1: Biagio Antonacci con la sua grande amica Laura Pausini. Quanto tempo ancora?
2: Parigina!
3: Non ci credo. Questo è lei o no?
4: Ciao!
3: Ho tanti amici. Ti aspettavo qui.
2: Scatti?
3: Solita sera, solita tribù.
2: Bella.
3: Tu che mi dici? Che sempre con i tuoi. E ti accompagnava un'emozione forte. E ti accompagnava ancora solita.
2: Laurita,

0: ancora tu l'amore.
1: Ancora tu l'amore.
0: Quanto tempo?
1: Ti fai sentire dentro quanto tempo?
0: Ancora.
1: Rimbalzi tra i miei sensi quanto tempo?
0: Ancora.
1: Ti metti proprio al centro quanto tempo?
0: Ancora.
1: Ancora tu l'amore.
0: Solo voi, la la. Più forte, la la la la la. Ancora?
1: La la la la la.
2: E sento che se te ne vai adesso, io potrei morire.

0: essere vestita di bianco.
1: Mi ha detto che dovevo vestirmi da sposa.
0: Guarda che meraviglia di sposa.
1: Mi sono buttata, ho detto vai, vado. Beh, da Biagio.
0: Io bianca, così non t'ho mai vista.
1: Bianca, sono pura stasera.
0: Stasera sei candida.
1: Sono candida come... candida adesso...
0: Sei candida che... come il tuo cuore.
1: Ah, grazie.
0: Trasparente, grazie. Limpida come la tua voce.
1: Grazie.
0: La voce italiana, internazionale, unica nel mondo.
1: Grazie.
0: Io sono fiero di averti qui, perché mi hai regalato delle cose bellissime.
1: Senti chi parla.
0: Io ho vinto dei premi, grazie alla sua voce, ho vinto dei premi,
1: sì,
0: come autore.
1: Ricordati che senza le canzoni i cantanti non sono niente, tra te il mare e vivimi le ha scritte questo signore qua.
0: Vabbè, ma se io le scrivevo e le tenevo nel mio cassetto, restavano lì.
1: E allora vedi di aprire di nuovo il cassetto?
0: Muovo bene!
1: Cosa dite voi?
0: Muovo bene! Adesso voglio far fare a Laura una versione inedita, completamente inedita, di una canzone mia molto importante.
1: Sì.
0: Però attenzione, qui andiamo pesanti, ho bisogno di voi, ho bisogno di Laura e ho bisogno della mia band, ho bisogno anche di me.
1: Ci rocchizziamo?
0: Sì. Rock and roll.
2: Le cover italiane più belle di sempre. Ognuno ha il suo racconto. Red Canzian e Marco Masini.

0: Tesserò i tuoi capelli come trame di un canto. Conosco le leggi del mondo e te ne farò dono. Supererò le correnti gravitazionali, lo spazio e la luce per non farti invecchiare. Ti salverò da ogni malinconia, perché sei un essere speciale ed io avrò cura di te.
1: Le parole delle canzoni sono le parole delle tue emozioni. Ascoltale su Radio Piemonte Sound.
2: Noi ringraziamo il nostro buon protettore. Dacci ancora la forza di far ridere gli uomini, di sopportare serenamente le loro assordanti risate e lascia pure che essi ci credano felici. Più ho voglia di piangere e più gli uomini si divertono, ma non importa. Io ripeto.

0: guarda se puoi qualcuno su questo mondo capace di far ridere me come io faccio ridere gli altri.
1: I ricordi e le emozioni nelle canzoni più belle. Non conosco la ragione che mi spiegherà perché non voglio più salvarmi dalla libertà. È una forza che mi chiama sotto la città e se il cuore batte forte non si fermerà. Bello impossibile, Gianna Nannini.

0: musica che illumina i ricordi. Rivivili nelle canzoni con Radio Piemonte Sound, la tua amica radio.
1: Should I give up or should I just keep chasing pavements, even if it leads nowhere, or would it be a waste? Dovrei mollare o dovrei continuare in questa strada senza uscita, anche se non porta da nessuna parte, è tutto uno spreco di tempo. Chasing Pavements, Adele.

0: le cover delle canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana e non solo. Un'altra veste, un altro arrangiamento, ma la canzone rimane straordinaria.
1: La musica del cuore.
0: Massimo Di Cataldo e Patti Pravo insieme per Pensiero Stupendo.

0: suoniamo per te. La frequenza che senti è musica in città.
1: Francesco Renga e Neck, un mix dei loro grandi successi.

Hai già messo il tuo like alle pagine social di Radio Piemonte Sound? Facebook, Instagram, Twitter sono il modo migliore per interagire con la radio della tua città. Scrivici, leggi, commenta. Le tante notizie, interviste, curiosità che ogni giorno pubblichiamo.

la musica che ami, i successi di sempre, la musica del momento, l'attualità dall'Italia e dal mondo, le notizie, gli eventi, le interviste ai protagonisti del tuo territorio, in una sola radio, la tua radio del cuore, Radio Piemonte Sound.

le cover e gli abbinamenti musicali degli artisti italiani. Questa è una cover di un successo straniero molto molto famoso. In italiano era diventata il paradiso.

Chissà, chissà chi sei, chissà chi sarai, chissà che sarà di noi. Lo scopriremo solo vivendo, con il nastro rosa, di Lucio Battisti.

0: Le canzoni raccontano emozioni e ricordi. Rivivili con i successi di Radio Piemonte Sound.
1: Le cover e gli abbinamenti musicali degli artisti italiani. Jack Savoretti, un omaggio a Lucio Battisti con Ancora tu.

stare da solo con te e parlare del tempo. Mantieni le distanze con una gentile persuasione. Sono ammirato. Potrei avere bisogno di te più di così. Eppure mi stai facendo perdere del tempo. O forse tu stai solo perdendo tempo. Head over heels. Tears for fears.

Abbiamo esteso la nostra copertura per esserti sempre vicino. Da oggi puoi ascoltare Radio Piemonte Sound Amica Radio sulla tua radio o autoradio DAB, non solo nel cuneese e torinese, ma in tutto il Piemonte, a casa, al lavoro o in viaggio. Ascoltaci con la qualità del segnale digitale.

0: le canzoni che sono entrate nel nostro cuore a volte le riascoltiamo in versioni diverse e rivisitate da altri autori, da altri artisti che vogliono omaggiare i precedenti.
1: Arisa con un omaggio a Pino Daniele, quando?

Mi piace calcolare le distanze da qui, proiettarmi nello spazio siderale da qui, da qui, da milioni ad occhio e croce di persone.

radio stimola, informa, intrattiene. È il filo conduttore delle tue giornate. Non ti impone rinunce e non limita le tue relazioni. E ha anche la tua voce. Sei su Radio Piemonte Sound, Amica Radio.

It was fun for a while. There was no way of knowing, like dream in the night. Who can say where we're going? Per un po' è stato divertente. Non c'era modo di saperlo. Come un sogno nella notte. Chi può dire dove stiamo andando? More than this, 10,000 maniacs.